0: Borghini, bam bam, bambina su Radio Bella e Monella. Stavamo parlando di questa classifica con gli orari di risveglio per ogni regione, cioè è il risultato di una media statistica e, naturalmente, lo ripetiamo, non descrive le abitudini dei singoli cittadini. È più che altro una statistica così approssimativa, è brutto da dire perché comunque è stato fatto uno studio, però tendenzialmente sappiamo che non rappresenta tutti.
1: C'è una scienza dietro, va bene? Comunque, ventesima piazza, partiamo da lì, partiamo dalla 20.
0: Vai.
1: Va bene, c'è la Campania.
0: Ok.
1: Ne sono 20, le regioni che noi posso fare, le facciamo tutte.
0: Potevamo farne una in meno.
1: Non ne facciamo una in meno, va bene? Campania 6,55 a 7,25, quindi molto presto.
0: Okay.
1: Ma più tardi rispetto alla Sicilia, 6,50, capito?
0: Esatto, tenete conto che partendo dalla ventesima posizione, 6,55 a 7,25 sono le regioni che tendenzialmente si svegliano più tardi rispetto a tutte le altre.
1: Certo, certo. Calabria poi alla 18esima piazza, 17esima Puglia, alla 16esima c'è il Lazio con 6,35, 7,05 come orario. Si va anche un po' ad accorciare, capito? Anche la situazione dell'ultima sveglia. Sardegna alla 15esima posizione, Basilicata alla 14esima, Molise alla 13esima.
0: E attenzione perché già dal Molise scavalliamo le 7, cioè nel senso rientriamo nelle 6, perché è un range tra le 6,25 e le 6,55.
1: Siccome ad ora non abbiamo dato nessuna dal nord, la diamo subito, 12esima posizione, Valle d'Aosta, 6,20, 6,50.
0: Vedi un po', naturalmente tra i monti il sole sorge un po' più tardi e quindi dicono, ma quando è che sorge questo sole? Ah, è mezzogiorno.
1: Arriviamo alla top 10, perché c'è all'11esima posizione la Liguria, 6,20, 6,50, e la decima, appunto, l'Abruzzo, con 6,15, 6,45.
0: Giustamente. Detto questo, amici, raccontatecelo voi al 393-7366-170. Siete persone mattutine oppure no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sola nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra su Belle Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo se siete delle persone mattutine oppure no, e da che ora tendenzialmente, se non dovreste lavorare nel lavoro attuale, da che ora vi si potrebbe ritenere operativi.
2: Michele è mattutina, dice: io mi sveglio sempre dalle 6:45, ma di domenica alle 5:15. Sì, sono strano, lo so, dice così. Dice così.
1: Dipende, perché magari la mattina alle 5:15 prendi e vai al mare, in montagna, e quindi sei obbligato.
2: Non ha detto per fare qualcosa o per partire,
1: No, vabbè.
2: Magari va a correre.
1: Lo sto ma per carità,
2: magari va a farsi una bella biciclettata in giro.
1: Ma sai che bello fresco,
2: ipotesi,
1: Partire solo a questa mattina, perché prima comunque era da matti andare.
2: 82 gradi.
1: Capito? Questa mattina sicuramente alle 5:15 saranno stati, insomma, dei gradi decenti.
2: Ciao ragazzi, sì, io sono mattiniera, mi alzo alle 5:30 ogni giorno, perché io sono solo dipendente a casa mia, dipendente dei miei gatti, che non esiste, dormino nessuno, mezz'oretta in più, assolutamente no, nessun permesso, nessuna pietà, sono compiti da fare, ragazzi, quindi non si possono fare queste cose.
1: Ci può
2: quindi
1: stare.
2: Non è che è dipendente, i suoi gatti sono dipendenti da lei, credo, cioè la questione è quella.
1: Sì, però poi ti fanno notare appunto che stai mancando nel dargli da mangiare. È una cosa che anche Artù, il mio gatto, ogni tanto fa, quando circa le 3:15 iniziamo a golare, ma noi abbiamo risolto con una cosa molto intelligente.
2: Oh, la porta blindata.
1: Assolutamente
2: comune, ma comunque.
1: No. Abbiamo comprato un distributore automatico, l'abbiamo
2: disberle.
1: Quello no, perché se no scappa. E non, allora, non capisce. No, il distributore sa che tipo alle 3:30 deve dargli il cibo, e quindi lo anticipa rispetto al suo miagolare. E quindi non rompe le scatole.
2: Hai capito? Lui sta facendo adesso tutte le recensioni. Incredibile, anticipa i miei bisogni.
1: Esatto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Anche di giovedì è un sabato italiano.
1: Tichetitità.
0: Ma cos'è tichetitità?
2: Sergio Caputo, un sabato italiano su Belle Monella. Chiude anche questa mezz'ora.
0: Ci prendiamo una piccola pausa, però continuiamo a domandarvelo. Siete tipi mattutini oppure no? E a che ora vi svegliate? Ditecelo.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.

Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
2: la fila va giù. Antonello Cerri suona Italiamo.

0: italiano. Dicome DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Ti vorrei

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Mango con Ti Vorrei,
1: Mahmood con Tutta Gold,
0: e Liberato a cominciare con Turno.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri, che è bravo e bello. È bravo e bello, l'abbiamo già detto, e si chiama Antonello perché bravo. Fa rima, capito?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Grazie Italiamo, ma stiamo parlando con voi, stiamo un po' indagando sulla vostra persona. Siete mattinieri, quindi una persona più mattutina, oppure no, ok? E a che ora vi svegliate? Questo è importante. 393-7366-170. Abbiamo però la nostra classifica.
1: Eh sì, eravamo attenzione. Arrivati al decimo posto con l'Abruzzo, che si svegliano tra le 6:15 e le 6:45.
0: Andiamo fino alla top 3, diciamo. Vai. Nona posizione per l'Umbria, ottava per la Toscana, settima per le Marche, sesto per il Piemonte, al quinto posto il Friuli Venezia Giulia con 6:30.
1: Esatto, alla stessa posizione del Friuli Venezia Giulia c'è anche l'Emilia Romagna, esatto, okay, tra le 6 e le 6:30. Tutto quanto è previsto tra le 6 e le 6:45 dell'Umbria, sostanzialmente.
0: Occhio che nelle prime tre posizioni si scavallano le 6, ma non ve lo diciamo adesso.
1: E insomma, lo sapete ascoltando anche Buongiorno Unca, c'è anche l'anteprima alle ore 5, quindi insomma, bene o male,
0: capito?
1: Una piccola idea ce la possiamo anche fare. Ma nel frattempo 393-736-6170, sei una persona mattutina oppure no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: 1990, Francesco Baccini, qua qua quando su Radio Bella e Monella. Amici, andiamo con un vocale al 393-7366-170 che ci racconta se è mattutino oppure no.
1: Ciao ragazzi, Moreno.
0: Ciao Moreno.
1: Direi di essere una persona molto mattutina.
0: Ok.
1: Specialmente in particolar modo nel periodo estivo. Perché
0: capito.
1: Mi piace coltivare l'orto, il giardino, quindi.
2: D'estate presto.
1: Alle
2: quindi.
1: 5 sveglia, prepariamo il giardino e l'orto e alle 6:15 si parte per andare a lavorare.
0: Ok.
1: Quindi direi molto mattutino.
0: Bene.
2: Molto bene.
1: Ciao a tutti.
2: In
1: da
2: che fuso orario, Moreno, perdonami, perché anch'io sono mattutino in Australia.
0: Quello
2: molto...
0: del Perù.
2: Ah, quello del Perù,
0: assolutamente.
2: Va bene.
0: Andiamo con la top 3 per quanto riguarda le regioni che si svegliano prima.
2: Lombardia medaglia di bronzo 5:55, 6:25. Il Veneto invece medaglia d'argento, dai, ce la prendiamo bene, 5:50 del mattino, 6:20.
0: Ma attenzione, perché alla prima posizione medaglia d'oro per Yane Zeina.
2: No, mi pare che
0: secondo me non si sveglia alle 5.
2: A lui vive a Monte Carlo, non vive mica lì.
0: Ah, è vero, scusa, allora non fa testo.
2: Non fa testo.
0: Trentino
2: Alto Adige 5:45, 6:15.
0: Quindi, amici, veramente, se vi volete svegliare presto, sapete che vi dovete trasferire in Trentino.
2: Sì.
0: Se invece volete svegliarvi tardi, basta andare in Campania.
2: Allora, rimanete pure qui, non c'è nessun problema, così alzate la media, perché io alle 5:50
0: non l'hai mai vista.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Bella Monella. Vi ricordiamo una cosa importante:
1: l'estate arriva da Coin venerdì 10 luglio alle 17:30.
0: Ti aspettiamo nello store Coin di Vicenza in piazza Castello 19 per un appuntamento speciale di Ciao Estate con la musica e l'energia di Radio Bella e Monella, naturalmente.
1: In console ci saranno Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Noi vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme con omaggi, musica, intrattenimento, i nostri gadget, quelli della nostra radio, shopping e tante sorprese.
0: Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
2: Radio Bella e Monella.

0: Mac, se telefonando su Radio Bella e Monella, chiude le nostre due ore insieme, ovvero con Andrea e Alvise.
1: Già, perché adesso c'è un'altra oretta, quella dalle 18 alle 19 con me soltanto, invece noi due torniamo domani dalle 16 insieme.
0: Esattamente, io ritorno dalle 15 alle 16 in solitaria, vi salutiamo anche voi che ci state ascoltando dall'una alle 3 in replica.
1: Buonanotte, ciao!
0: Buonanotte e buona serata a tutti quanti voi, ciao ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

succederà.

solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: È quando suona la sveglia
3: che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!

0: hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Questa sera. Noemi, tu cosa fai questa sera? Nel nostro giovedì 2 di luglio, 7 minuti dopo le 13, iniziamo a chiacchierare insieme. Avevamo un po' anticipato che avremmo parlato di questo sfogo di Elettra Lamborghini.
1: Il titolo dice: smettetela di modificare le mie foto. Quest'artista ha criticato apertamente chi altera gli scatti nei quali lei è presente prima di pubblicarli.
0: Che magari pensa il giornale o non lo so. Chiunque faccia questa foto magari lo fa anche per, tra virgolette, magari fare un favore, che ne sai mai che gli dà fastidio che vede la sua foto che non è venuta perfetta. Invece lei, onesta, brava, intellettuale anche, aggiungo, si sfoga contro, nel senso: non toccate le mie foto, fatemi uscire come vengo.
1: Esatto, quindi attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram la cantante si è sfogata contro questa abitudine che secondo lei sta diventando sempre più diffusa, cioè le fotografie vengono modificate con un sacco di filtri prima della pubblicazione online.
0: Comunque lei è 32enne, cioè siamo praticamente coetanei.
1: È del 94 come me.
0: Tu hai 32 anni?
1: Eh sì. Allora. Cioè, in realtà ne ho 27, però ne ho 32.
0: Ah, ne 27 dentro. Sì. Brava, sì, brava. Sì, sì, va bene. Tra un po' capiamo anche voi che attitudine avete nel modificare le foto.
1: Si potrebbe fare un elenco. Comunque la capisco.
0: 393 736 16

0: tutti con il prosecco in mano. Forse non è ancora orario ufficiale perché tanta gente sta ancora lavorando, magari in pausa pranzo, poi non esagerano anche.
1: Poi con il caldo meglio stare attenti con, con l'alcol.
0: Oggi comunque non si sta
1: oggi
0: malissimo.
1: Oggi si sta da Dio, ragazzi, veramente c'è un cielo bellissimo. Allora, stiamo parlando di Elettra Lamborghini, che è stanca, che è giornalisti, comunque testate giornalistiche, Instagram, Facebook, chiunque scriva articoli sui social, prende le sue foto e le modifichi prima di pubblicarle. È vero? È strano, è brutto. Perché ridi?
0: No, rido perché fatalità, questa mattina mi è capitato un reels di un bambino che abbracciava Elettra Lamborghini, no? E abbracciava tutto.
1: Beh, ovvio. Ma tu lo sai che Elettra, lei dice dei filtri, però di chirurgo
0: gli ha dato una mano,
1: mamma mia. Sì. Va poi bene. È bellissima, però ci ha dato dentro pure lei.

0: Allora, adesso vogliamo sincerità, eh?
1: Sì.
0: Quindi, momento verità, microfono aperto, il bello della radio. Hai mai modificato una foto?
1: Io?
0: Sì.
1: Sì.
0: Hai modificato?
1: Sì.
0: Cos'è che non ti piaceva?
1: La pelle.
0: La pelle, perché la volevi più liscia.
1: Ho sofferto di acne, quindi sono rimaste delle cicatrici.
0: Che ti dà fastidio se erano tipo i puntini,
1: sì,
0: così.
1: Sì, esattamente, esattamente.
0: E anch'io non l'ho fatto, Non sulla pelle, però, non sulla pelle. Io ho un ricordo molto, molto forte, ma ero piccolo, quindi ti parlo 2018, cioè avevo 18-20 anni.
1: Sì.
0: E c'era questa foto che ci aveva fatto una fotografa durante un torneo di calcio, no? La foto mi piaceva un sacco, era bellissima.
1: Non avevi abbastanza muscoli?
0: No, no, ero magro all'epoca, era tutto perfetto.
1: Okay.
0: Ma avevo il numero 5, mi dava troppo fastidio. Allora ho modificato, no, ma si vedeva solo la braghetta. Allora tipo l'ho fatto sbiaditola, tipo ho messo la sfocatura
1: perché
0: non si vedeva il numero. Perché il numero 5 mi fa schifo.
1: È da sfigati.
0: No, non è da sfigati, però io ero il
1: Ricordate che Damiano Ametta ha segnato a tutte le squadre
0: più di mezzo
1: del
0: trimetro,
1: a più di mezzo trimetro.
0: Brava,

0: accanto le foto. Un'ascoltatrice di Romantonella dice: di solito solo piccoli ritocchi come luce, contrasto o i colori.
1: Vabbè, allora quelle
0: sono
1: ci
0: concessi,
1: sì. Quando uno arriva a modificarsi completamente il corpo, allora lì secondo me si parla di dismorfia, che è una malattia che sta veramente spopolando, soprattutto a proposito delle ragazze. Tantissime modificano la grandezza delle braccia, la vita, il sedere, si ripiccioliscono il naso, si gonfiano le labbra solo per i social. Poi quando le vedi dal vivo
0: cambi.
1: Ma ti accorgi che sono reali? Cioè, perché la finzione vale più del valore che abbiamo all'interno del nostro corazon? Chi lo sa?
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Italiamo con tre artisti, tre canzoni. C'erano Quelli che ben pensano, ovviamente il titolo del brano.
1: Frankie Energy, poi Gemelli diversi con Musica e all'inizio Dargen D'Amico con Onda Alta, il pezzo che aveva portato a Sanremo. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, nel fuori onda la Dallan ha visto la mia foto modificata in sì. sotto. Sì. Cioè, ridere.
1: Moltissimo, perché si rivede lontano un chilometro che hai sfuocato il numero 5 ed è proprio grande, quindi tu non hai cancellato il 5 e basta. Tu hai proprio
3: un po' di ginocchio.
1: Sì, ha tolto il ginocchio, ha tolto l'erba che c'era dietro. Comunque, piuttosto di modificarti altro, meglio aver modificato il numero.
0: Allora, c'è chi ci dice, ragazzi, una curiosità, ma le foto che pubblicate sui social, sul vostro profilo della radio, le ritoccate un po' prima di metterle online? Allora, io sono sincero, le mie sono originali,
1: Anche le
0: poi,
1: mie.
0: Se tu stai dicendo che qualcuno se le ha ritoccate, io mi dissocio.
1: Diciamo che non sono originali di tutti.
0: Io mi dissocio.
1: Qualcuno le modifica, non si punta il dito, però qualcuno le modifica.
0: Io, secondo me no.
1: Secondo te no?
0: Secondo me sono tutto originale.
1: Che falso che sei. Sei falsissimo.
0: Poi vediamo, c'è anche il messaggio di Alessandra. Lei dice delle piccole parti, magari appunto i brufoli, o se su una foto magari avevo quel puntino nero, tolgo il puntino, ci sta, dai.
1: Comunque fare le foto è un'arte. La cosa importante da fare nel 2026, dovete un attimo istruire i vostri amici, il vostro fidanzato o la vostra fidanzata a farvi le foto da fighi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mamma ad esempio ultimamente si è fissata con l'intelligenza artificiale, fa un sacco di video sulle storie WhatsApp, che è a cavallo, che è nella giungla.
1: Pensa quanti sogni che ha tua mamma, che vorrebbe andare a cavallo.
0: E ogni tanto ci sono i miei amici che me le inoltrano, certo. Stronzi.
1: È molto simpatico. C'è lei che scrive: io uso tantissimi filtri da bambini, cioè quelli che ti mettono il muso da cagnolino, gli occhi enormi.
0: Ma quelli si usano nelle videochiamate.
1: Conclude dicendo: non modifico mai le foto, mi è rimasto impresso ciò che ho letto una volta. Nelle foto sei una dea, dal vivo cambio idea. Tanto cozza sono, almeno lo si sa fin da subito.
0: Ma chi l'ha detto questo detto? Ma è bellissimo!
1: Ma è bellissimo! Ed è il discorso che facevo prima. Sì. Tanto prima o dopo quella persona la devi conoscere dal vivo.
0: Certo.
1: Se tu hai creato delle false aspettative, in realtà poi dal vivo si vede.
0: Lei dici che poi dal vivo si sfrantuma tutto. Ma a parte che tanti lo fanno anche per crearsi una sorta di personaggio, al giorno d'oggi appunto c'è questa figura ormai nota dell'influencer, quindi tanti ne approfittano, anche se poi dal vivo vuoi o non vuoi sia diversi, però sui social puntano a essere perfetti.
1: Sì, ed è una cosa che secondo me è un po' preoccupante, non per noi ma per i ragazzi e gli adolescenti che stanno crescendo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: comunque è una cosa grave. Uno, comunque fotografare una persona senza averne consenso.
1: Bravissimo.
0: Due, modificarne anche la foto senza ulteriore consenso.
1: Esatto, infatti Elettra Lamborghini ha proseguito questa polemica dicendo: nessuno ha la mia autorizzazione. Ha confessato di essersi ormai esasperata, questa situazione è diventata abbastanza insopportabile, ha ribadito che le fotografie ritoccate non corrispondono alla sua immagine reale, e chiedendo ai follower, che se ritengono insomma di essere un attimo d'accordo o contro o pro, insomma, di togliere queste foto.

0: da cantare.
1: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella. Tutto.

0: Ciao amici di Radio Bella e Monella, benvenuti nella nostra terza ora insieme. 5 minuti dopo le 14, abbiamo cantato, abbiamo giocato,
1: abbiamo parlato
0: dei filtri. Non modificatevi le foto, o insomma fate un po' come vi pare.
1: Esatto, cercate di non cambiare troppo i connotati, altrimenti non vi riconosciamo in giro.
0: E adesso finalmente parliamo di amenta, finalmente.
1: Di cosa?
0: Di amenta, no?
1: Abbiamo detto della menta.
0: Ah, della menta, avevo capito parlassimo.
1: No, vuoi che parliamo di te?
0: No, vabbè, parliamo della menta.
1: Raccontaci, Damiano, allora com'è andata la tua vita fino ad oggi? C'è qualcosa che vuoi raccontare ai nostri ascoltatori?
0: Beh, la mia demo della radio diceva: ciao, sono Damiano, ho 23 anni.
1: È vero, la mia 27, per quello che sono ferma lì.
0: 23, ne ho 28, 5 anni, mamma mia.
1: Di già,
0: come
1: di
0: vuole
1: già
0: il tempo.
1: Però,
0: comunque, si parla appunto di menta, la proprietà, i benefici, le ricette estive per usarla ogni giorno.
1: Beh, se penso alla menta mi viene in mente freschezza. Mi viene in mente un aroma molto buono, cioè il profumo poi ed è protagonista della nostra cucina mediterranea. Si può mettere dappertutto.
0: A me viene in mente l'ugo.
1: Buono
0: l'ugo. O il mojito.
1: Sì, beh, mojito. D'estate io sono mojitana.
0: Sei mojitana?
1: Me bevo il mojito.
0: Vai, ricetta del mojito.
1: Eh?
0: Ricetta del
1: zucchero
0: mojito
1: di canna.
0: Vai. Sì, che si può mettere anche liquido comunque.
1: Ok, menta.
0: Menta, sì.
1: E si pesta,
0: sì,
1: tutto.
0: E
1: prendi il ghiaccio.
0: Cosa si pesta però?
1: La menta.
0: E
1: lo zucchero.
0: E?
1: Cosa manca?
0: Il lime.
1: Il lime.
0: Radio Bella e Monella.

0: poco andiamo a scoprire quelli che sono i benefici anche della menta, visto che stiamo parlando di questo. Poi verranno fuori sicuramente anche delle ricettine, niente male. Ma adesso si ritorna a cantare con la canzone che fa. Quindi se avete in testa quella canzone da tutta la giornata, è il momento di cantarla.
1: Mandate un messaggio vocale, dite: ciao Dami, ciao Dall'Anna, vorrei ascoltare la canzone che fa. Né ovviamente cantate un pezzettino, quindi non audio troppo lunghi, bastano tipo 30 secondi al massimo.
0: Ok, al max.
1: Al max. Non serve che cantiate bene, perché noi siamo persone molto inclusive, e poi ce la cantiamo tutti insieme, va bene?
0: Ah, quindi la cantiamo anche noi?
1: Certo.
0: Va bene, quindi un canto solenne.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: dicessi che quello dei Pampers, hai capito? Quello che stava insieme a Beatrice,
1: sì,
0: ha un che del cantante di Pinguini, si può dire?
1: Certo.
0: Ah, ok.
1: Si assomigliano. Infatti hanno fatto anche un video.
0: Davvero?
1: Sì, insieme, che si guardavano. Sono molto simili.
0: Ma perché allora in realtà, allora, quello dei Pinguini è più magro in viso, però hanno la stessa tipologia di barba, questo capello un po' sbarazzino, un po' casuale. Ecco, va bene. Comunque è arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che
1: fa. Vai, è una giva, senti.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, vorrei ascoltare la canzone che fa. Presto che non resisto, inchiodo fisso, scusa se insisto. Ciao.

0: Coez, è sempre bello qui su Radio Belle Monella, è sempre bello stare con noi, spero anche.
1: Certo, certo, ci sono arrivati dei complimenti oggi, però bene. Sai che non va bene tirarsela, ogni tanto ce la possiamo anche concedere.
0: Gli ascoltatori ci vogliono bene.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì. Mm-hmm. Parliamo della menta, sì. E di una pianta che ha molte varietà, perché non esiste una sola menta. La più conosciuta è la menta piperita, questa è molto ricca di mentolo ed è ampiamente utilizzata anche nella preparazione delle tisane oppure di prodotti fitoterapici.
0: Che poi la menta fatta in casa, comunque che nasce così un po' casual nei vostri giardini, ma che profumo pazzesco ha!
1: Incredibile, è incredibile. C'è un il Marocco è famosissimo per il tè alla menta.
0: Buono.
1: Tè alla menta marocchino è una cosa che non vi so spiegare. Poi sappiamo anche che nelle cucine italiane si trovano altre mente, tipo la menta romana, è un po' più delicata, oppure troviamo la mentuccia, per esempio tantissimi nel centro Italia utilizzano la mentuccia.
0: Ho un ricordo, non c'entra proprio con la menta, però è collegato perché è una foglia. Quando lavoravo in questo ristorante stellato, quando ero giovane, la maître, diciamo, mi dice: Damiano, vai a prendere l'erba limone, mi pare.
1: Ma che?
0: L'erba limone, comunque, una foglia, adesso non ricordo il nome, in giardino.
1: Cosa hai preso, la menta?
0: Ho preso delle foglie a caso. E poi gli selvaggi. Ma scusa, ma avevo 18 anni, ma cosa potevo sapere? C'era il giardino che era pieno di piante, pieno di foglie. Cosa potevo essere? Cosa guardavo?
1: Avevi il telefono.
0: Ma vabbè, ma erano altri tempi, non si faceva così.
1: E lei cosa ti ha detto?
0: Niente, sono tornato dentro e mi hanno dato la cosiddetta carne. Ma cosa sei sta roba?
1: Nel mondo della cucina sono molto severi.
0: Sì, poi sai, non puoi neanche perdere tanto tempo.
1: E insomma, hai scoperto qual è sta pianta menta limone?
0: Poi sì, ho scoperto, mi ha portato con lei. Radio Bella e Monella.

0: nuovo di Francesca Michelin, Una donna non può, qui su Radio Belle Monella.
1: È arrivato questo messaggio di Roberto, anzi Robertino, che dice: menta glaciale è la più diffusa ed usata dai cocktail alla cucina.
0: Bella,
1: capito?
0: Bella,
1: quante
0: bella.
1: Cose si imparano nella pausa pranzo, faccianotte, scrocchiarella.
0: Tra poco altri approfondimenti, intanto piccola pausa, torniamo tra poco. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Gianni Morandi nella pillolina con Bella Signora, la pillola ovviamente di Matteo Monti.
2: Abbiamo ascoltato i giornalisti con Maradona e Pelé e poi siamo andati a fare un giro in taxi sulla luna.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta al 393-7366-170, potete anche dire la vostra se volete dare consigli sulla menta, perché stiamo parlando appunto dei benefici e della buona gestione che può avere la menta nella vostra estate, con magari anche dei drink molto dissetanti, no?
2: Molto dissetanti. Tanti, in realtà può essere sostituita anche al sale, dicono qui, perché è un piccolo aiuto per la salute, oppure anche il fatto che è composta da il mentolo, sì. Questo è responsabile della tipica sensazione di freschezza, è proprio il mentolo, quindi anche nel dentifricio per esempio.
1: Certo,
2: mi viene in mente.
1: certo, bevanda più venduta in estate è sicuramente l'acqua e menta,
2: buona.
1: Anche se in quel caso è con lo sciroppo, non è proprio fatta con le foglie.
2: Vabbè. La ricerca ha inoltre studiato il possibile ruolo dell'olio essenziale di menta piperita per quanto riguarda la gestione di alcuni disturbi digestivi, in particolare della sindrome dell'intestino irritabile.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da

0: Buon vento!
1: Radio Bella e Monella.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: Ernia con bella fregatura, si parla però di menta al 393-7366-170.
1: Beh, salutiamo Michela che dice: io ne uso tantissima nel mojito. E poi sentiamo questo audio di questa bella ascoltatrice.
0: Pronto?
2: Ciao Radio Bella Monella, ciao. Sono Anna Maria.
0: Ciao Maria.
2: Io ho sempre una piantina di mentuccia.
0: Brava.
2: E la uso nella macedonia di frutta. Gli dà un tocco veramente fresco.
0: Explosion.
2: E anche la metto nelle polpette di carne,
0: sì,
2: dovete provarla perché dà un tocco anche alla carne.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Guarda che se lo dico a mia nonna, domani trovo le polpette io,
1: Lo fa.
0: Ma
1: secondo me lei è anche capace di farcele assaggiare e di mandarcele qui in radio.
0: Ce le manda, dici?
1: Io sono una grande amante delle polpette, non c'è una volta che io faccia le polpette.
0: Sai che io sono arrivato secondo ad una gara di polpette. Cosa ridi?
1: Ma non ci credo.
0: Sì, ti ricordi a quando è? L'abbiamo fatta poco tempo fa. Qual è l'ultima festa che abbiamo
1: festeggiato? È vero. Ma scusa,
0: Pasquetta,
1: perché io non le ho assaggiate, non.
0: Non è stato invitato.
1: È vero,
0: il mago salso.
1: È vero.
0: Preferito.
1: Parlerò col mago salso.
0: Sì,
1: io.
0: Si parlerà. Va bene, intanto arriva Fred De Palma con Rose Villain.
1: Questa è.
3: Radio Bella e Monella.

0: Lorella Cuccarini, La Notte Vola, qui su Bella e Monella. Stiamo per ricordarvi un evento importante a cui non dovete mancare, quindi segnate, avete presente il block notice, sì, l'agenda, il calendario, sì, del telefono, segnate la data perché vi aspettiamo giovedì 9 luglio alle 21 a Rosolina Mare.
1: Esatto, non è una canzone a caso perché La Notte Vola può essere anche cambiata, facciamo il remix con La Notte tutta da cantare a Rosolina Mare. Giovedì 9 luglio nel cuore della musica live arriviamo con una nuova imperdibile tappa della Notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival.
0: Ci sono un sacco di artisti: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico. Ad aprire la serata il DJ set di Andrea De Luca.
1: Ci trovate sul palco di Piazzale Europa, presenta Monica Morgan, e ci saranno le interviste esclusive dal track con Alvise.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: altro evento importante che dobbiamo ricordarvi è quello di Bella Disco.
1: Cioè, mi hanno appena scritto, mi fa ridere, ma lo devo leggere. Dall'An, sei sprecata per essere interista, sei troppo simpatica, ti vogliamo milanista. Non succederà mai, ragazzi.
0: Beh, posso dire che è veramente una brutta cosa che tu sei interista.
1: Ma perché? Comunque ho sentito di bastoni.
0: Vabbè, non parliamo di queste cose.
1: Allora,
0: sono soltanto dicerie.
1: Sono indagini, ok. Ma se fosse vero.
0: Ma dai, vabbè, ma dai.
1: Non ne parliamo. Dai, a proposito di bella musica, andiamo a Bella Disco, la sagra di San Benedetto Abate, perché vi aspetta Dami con Andrea De Luca DJ.
0: Siamo a Scorzè in via Roma, lunedì 13 luglio 2026, ore 21, c'è appunto il Bella Disco.
1: C'è lo stand gastronomico, c'è la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi che unisce tutte le generazioni, c'è sport, ci sono i tornei, spettacoli, musica live e il celebre Palio dei Rioni. Una notte per stare tutti insieme, cantare, divertirsi e vivere la magia della sagra sotto le stelle.
0: Quindi vi aspettiamo, lo ripetiamo, a Scorzè, non mancate, lunedì 13 luglio, ore 21, saremo io e Andrea De Luca DJ. Va bene.
1: Abbiamo finito. Sì. Noi vi aspettiamo domani come sempre alla stessa ora per la pausa pranzo, Pacciarotto e Scorchiarella dalle 12 alle 15.
0: Ciao, ciao ragazzi, buon giovedì.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Venerdì pesce.
1: Come venerdì pesce? Sì, certo, venerdì, come sempre.
0: Pesce, venerdì.
1: Venerdì pesce, ragazzi.
0: Venerdì.
1: E due pesci d'essi ce li avete qui in onda.
0: Venerdì 3 luglio. Sai che venerdì 3 luglio è una data importante?
1: Perché?
0: Perché in Ritorno al futuro, venerdì 3 luglio è la data in cui lui ritorna indietro nel tempo. Vabbè, scusa, no, mi lasciavo perdere in cose.
1: Beh, però potrebbe essere ho trovato l'argomento.
0: Per oggi, va bene, d'accordo.
1: Meglio,
0: abbiamo un sacco di argomenti, attenzione, più tardi ne parliamo. Ma adesso, come sempre, benvenuti nell'anteprima tra le 5 e le 6, quella che vi riepiloga un po' tutto quello che abbiamo combinato invece nella giornata di ieri.
1: Partiamo dalla prima ora.
0: Assolutamente. Cos'è la cosa che non puoi dimenticare a casa?
1: Cioè quando parto da casa.
0: Sì, perché succede alle volte che parti da casa, no? E ti rendi conto che hai dimenticato. Cioè, io ho detto che ad esempio stamattina ho rischiato di dimenticarmi gli occhiali.
1: Sì.
0: Se dimentico gli occhiali, ragazzi, sei costretta a farmi da cane guida per tutta la trasmissione, sappilo.
1: Beh, una cosa che non posso dimenticare, purtroppo, il telefono.
0: Vedi, il telefono che è fondamentale. No, ma io ho il vantaggio che il telefono non posso dimenticarlo perché mi apre la macchina in questo momento, per cui non lo dimentico più. Quello
1: io
0: una
1: no.
0: volta mi succedeva. Invece non posso dimenticarmi però gli occhiali, perché da lontano io vedo benissimo, ma da vicino ho bisogno del cane guida.
1: Mm.
0: Di conseguenza, ho indagato con gli ascoltatori su cosa invece dimenticano loro, o cosa hanno dimenticato, o cosa gli è successo di particolare. Ti faccio sentire.
2: Sì, Zippo, ogni volta che vado dentro al supermercato mi dimentico le borse in macchina, torno indietro a prenderle. Ogni volta.
3: Buongiorno, Zippo. Io, essendo ipocondriaca, se rimane a casa l'astuccio delle medicine e me ne accorgo, posso essere ovunque, torno indietro, non c'è verso. Buona giornata a tutti.
4: Buongiorno Unca, intanto finalmente si sta bene. Per fortuna tanta acqua, ma danni no, a parte vabbè, fiori e cosa, ma cose accettabili. Comunque la cosa che non posso assolutamente dimenticarmi sono le chiavi dell'ufficio, perché sono io che apro. E una volta mi sono dimenticata e siccome ho un bel po' di strada da fare ho dovuto chiamare il mio capo alle 6:15 di mattina. Fantastico, mi ricordo ancora tutte le belle parole che mi ha detto, però capita. Buongiorno un casamo.
5: Radio Bella e Monella.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: eccoci qua.
1: Buongiorno, come sempre l'anteprima con Paolo Zippo ed Elisa, dove ricapitoliamo quello che è capitato ieri dalle 7 alle 8.
0: Dalle 7 alle 8 abbiamo affrontato un argomento spinosissimo, doloroso per tantissimi ascoltatori che soffrono.
1: Beh, ma non è vero, dai, stiamo parlando di età.
0: Già.
1: Cioè, quando vi siete resi conto che
0: qualcosa era cambiato.
1: Sì.
0: Qualcosa era cambiato. Cioè, può succedere a 20, può succedere a 25, può succedere a 30, può succedere anche molto più avanti, a 50.
1: Anche 60. Molto più indietro, perché se uno pensa dall'età dell'infanzia all'adolescenza, qualcosa cambia.
0: Ecco, questo in senso buono, ovviamente. Poi ci sono gli avvenimenti della vita,
1: sì,
0: che ti fanno cambiare. Infatti, qualche ascoltatore ha detto: mi è successa questa cosa qua. Ovviamente. Però noi pensavamo più ad una cosa psicologica, cioè quel momento, quell'anno in cui magari il giorno del tuo compleanno dici: oh, porca miseria, ho 30 anni, che mi sembra essere stata la cosa più segnalata in assoluto dai nostri ascoltatori, o
1: sì,
0: no?
1: Sì, perché i 30 anni comincia a uscire di casa, poi comincia a vedere la gente che si sposa, magari sei tu che ti devi sposare, fare figli, quindi cambiano un pochino le dinamiche.
0: Chissà cosa ci avranno raccontato loro invece.
2: Ciao Radio Belle Monella, per me l'età di passaggio non ha proprio un numero, ma il momento in cui ho iniziato a lavorare su me stessa, a scavare nel mio profondo, e da lì hanno iniziato ad arrivare i cambiamenti e quindi evviva.
3: Buongiorno ragazzi, il mio è stato che mi sono alzato ai 35 e ho detto: bene, è ora di mettere in pace la coscienza e mettere la testa a posto. Buongiorno Unca.
4: Buongiorno Unca a tutti. Dunque, io ho passato la soglia dei 50 e diciamo che ancora proprio sto grande cambiamento io non l'ho vissuto. E, beh, sicuramente qualche segnale c'è e non è in positivo, qui non ci piove. E, però secondo me dipende anche un po' da uno come se la vive. E io me la vivo così, molto alla leggera. Ciao!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri dalle ore 8 alle ore 9 abbiamo parlato di questa signora Maria José che si è messa un po' José, cioè nel senso si è tolta la parte superiore del bikini, era sul greto del fiume Natisone ed è stata vista, è stata multata dai vigili.
1: Perché dal famoso ponte del diavolo del Natisone, cioè un ponte bellissimo tra l'altro, qualcuno ha guardato giù e ha detto c'è una con le tette fuori, polizia intervenite, arrestatela, portatela via, mettetela in galera, bruciatela sul rogo.
0: Beh, lei ha fatto ricorso su questa multa, ricorso che poi si disputerà a febbraio del 2027 e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori cosa pensano su questa questione.
1: In questo caso, io mi sono schierato assolutamente, di solito cerco di essere super partes, ma stavolta tetta libera forever.
0: Beh, anche i nostri ascoltatori hanno detto più o meno la stessa cosa, si sono schierati tutti dalla parte di Maria José, ma vi facciamo sentire i messaggi.
2: Radio Belle Monella, ma io mi chiedo, ma chi è quel rompipalle che chiama i vigili perché uno ha le poppe al vento? Donne, più poppe al vento per tutti!
3: Buongiorno, premesso che non capisco l'utilità di prendere il solito topless, ma chi proprio ha voglia di farlo, voglio dire, ma che problema c'è? Cioè, negli anni 90-2000 in Italia era un must.
4: Ciao belli, sono la Monica! Non è tanto la signora liberissima di mettersi in topless, nuda, quello che è, ma è tanto la gente che non si fa i cazzi propri, una bella spaghettata ragazzi, una bella spaghettata di cazzi propri e si vive meglio e di più, diceva mia nonna. Buona giornata a tutti!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Le stelle sono tante, milioni di milioni. Però le stelle, quelle che vediamo noi, oh, ragazzi, sono le stelle di Buongiorno Unca. Un po' low budget.
1: Ma non è vero,
0: sì, un
1: dai.
0: Po' come, un po' come
1: ma
0: i voli.
1: Ma è l'oroscopo
0: compagnie.
1: Più attendibile.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Non sei convinto?
0: Sì, sì, sì. Uh-huh.
1: Oggi, tra l'altro,
0: è vero,
1: venerdì.
0: È venerdì e c'è l'oroscopo. Quello un po'. Allora, chi sarà il segno di che potrà godere di grandi auspici sotto le lenzuola?
1: Vi dico subito che non è la bilancia.
0: Vabbè, non avevo dubbi, cioè voglio dire, 2 anni e mezzo che sto qua, una volta forse sono stato fortunato, una forse.
1: Il segno però prediletto è quello del Capricorno.
0: Gli altri scopriteli verso le 7:40.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.

0: Abbiamo finito anche per questa settimana l'anteprima di Buongiorno Luca, la prossima tu non ci sei.
1: Eh sì, è vero.
0: È vero, perché sei in vacanza, meritate, dai, dopo un anno, per cui per una settimana dovranno abituarsi a stare soli, soletti con me tutti i giorni dalle 5 alle 6.
1: Ti manderò una cartolina.
0: Che bello la cartolina.
1: Dai,
0: nel senso che un po' mi mancano le cartoline.
1: Sì.
0: Era così bello ricevere la cartolina e essere invidiosi di quelli che erano andati in vacanza, che poi le cartoline ti arrivavano quando l'altro era già tornato.
1: Certo.
0: Solitamente. Vabbè, adesso ti mandi le fotografie, arrivano in tempo reale.
1: Però
0: ma,
1: la cartolina.
0: Mandami una fotografia. Fotografia, te ne vai in posti belli, mandami una fotografia.
1: Va bene, va bene.
0: Va bene. Ci risentiamo fra poco noi.
1: Sì, a fra poco.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 5:58.
0: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Natale da cantare.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: brutto o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non so perché, ma ho avuto la sensazione che stamattina fossero tutti in giro già alle 6 del mattino. Chissà se è vero o no. Per il momento, buongiorno, anzi, buongiorno un caso.

Sono le 6:06 del mattino. Oggi ho avuto questa sensazione strana, quella di cui parlavo poc'anzi in apertura, no? Nel lancio della trasmissione, che fossero tutti in giro. Non so se è capitato a me, ma insomma, io facendo la stessa strada tutti i giorni alla stessa ora, bene o male ho la sensazione, no? Del fatto che ci sia o meno traffico e ci sia meno o più gente in giro. Stasera ho avuto la sensazione, non so, tutti avessero scelto il venerdì mattina per uscire alle 5 del mattino, però so, magari è un errore, anzi sicuramente è un errore mio ed è stata solo ed esclusivamente una sensazione. Allora, se siete tutti in giro, meglio. Se siete tutti sintonizzati su Bella e Monella, meglio ancora di più. L'importante è che noi amici delle 6 siate tutti pronti ad accogliermi nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri furgoni, nei vostri camion, perché sta per partire un'altra prestigiosa puntata estiva di Buongiorno Unca.

0: C'è sempre un inizio questo, cioè, la professionalità, il lavoro, quelli che ti insegnano che la radio si fa in maniera molto seria, annunciando le canzoni. Dove sei finito? Ragazzi, qui siamo così, la trasmissione low budget, anche il conduttore è low budget. Buongiorno, buona mattina a tutti, ben ritrovati, è venerdì 3 luglio, domani cominciano i saldi. Domani cominciano i saldi, signore, signori all'ascolto, da domani mano alla carta di credito, mano al portafoglio, mano a tutto quello che si può spendere. Beh, allora, scherzi a parte, io credo che sia un'ottima occasione, no? Volevo parlarne con voi stamattina, così nella prima ora, riempire questi primi 60 minuti, oltre che della canzone sotto la doccia, di tutte le altre cose che facciamo, anche di qualche discorsetto sui saldi, perché insomma bene o male torniamo a parlarne tutti gli anni. Secondo me è il periodo giusto. Io amo di più i saldi estivi rispetto a quelli invernali, ve lo confesso. Di solito durante quelli invernali spendo niente o quasi niente, invece durante quelli estivi qualche soldino, qualche euretto me lo mangio per qualcosa che là era là da un po', e lo tenevi d'occhio che fosse una cosa fisica, cioè in un negozio fisico, o che fosse una cosa online, era là. Non ti serve, che sia un vestito, che sia un aggeggio elettronico, che sia un paio di scarpe, che sia una borsa, che sia un borsello, che sia un ombrello, cioè sia tutto un paio di mutande, quello che volete, però è lì. E lì lo tenevi d'occhio da un po' di tempo e poi aspetti quel giorno, il fatidico giorno dell'inizio dei saldi, vai nel negozio o vai sulla tua vetrina online e non c'è più la taglia o il numero di scarpe e torni a casa deluso. Vabbè, allora io volevo aprire così stamattina, spensierati, molto leggeri, molto easy, molto tranquilli. È un venerdì, ragazzi, abbiamo voglia di godercelo bene. Domani iniziano i saldi. Avete già adocchiato qualcosa? Spenderete? Quanto spenderete? Non spenderete assolutamente nulla perché tanto avete già tutto? Ma ragazzi, anche se abbiamo già tutto, qualche vizietto è lì che ci guarda e che ci ha detto: dai, comprami, dai, c'ho il 30, 40, 50% di sconto, comprami. E voi cosa farete? 393 7366 170, diamoci una mossa, comincia Buongiorno Unca.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: alle sirene di Ulisse. Vieni qua, comprami. Domani cominciano i saldi, ragazze e ragazzi, perché adesso, una volta si dava per scontato che fossero le donne, no, quelle che avevano voglia di spendere di più durante i saldi. Ora, secondo me, la situazione non dico che si è ribaltata, ma anche noi masculi siamo così attratti magari da cose diverse, magari che ne so, da più da un più che da un vestito, da un costume, da un aggeggio elettronico, sai, quegli aggeggi che non ti serviranno mai a nulla, che terrai sempre lì nell'armadio, ma che sono comunque così belli.
1: Buongiorno, allora domani iniziano i saldi.
0: Sì.
1: Mi è stato praticamente proibito,
0: come proibito?
1: Di prendere qualsiasi cosa, perché dobbiamo fare trasloco e già di cose ce ne sono tante,
0: okay.
1: Ma non so mica se ce la faccio. Ci proveremo magari qualcosa di piccolo, non in estate le cose sono tanto piccole. Credo di non farcela. Buongiorno.
0: Sì, quando fai trasloco ti poni sempre questo obiettivo. No, guarda, nella casa nuova avremo molte meno cose, terremo molte meno cose, assolutamente non faremo. Poi adesso siamo, cioè, c'è quel costumino così bello che hai visto lì, che già al mare ti starebbe così bene in vacanza, e parte subito da, che ne so, dal 50% di sconto. Vuoi non approfittarne? Insomma, amici del mattino, amici di Buongiorno K, voi che state dall'altra parte della radio, resisterete alle sirene dei saldi? Sì. E se non resisterete, cos'è che avete addocchiato? Dite la verità.

0: luglio abbiamo cominciato il nostro appuntamento di Buongiorno Unca parlando di saldi, già perché domani iniziano ufficialmente i saldi. E come siamo arrivati a questa roba qua? Siamo arrivati al fatto che io tutti gli anni dico non compro, non voglio comprare assolutamente nulla, no, ho deciso di non comprare niente. E poi fai quel giretto in centro, vedi quella camicia, magari, cioè io ad esempio ho visto una camicia che mi piace un sacco, una camicia di lino. Lino non è il proprietario, è il tessuto. Scusate la stronzata, oh, ragazzi, venerdì mattina molto presto, dormito poco, sono andato a dormire tardi ieri sera, tardi, cioè a mezzanotte. Vabbè, ma al di là di quello, ho visto una camicia di lino molto bella che mi piace un sacco, che comprerei molto volentieri domani con i saldi, ma vediamo un po' questa cosa. Ma la notizia che mi ha colpito di più è che il 50% degli italiani, almeno secondo un sondaggio recente, ha detto che non farà acquisti. Cioè, rispetto agli anni scorsi, e si parla non solo dell'anno scorso, ma di 4, 5, 6, 7 anni or sono, la percentuale di acquirenti durante i saldi estivi è scesa drasticamente rispetto al passato. Diciamo che al centro-sud la febbre del saldo rimane, il 42% delle persone ha detto sì, sì, caprerà, assolutamente. Le stime di spesa sono circa 200 euro a consumatore o 300 euro a famiglia, che quelle potrebbero essere in linea con gli anni precedenti, ma insomma c'è meno gente interessata ai saldi, forse perché ultimamente le offerte, i saldi, presaldi e le cose arrivano anche durante la stagione, insomma non si aspetta più il 4 di luglio in questo caso. Però insomma io cercherò di indagare ancora insieme a voi in questa nostra mattinata sul fatto che siate pronti per affrontare i saldi estivi, che abbiate voglia di comprare qualcosa. Se siete, ditemelo se siete, perché sono veramente interessato di capire se veramente la percentuale di persone che approfitta dei saldi sta diminuendo drasticamente, che quindi anche questa, diciamo così, questa offerta che ci sarà per quasi un mese viene un po' tralasciata, un po' per motivi di budget, non ci sono soldi, un po' per motivi che, dice, l'occasione tanto le trovo sempre.
1: Radio Bella e Monella.

0: Eccole qua le nostre ascoltatrici, Martina al 393-7366-170, pronta con carta di credito in mano, ma credo che non spenderò più di 50 euro. Vabbè, ma non si può far così, Martina! 50 euro come budget per i saldi? Beh, dipende un po' da cosa hai visto, dipende da se magari sì, hai visto un vestitino che andrà. Io una volta riuscivo a fare degli affaroni con i saldi, ma ero più bravo, forse più attento, forse seguivo di più l'andamento, perché aspettavo proprio gli ultimi, sai, quelli che fanno il 70%, quelle cose che compri veramente le cose a prezzi stracciati, però devi prendere quello che resta. Resta sempre qualcosa di interessante, soprattutto magari se c'è un'ampia scelta di tagli o cose del genere, perché di solito alla fine restano le cose molto piccole o quelle molto grandi, tutte quelle in mezzo se ne vanno assolutamente via. Non so se l'avete capito, amici, stiamo parlando in questo venerdì dei saldi che iniziano domani. Abbiamo scoperto che circa la metà degli italiani, non più della metà, direi una bugia, che circa una metà di italiani non approfitterà dei saldi estivi. E allora ci stiamo chiedendo, io lo chiedo a voi, voi me lo raccontate un po', se effettivamente sarà così, se non spenderete soldi, se spenderete, quanto spenderete, eccetera. C'era anche un messaggio che non c'entrava con i saldi, ma che volevo comunque mettere in onda.
1: Buongiorno un capo. Venerdì pesce.
0: Sì.
1: Allora io voglio la passerina. Ma guarda qua. Mia moglie al mare con i nostri figli.
0: Mamma mia.
1: Signore pietà.
0: Ragazzi, ci sono delle situazioni difficili. A fra poco con la canzone sotto la doccia. Ed è venerdì, ricordate?
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.it

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: 6.35 del mattino, buona giornata, buona mattina anche a quelli dello secondo scaglione, quelli che arrivano un po' più tardi rispetto all'inizio della trasmissione. Abbiamo cominciato con un tema abbastanza così, beh, adatto alla giornata. Domani cominciano i saldi, c'è sta notizia che dice che metà degli italiani non farà acquisti, un po' per questioni di budget, un po' perché ha già tutto sostanzialmente, però la metà degli italiani significa tantissime persone che rinunciano a queste occasioni. Allora ci siamo chiesti se e quando farete acquisti e quanto spenderete, oppure se siete fra quel 50% e ho detto no, guarda, me ne può fregare meno.
1: Meno male ci sei te che ce lo ricordi, perché i saldi proprio me li ero scordati.
0: Vedi,
1: quest'anno c'avevo tante cose per la testa.
0: Vedi
1: allora,
0: vedi,
1: fammi un po' pensare, si potrebbe, allora, però ho speso 700 euro per la mia macchina,
0: aia,
1: manutenzione varie, altri 700 per la macchina della moglie, manutenzione varie,
0: aia,
1: la moto che quella mi ha fregato 300 euro,
0: aia,
1: è andato in casino il frigorifero 400 euro,
0: aia,
1: è andato in casino anche la lavastoviglie,
0: no vabbè,
1: 450 euro, praticamente quest'anno è andato in casino tutto. Ah, aspetta, me l'ho dimenticato, è andato in casino anche il condizionatore, sono 20 giorni che patisco il caldo, ma veramente patisco il caldo, 32 gradi, 33 in camera.
0: Allora,
1: settimana prossima arrivano i tecnici, 3000 euro anche lì. 450 euro, praticamente quest'anno è andato in casino tutto. Ah, aspetta, me l'ho dimenticato, è andato in casino anche il condizionatore, sono 20 giorni che patisco il caldo, ma veramente patisco il caldo, 32 gradi, 33 in camera.
0: Allora,
1: settimana prossima arrivano i tecnici, 3000 euro anche lì. Ma penso che i saldi me li ero dimenticati per qualche motivo.

0: paio d'anni fa, proprio, cioè quando è che si guasta il condizionatore, quando è che non viene più fuori l'aria fresca, ovviamente nei giorni più caldi dell'anno. Poi arriva il tecnico, ti aggiusta tutto e del condizionatore non ne hai più bisogno.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Siamo pronti alla canzone sotto la doccia del venerdì? Siamo pronti a esagerare, andare un po' fuori dalle righe del consueto compitino della giornata? Già, perché il venerdì qui a Buongiorno UK cerchiamo di divertirci, cerchiamo di far spuntare il sorriso sulle labbra anche chi deve cambiare condizionatore, questi 3000 che prenderanno il volo. No, guarda, ti capisco perfettamente, perché insomma capitano anche a me le cose. Quando capitano, capitano tutte insieme. Ma attenzione! Canzone sotto la doccia, cosa significa? Significa che tutto il popolo, tutta la community, tutto il gruppo di Buongiorno UK è chiamato all'appello. Avete oggi poco meno di 3 minuti, perché voi sapete che il venerdì mettiamo sempre delle canzoni strane, e allora poco meno di 3 minuti per partecipare. Sto per mettere in onda una canzone, durante questa canzone non dovete far altro che inviare un messaggio vocale al solito numero 393 7366 170, canticchiandocene un pezzettino, una strofa, un ritornello, pochi secondi, anche 4-5 bastano, non è importante che la cantiate, non importa neanche che siate intonati, anzi, alle volte è meglio quando le cantate proprio assolutamente sballate. Se non sapete le parole, inventatele. Se non ricordate la melodia, vabbè, seguite un po', anche perché oggi veramente è una di quelle canzoni che praticamente sanno cantare anche i bambini. Di solito il venerdì qui a Buongiorno UK e Cartoons, e allora abbiamo riciclato, abbiamo ripescato questa canzone che sanno tutti cantare. E dai, da adesso poco meno di 3 minuti, forza!

0: Io non lo so, ma ci ho sempre visto un qualche doppio senso in ste canzoni. Che sono io che ho la mente tarata. Oh, che meraviglia, il venerdì della canzone sotto la doccia, che è sempre un po' strana, un po' diversa, o è un cartone, o sono canzoni assolutamente strane, ma che però il popolo di Buongiorno Unca interpreta sempre meravigliosamente.
1: Sì,

0: E poi
1: buongiorno Unca, ciao a tutti, baci,
0: ciao,
1: buon week,
0: ciao. Che meravigliosi ascoltatori che abbiamo!
1: Giugnano incontrano Licia per caso.
0: Sì!
1: Ricco finita la pioggia, si scontra con Licia e così!
0: Sì!
1: Dolce sorriso di Licia!
0: Mi fa impazzire!
1: Dolce mentire! C'è Zippo! Ma sempre questa mette!
0: Non è vero!
1: Quattro volte che la metti,
0: no,
1: cambia!
0: Non è vero! Non è vero!
1: Candy Candy,
0: me le abbiamo messe tutte.
1: Lady Oscar,
0: le abbiamo messe tutte.
1: Pollyanna,
0: le abbiamo messe tutte.
1: Cambia,
0: le abbiamo messe tutte. Vieni qui a fare la programmazione se vuoi.

0: Che no.
1: Sì, sì.
2: Il dolce sorriso di Licia.
1: Duetto,
2: nei
1: ragazzi,
2: loro pensieri era
1: dai,
2: già.
1: Ritornello, ritornello.
0: Signor Nicky, te già. Basa mira.
1: No, non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere.
3: Un giorno di pioggia Andrea Giuliano lo prenderò nel
1: Non lo voglio sapere neanche questo.
3: Poi Mirko finito no, adesso gli disse lo voglio un no. poco anche io.
1: Basta.
4: Fuck me, Licia. Sì. Oh sì.
1: Sì, ragazzi, ragazzi, siete messi
5: malissimo.
1: Sì.
5: Sento gli amici suonare.
1: La rotonda
6: su Licia per caso.
1: Sì.
6: Kiss me, Licia. Sono innamorati.
1: Sì.
2: Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso.
1: Sì.
2: Poi Mirko finito la pioggia incontrano Licia per caso.
1: I duetti vanno alla grande.
2: Loro
0: pensieri. Kiss me, Licia.
2: Sento il loro cuore.
1: Sì.
2: Morire.
1: Questo è il popolo di Buongiorno un ca che conosco.
2: Ma in Olly e Benji tutto no, è normale.

0: 9.51 il nostro tempo sta volando, prima ora ragazzi, qua buongiorno cane dura 3, ma attenzione, abbiamo un problema da risolvere, chiediamo l'aiuto dei nostri ascoltatori.
1: Tipo, mi sono trasformata nella Chiara di Montecchio, sono in ritardo, ma di 2 ore, ho spento la sveglia, mi sono riaddormentata, che cazzo racconto io adesso al capo, cosa gli dico?
0: Allora, ma scusa, il capo non t'ha chiamato? Cioè, se uno arriva in ritardo, cioè se io arrivo in ritardo con la radio, mi trovo 46 telefonate. Dove sei? La diretta! Cioè, lui non t'ha lasciato dormire. Quindi tu gli dici, capo, è colpa tua, non mi hai telefonato. La sveglia, purtroppo, non ha suonato. Se avete altre soluzioni per Silvia, aiutatela. Aiutate sta povera ragazza che sta per arrivare al lavoro con semplicemente 2 ore di ritardo. Cosa saranno mai 2 ore in confronto all'eternità, ma diamole una scusa valida da addurre al suo superiore. Siamo ancora a Kiss Milicia qui?
2: Sono
0: Sì.
2: Volevo dirti una cosa, dai, che è venerdì.
0: Dimmela.
2: Per quelle persone insoddisfatte che non gli va mai bene niente.
0: Sì.
2: Ci vorrebbe.
0: Sì.
2: Ci vorrebbe.
0: Non ci vuole, per favore.

0: grazie anche a voi. Questa soluzione, secondo me, cioè l'idea è ottima da affrontare, soprattutto in vista di un fine settimana, che uno sia soddisfatto o che uno non sia soddisfatto. Quella è una soluzione sempre buona. Vabbè, tanto cerchiamo di capire come possiamo aiutare Silvia. 2 ore di ritardo, la scusa da addurre al capo.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: vestita di questa, dove la troviamo? Allora, c'è qualche messaggio ancora da sentire, chissà se possiamo aiutare in qualche maniera Silvia. Buongiorno.
1: Buongiorno Pippo, ho la soluzione.
0: Oh, ecco.
1: Guasto alla macchina, batteria scarica, non ho potuto telefonare all'amico meccanico prima di una certa ora.
0: Giusto.
1: Perché già sono le 7.
0: Giusto.
1: L'amico meccanico almeno lo chiamo alle 6:30.
0: Giusto.
1: Mi ha sostituito al volo la batteria e sono riuscita a venire a lavorare oggi con queste enorme difficoltà. Datore di lavoro, dimmi grazie per l'impegno.
0: Giusto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bravissima Silvia, hai sentito? Batteria della macchina. Batteria della macchina è sostituita. E ancora dovresti ringraziarmi che sono riuscita ad arrivare con 2 ore di ritardo.
2: Ciao Paolino Moreno. Ti stavo ascoltando, mamma che pazzi su sta radio.
0: Beh, bello così.
2: Comunque,
0: però.
2: Niente, no, non ho voglia di dirti niente, solo che augurati una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori pazzarelli.
0: Grazie,
2: che come noi poveri ogni mattina si trovano ad andare al lavoro.
0: Ragazzi, siamo tutti nella stessa
2: situazione. La ragazza, scusa, che è in ritardo di 2 ore, sì, può tranquillamente dire la verità. Caro capo, purtroppo non è suonata la sveglia perché ieri per esempio era giovedì, le notti bianche, e quindi sono andato a far festa e non è suonata la sveglia, semplicemente. Ciao a tutti da Moreno.
0: Non so se i capi sono così ben disposti nell'ascoltare questi messaggi. Beh, però può essere. Io propendo sempre per la batteria,
3: Buongiorno Unca, buongiorno
0: Vincenzo, Vincenzo.
3: Buon venerdì a tutti. Silvia di che ha trovato la ruota sgonfia e non riusciva a sostituirlo, e ha dovuto aspettare un amico, il marito, il cugino, lo zio, il nonno.
0: E chi più ne ha più ne metta. Siamo un po' in ritardo, finisce la prima ora, ma attenzione, ne abbiamo ancora due molto, molto, molto interessanti.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: Pronti per portarvi a casa uno
7: Inseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. La
10: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 7:01.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, a causa di un incidente sull'autostrada A1 ci sono 5 km di coda tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione Bologna, entrata consigliata verso il capoluogo emiliano a Basso Lodigiano, uscita consigliata provenendo da Milano a Lodi. In questo momento il tempo di percorrenza stimato della tratta è di 43 minuti. La A4, code a tratti per traffico intenso fra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e Trappero e Milano Est in direzione Venezia. Infine la A24, coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e bivio A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio!
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno.
1: Come ci si sente l'ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze?
0: Incasinati.
1: Valigie, oddio, mi manca tutto.
0: Sì, a parte la valigia, ma anche incasinati col lavoro, sai. Quando uno va in ferie
1: si deve fare tutto prima.
0: Cioè deve portarsi avanti con il lavoro. In pratica le ferie te le sudi alla grande.
1: Sì, ma capita anche a me. Infatti temo le prossime settimane prima dell'inizio delle mie vacanze. Ma non è di vacanze che dobbiamo parlare, ma oggi, attenzione, è una ricorrenza storica.
0: 3 luglio del 1985 usciva Ritorno al Futuro.
1: Cioè, ragazzi, una dei film più belli della storia del cinema. Io intanto lo dico di quasi tutti i film che mi piacciono.
0: Sì,
1: vabbè, ma beh, io ho una serie di film che, diciamo,
0: sì,
1: mi piacciono.
0: Sei un po' di parte.
1: Perché?
0: Perché tu dici, quelli che piacciono a me allora sono dei grandissimi film.
1: Sì, gli altri,
0: non è detto.
1: Gli altri fanno cacare.
0: Allora tu potresti essere nella critica in generale della...
1: Io
0: della
1: avrei dovuto fare il critico cinematografico,
0: ma
1: poi...
0: Ma mai, ma no, ma no, non funziona così, ci sono dei criteri oggettivi, ma mi scusi, eh.
1: Cioè, io andavo bello, brutto, Ritorno al Futuro è un film bello, un film che hanno visto generazioni, cioè un film che guardi oggi e dici, wow, che bello, anche se non ha rispettato esattamente le previsioni per il futuro.
0: Eh no, infatti.
1: Cioè,
0: infatti.
1: Però, allora, nel 1985, quando il film è uscito, si immaginava un 2015, se non sbaglio, un 2020, insomma, adesso non mi ricordo esattamente l'anno, ma andrò a pescarlo adesso, con autovolanti, skateboard sospesi nell'aria, macchine del tempo, una roba pazzesca. In verità, siamo nel 2026. E non è cambiato moltissimo rispetto, cioè, voglio dire, abbiamo acquisito i social media, che bella roba.
0: Sì, intelligenza artificiale, queste cose qui, ma ancora le auto volanti. No, qualcosa c'è.
1: Sì.
0: Mi pare a Dubai che ogni tanto, sai, brevettano delle cose un po' particolari.
1: Ieri ero a bere un aperitivo con una mia amica che vive a Dubai e mi ha detto,
0: che ci sono le macchine volanti.
1: No, mi ha detto che non ci sono le macchine volanti.
0: Ecco.
1: Compenso, c'è un sacco di gente che si noleggia Porsche, Rolls Royce ed altre cose, senza avere soldi.
0: Ah, senza avere i soldi.
1: Sì,
0: ma questi sono piccoli dettagli.
1: Ma attenzione, oggi noi, cari amici ascoltatori, senza divagare, mettiamo a vostra disposizione la DeLorean, che era la macchina, la meravigliosa macchina di Ritorno al Futuro, per andare avanti o indietro nel tempo.
0: Potete quindi fare un viaggio o avanti, quindi nel futuro, immaginarvi chissà cosa, oppure indietro, anche in epoche passate, in epoche remote, potete andare anche agli ominidi.
1: Sì, volendo potete tornare indietro. Allora, se poteste salire oggi, cioè stamattina, scendete da casa oppure siete là, salite sulla DeLorean, impostate la data.
0: Sì.
1: La impostate nel futuro o la impostate nel passato?
0: Se volete dirci anche in che futuro.
1: Sì,
0: sparare un anno e perché soprattutto?
1: Sì,
0: perché il futuro? Perché
1: cosa
0: passato?
1: Vorreste vedere, ad esempio,
0: ma
1: nel passato?
0: Domande, sì,
1: tanta roba, ma insomma è semplice. Scegliamo il passato, scegliamo il futuro e in che epoca vorremmo andare. Nel futuro vorremmo ritornare nel passato.
0: Io oggi vado nel Rinascimento, così.
1: Ok,
0: io Michelangelo.
1: Mo ci penso. Michelangelo, quello della tartaruga ninja?
0: No, ma scusa, ma con queste, ragazzi, io me ne vado già in vacanza.
1: 393-7366-170, passato o futuro?
2: Radio Bella e Monella.

0: Gabi Condica. Allora, oggi vogliamo essere leggeri,
1: sì,
0: a venerdì, ragazzi.
1: Sorridere insieme a voi, io andare nel passato.
0: Lo
1: andare...
0: capisco che il vostro passato, come quello di tutti, può essere costellato da momenti più bui, e quindi sarebbe bello tornare indietro
1: per cambiare,
0: e cambiare le cose. Ma oggi non cambiamo assolutamente niente. Andiamo a fare una capatina o nel passato oppure nel futuro, e andiamo a vedere qualcosa di particolare.
1: Io stavo pensando che magari avrei voglia più che andare nel passato o andare nel futuro.
0: Sì, tu sei più da futuro.
1: Sì, no, perché lo dici con questo tono così?
0: Tu sei tutto tecnologico,
1: spezzante,
0: eccetera. E cosa andresti a vedere nel futuro? Intanto dammi una data, cioè 2000,
1: allora,
0: 3000, non lo
1: nel
0: so.
1: Nel 2500.
0: Ok, 2500.
1: La Terra non esiste più.
0: Come la Terra non esiste più?
1: Siamo in un futuro post-apocalittico.
0: Sì.
1: E c'è una colonia sul pianeta Sgrumzug.
0: Ok.
1: Che bello, il pianeta è tutto verde, pieno di natura,
0: piante,
1: di animali, di piante, ed altre
0: poi
1: cose.
0: Ci sei tu.
1: E poi ci sono io che vivo da solo, così tutti fuori dai coglioni.
0: Mi ho detto che farei il passato, magari non lo so, oggi vado a fare la capatina del Rinascimento, magari nel centro Italia,
1: però
0: sei culla dell'arte.
1: Sì, sì, sì, tu sai, io sul passato ho sempre dei dubbi. Perché non
0: sì, lo so che si lavavano poco,
1: sì,
0: che puzzava,
1: sì,
0: tutte queste cose.
1: Ma non c'erano neanche gli antibiotici.
0: Ho capito, ma per un giorno, non è che dobbiamo stare
1: tu fai un
0: lì
1: giorno,
0: 27 mesi.
1: Te becchi la peste bubbonica, al mosso, fatti faccia.
0: È destino, era scritto, non lo so. Allora, sentiamo
1: lei. Sentiamo qualche messaggio, va che...
2: Ah, io copio spudoratamente Ritorno al Futuro 2, vado avanti di 3-4 giorni,
0: okay,
2: scrivo giù i numeri del Supernalotto, torno indietro e a posto.
1: Vero.
2: Così non devo neanche scapicollarmi e rompermi il cervello cercando di capire come impostare al capo il fatto che io sia in ritardo.
1: Vero. Quella può essere una soluzione.
0: Lei va avanti di 4 giorni, prende la combinazione, torna indietro.
1: Sì, basta andare avanti a domani. Domani c'è l'estrazione.
0: Domani.
1: Super 8, 190 milioni.
0: Però, sentite com'è afferrato, probabilmente hai giocato.
1: No, potrei giocare oggi. Perché
0: sì,
1: così. Ma tanto non vinco. Tanto
0: è difficile.
1: Quando faccio uno è un gran risultato.
0: E uno non vinci niente.
1: Niente, assolutamente.
0: Allora, ragazzi, oggi prendiamo la macchina del tempo. Possiamo andare, ma in modo giocoso, in modo leggero, nel passato oppure nel futuro, a vedere qualcosa di particolare e a rivivere anche magari una situazione bella. E allora al 393-7366-170 vi chiediamo di viaggiare con noi. Dove andate?
3: Radio Bella e Molesta.

0: oggi 3 luglio nell'anno 1985 usciva uno dei film che ha caratterizzato la giovinezza di molti di noi, altri l'hanno visto dopo, però usciva Ritorno al Futuro. E allora stamattina abbiamo messo a disposizione la DeLorean, quella dove ci mettevi dentro la buccia di banana e volava, non c'era bisogno del gasolio che costa anche troppo.
1: E vi stiamo chiedendo dove vorreste viaggiare nel tempo.
0: C'è,
1: portateci con voi. Sì, volete andare nel futuro, magari conoscere gli alieni, la Terra viene invasa.
0: Io immaginare sono già là, scenario, sul pianeta Sgrunglung.
1: Ecco, oppure volete rivivere qualcosa del passato, qualcosa di bello, non so, volete andare a vedere come si costruivano le piramidi, volete andare a vedere i greci, tutti i templi, insomma.
0: Ah, bello, Atene ai tempi dell'Agorà,
1: quando sta già ripensando,
0: quando
1: Paolo
0: hanno tirato
1: Zico
0: sul Partenone.
1: Sì.
0: Beh, bella quella cosa là, ma erano sempre in guerra i greci, cioè Atene, Sparta.
1: Beh, trovami un popolo in passato che non fosse in guerra.
0: Beh, trovamelo adesso.
1: Quindi non è cambiato niente.
0: L'uomo non ha imparato niente nella sua storia, ma i nostri ascoltatori dove vogliono andare? Nel passato, nel futuro, avanti, indietro,
1: sentiamo
0: nel tempo?
1: Sentiamo lui in maniera leggera.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno cari ragazzi, allora se non si può cambiare niente del passato, io comunque però tornerei indietro al 1992, prima dell'11 agosto, quando morì mio papà, perché vorrei rivederlo almeno una volta.
1: Ho capito.
2: Era una persona di una bontà estrema, di una disponibilità. Ci sono, dopo 34 anni, tante persone che ogni tanto mi dicono: mamma mia, quanto buon era tuo papà.
1: Ecco.
2: Io vorrei rivederlo almeno una volta.
0: Beh, potrebbe essere, ricordo, rivedere, sì, tornare indietro nel tempo per rivedere una persona cara. Noi a dire la verità pensavamo più a un periodo storico, magari, cioè, come ha detto Eli ad esempio, il Rinascimento, per conoscere, sì, Michelangelo
1: lì, sì, che dipinge.
0: Dice: Michi.
1: Sì, beh, penso, perché anche quello c'aveva un caratterino incapace.
0: Anche quello era strano, sì, voglio dire, non era un po' fumentino, come dice.
1: Sì. Tra lui, Caravaggio, ma forse anche un po' Leonardo. Sì. Avevano questo temperamento un po' artistico.
0: Allora, amici ed amiche del mattino, dai, insomma, adesso avreste voglia di tornare indietro in un'epoca, voglio dire, particolare.
1: In un tempo passato, oppure vi immaginate qualche scenario futuro, magari voi in una macchina volante.
0: Sì, una colonia su Marte.
1: Sì, sì.
0: Sì, cioè io sto sempre pensando che mi sarebbe tanto piaciuto andare, cioè se mi dicessero adesso: guarda, apriamo una colonia su Marte, vuoi andare a essere fra i primi uomini su Marte? Sì, direi di sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: No, io no, non ci tengo.
0: Andrei su Marte.
1: Allora, oggi viaggiamo, fateci viaggiare con voi. Un periodo storico, un momento, viaggereste nel futuro o nel passato? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.

0: propendo per il futuro, Elisa propende per il passato. Voi invece verso che epoca vorreste essere trasportati dalla DeLorean?
1: Beh, vedi, Chiara dice io andrei al 1995 perché ero più giovane.
0: Vabbè,
1: grazie, però. Perché probabilmente, sai, andavo in discoteca adesso che è estate.
0: Sì,
1: chissà.
0: Vabbè, insomma, però insomma, adesso c'hai la DeLorean a disposizione. Cioè la DeLorean.
1: Vabbè, no? Ma non fa un viaggio. Ah, vogliamo contestare il viaggio degli ascoltatori? No.
0: Ma io contesto, un po' contesto, vado anche contro il parere dell'ascoltatore, cerco la rissa, cerco il sangue, cerco le cose. Cioè, adesso no, c'hai la DeLorean a disposizione, la fai per andare a discoteca.
1: Che ne so. Sai, debolezze, magari uno non ci vada tanto tempo.
0: Vabbè, è un po' triste, cioè vai a scoprire le cose, cioè, vabbè, comunque
1: magari è quando ha incontrato il suo vero amore,
0: che poi
1: so, sai che sono romantica.
0: Finiamoci qua. Dai, cioè, ci fermiamo un attimo soltanto, voi continuate a dirci in che epoca vi trasferireste, passato o futuro?
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
9: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mattinata, quindi vi stiamo chiedendo di prendere un po' la macchina del tempo, di andare o nel passato oppure nel futuro ad un'epoca che avete già vissuto, un'epoca che vorreste vedere, che avete studiato tra i libri di storia, o magari un'epoca che non avete mai visto, come Paolo Zippo che vuole andare su Marte
1: nel 2500, no, com'era il mio pianeta?
0: 2500.
1: È il pianeta Sgrunglung, un pianeta bello, verde, abitato pochissimo, c'è cioè poca gente, tu sei là.
0: Sei solo tu, hai detto.
1: Sì, come nella casa della prateria. Cioè,
0: sì.
1: No, diciamo qualcuno può esserci tra i 300 chilometri, 350 lontano. Cioè.
0: Alessia è contemplata?
1: Boh, Alessia sì, Alessia sì, è contemplata, noi due, basta.
0: Martina.
1: Vabbè, ma Martina ormai c'ha la sua vita, che scelga lei se venire su Sgrunglung oppure può scegliere. Però non nella stessa casa, cioè prende casa a un centinaio di chilometri.
0: Ah, ok. Un centinaio di chilometri. Ci sono le auto, quelle che volano.
1: Beh, quelle che volano, ovviamente.
0: Avete capito che potete immaginare, se avete una fervida immaginazione come il nostro Paolo Zippo. E vi stiamo chiedendo dove vorreste andare, nel passato, nel futuro. Non potete cambiare niente.
1: Non è che si può cambiare la storia, No, si può andare solo a vedere praticamente,
0: sì.
1: Perché come insegna Ritorno al futuro, se cambi qualcosa nella storia, sconvolgi tutto.
0: Esatto.
1: E non si può fare questa cosa qua.
0: Sentiamo lei.
2: Buongiorno, allora io andrei nel passato per cambiare certe cose.
0: Non puoi.
2: Non andrei nel futuro perché il futuro alla fine siamo noi che lo scriviamo.
1: Vero.
2: Anche. E quindi non andrei a vederlo perché avrebbe troppe variabili che potrei nel tempo constatare e più possibilità, quindi
1: niente
2: andrei
1: futuro,
2: nel passato.
1: Niente, andrebbe nel futuro, ma non si possono cambiare le cose, si può andare a vedere nel passato, si può andare a curiosare.
0: Lei dice tornerei indietro, magari quando ero bambina.
1: Ah, dice proprio per ripartire da zero. Ah, potrebbe essere una soluzione, però siccome non si può cambiare il passato.
0: Però puoi ritornare bambina, quel periodo là lo puoi rivivere e rivedere.

0: è lì il pianeta Sgrunglung, mi aspetta, monto sulla mia DeLorean e vado.
1: Speriamo che sia un bel pianeta.
0: Sì, te l'ho detto che è bello il pianeta.
1: Tutto verde, con sì. Gli animali.
0: Sì, sì, sì, non gli animali quelli pericolosi, però ci sono animaletti tipo,
1: tipo il gatto,
0: cane, il gatto, il koala,
1: sì.
0: Il canguro.
1: Il bradipo!
0: Il bradipone! Così sono quegli animali lì, quelli pericolosi.
1: Adesso mi sta venendo fuori un sacco di video di gente che prende il bradipo, che accarezza, lui è tutto lento. Ho detto, io vorrei un animale così.
0: Ma però c'ha gli unghioni il bradipo?
1: Cioè, glieli tagli quello.
0: Se fai le manicure.
1: Ma manicure!
0: Però sì, non ci sono serpenti, non ci sono sul pianeta Sgrunglu, non ci sono serpenti, non ci sono zanzare.
1: Scorpioni.
0: Non ci sono scorpioni, ci sono ragni, non c'è niente di velenoso.
1: Sì.
0: Aspetta, non ci sono rompiballe. No, questo è impossibile. Cioè, non esisterà mai un pianeta così.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: stanno
1: sì.
0: A 350 km, come ti ho detto prima.
1: Oh, Sandra è un po' dalla mia parte.
0: Oh,
1: dice:
0: sì.
1: Vorrei incontrare Leonardo da Vinci.
0: Oh.
1: Quante cose ha inventato anche per il futuro.
0: Vero.
1: Lui era una macchina del tempo.
0: Vero, vero, vero. Basta pensare che aveva progettato tipo l'elicottero e cose del genere. In tempi in cui, vabbè, queste cose qua manco, cioè, lontanamente.
1: Era un genio.
0: Sì, beh, era assolutamente un genio. Forse era un uomo proveniente dal futuro.
1: Oh!
0: Lui aveva preso
1: però.
0: La DeLorean.
1: Sì.
0: Lui era nato nel 1972.
1: Sì.
0: Ha preso la DeLorean e è tornato indietro.
1: Sì.
0: E in quell'epoca là ha inventato tutte quelle robe là.
1: Ma c'è qualche studioso che ha inventato, tentato comunque, no?
0: Una macchina del tempo.
1: Inventare una macchina del tempo.
0: Beh, ma c'è, c'è la storia. Beh, già Einstein con la teoria della relatività, se la curvatura dello spazio. Dicono,
1: sì, ma quelle sono tutte teorie.
0: No? Ma dicono che ci sia la possibilità effettivamente di. Ma che non abbiamo ancora le possibilità tecnologiche.
1: Come il teletrasporto.
0: Star Trek, sì.
1: Sì.
0: Sognavo il teletrasporto, solo che ogni tanto non funzionava, ti ricordi che venivano fuori a brandelli poi?
1: Quello è un rischio.

0: Grazie, grazie. Voi che volete viaggiare nel tempo, anziché a cui abbiamo dato la possibilità di viaggiare nel tempo, qualcuno l'ha sfruttato bene, la DeLorean. Qualcuno.
1: Qualcuno poteva essere un pochino più specifico.
0: Sì,
1: poteva essere anche un pochino più leggero. Cioè, allora, Rossana dice: buongiorno, Kai, io scelgo il passato. Studiando la Belle Époque, anni e anni di cultura e spensieratezza, lei andrebbe in quel periodo.
0: Qual era la Belle Époque?
1: Beh, fine 800, inizio 900 più o meno.
0: Parigi.
1: Sì, Parigi, ma poi si è anche diffusa, insomma, è stata una corrente artistica anche dal punto di vista artistico piuttosto importante, anche dell'arredamento, tra l'altro.
0: Ah, sì, è vero che c'è l'arredamento e tutta quella cosa. Rococò.
1: No, Rococò è molto prima.
0: È molto prima. Vedi che sono ignorante. Però insomma, vabbè, che ci possiamo fare? Cioè, così non c'è niente da fare. Io la Belle Époque, penso ai film, quelli che si svolgono a Parigi, non
1: sì,
0: so perché
1: sì.
0: mi viene in mente. Tanto sì. Devo andare a Parigi fra un po' di giorni, per
1: ecco.
0: Questo. Paris, la Belle Époque, fra l'altro non parlo una parola di francese, ma mi farò spiegare in qualche maniera.
1: Oui,
0: c'est bon.
1: Sai che loro sono un po' così.
0: No, vabbè.
1: Cioè,
0: no.
1: Ogni tanto non parlano inglese.
0: Si fanno finta di non capire l'inglese. Sì. Tu gli parli in italiano.
1: Non è carino, amici francesi.
0: Non è caren, ami, mon ami. Allora, che non è una parolaccia.
1: No.
0: Anche se potrebbe essere la verità. Ma attenzione!
1: Allora, cari ragazzi, come sempre, la sentite la base. È il momento di Giuseppe Codomo, oggi è venerdì.
0: E di conseguenza c'è una base migliore. C'è una base migliore.
1: Oh, sì.
2: Ciao, bella bambina. Cosa vuoi fare questo venerdì sera se sei del segno giusto? Pucci pucci pucci pucci pu.
0: Sì, vabbè,
1: allora,
0: al gattile.
1: Beh, sì. Vabbè, partiamo dal quarto posto.
2: Vada con il quarto
1: Ariete.
2: Posto. Ariete, una risata condivisa nel momento giusto crea una vicinanza difficile da spiegare.
1: Sì, ma dopo la risata, secondo me, concretizza.
0: Manco l'asilo, però, te facevano sti oroscopi at così. Cioè, ma neanche quando avevi 6 anni. Cioè, ma dove siamo? Cioè,
1: perché siamo in fascia protetta.
0: Sì, vabbè, ma facciamo l'oroscopo at o facciamo una roba a fiorelli? Vabbè. Andiamo avanti. Terzo posto dei segni più hot del fine settimana.
1: Leone Roar.
2: Il partner trova irresistibile il tuo modo di sentirti a tuo agio con te stesso.
1: Anche cosa sotto c'è? Le lenzuola.
2: Sotto le lenzuola userai oggettini tecnologici che non avevi mai provato prima.
1: Attenzione, perché al secondo posto c'è la bilancia.
0: Oh, è là il mio segno.
2: Il partner potrebbe accorgersi di quanto ti desidera osservandoti di nascosto. Ma che tristezza, ma cosa me lo facciamo? Osservandoti nascosto, cioè, questo sarebbe una, vabbè.
1: Ti guarda e basta, guardare non toccare.
0: Esatto,
1: cioè, esatto.
0: Ma al primo posto, attenzione amici ed amiche, il segno hot
1: è quello dei gemelli.
0: Voilà, senti che previsionona, cioè per il pensate che questo è il primo posto. Una serata tranquilla può trasformarsi come per magia in qualcosa di molto più coinvolgente. Adesso avete ascoltato l'oroscopo di Radio Maria, noi ci risentiamo fra poco.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: attenzione che qui si stanno
1: attenzione,
0: c'è chi dice sono al primo posto, quindi segno dei gemelli.
1: Quindi
0: comunque stasera sono a cena con il mio lui, però al ritorno si dorme.
1: No, vabbè, ragazzi, noi abbiamo messo anche la base giusta. Sì. Cioè, scusa.
0: Anche se funziona il condizionatore, io non sopporto il caldo, per cui niente appiccicamento.
1: Ok, spengo
0: la. Scherzo, poi dice.
1: No, adesso non sono scherzi, adesso basta, io vado a casa.
0: Adesso basta, spegniamo tutto perché è stata un'ora complicatissima.
1: Non so se
0: torneremo la prossima.
1: Se sei anche al primo posto e non ne approfitti, ma dai.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
8: a car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Radio Bella e Monella.
14: La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
2: Radio Bella e

0: cose da cantare.
1: Ora 8:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Estero Letto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. Il vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter e Nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiale di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
11: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1€. Batte.

0: buongiorno un ca.
1: Con Paolo Zippo, sì, ed Elisa.
0: Siamo pronti? Noi, così ci presentiamo anche ogni tanto nel caso qualcuno non ci conoscesse, non sapesse di chi si tratta, cosa sono, cosa vogliono questi due, dove vogliono andare. Attenzione.
1: Non vogliamo soldi, però no, se volete no. Beh, vi lasciamo l'IBAN.
0: Se volete mandarceli, insomma, sì. Lei sta per partire per le vacanze, io parto fra qualche settimana, per cui direi che un contributo vacanze potrebbe essere ben accetto.
1: Sì, vabbè. Ah, allora, adesso facciamo.
0: Tu vedi, quanti radio, quanti ascoltatori ha questa radio? 250.000.
1: Sì.
0: Metti che ognuno ci metta 10 euro.
1: Beh,
0: sono soldi,
1: sono soldi, sì.
0: Sono soldi.
1: Ma non vogliamo speculare su di voi, no. Vogliamo però mettere un po' di zizzania qui e lì tra le cose.
0: Esatto, c'è uno studio che abbiamo scovato nei meandri, cioè delle redazioni, delle agenzie di stampa, cioè, che ha fatto uscire una notizia veramente interessante. Quando hai un bambino piccolo, lo sanno tutti coloro che sono stati genitori, che sono genitori, ma anche coloro che non lo sono, perché insomma è il luogo comune.
1: Belli bambini piccoli.
0: Belli, però bellissimi. Ragazzi, la notte piangono. Poi puoi aver fortuna.
1: La notte è anche il giorno.
0: Sì, ma puoi aver fortuna o non aver fortuna. Io, ad esempio, con mia figlia ho avuto un culo pazzesco.
1: Dormiva
0: abbastanza, cioè ovvio che si svegliava la notte, soprattutto quando sono molto piccoli perché devono mangiare.
1: Sì.
0: No? Però non sono state quelle famose notti in bianco, clamorose. Io ho sempre dormito abbastanza.
1: Io conosco gente che fa notti in bianco, sì, ma sì. Da anni.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Non è che migliori la questione
0: no.
1: All'anno di vita,
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Vabbè, così. E secondo questa ricerca, gli uomini che di solito non si alzano mai.
0: Insomma, c'è qualche volta, cioè, dobbiamo andare a lavorare la mattina.
1: Guarda, io esco subito.
0: Allora,
1: sono madre, ma esco.
0: Questa ricerca dice che nella stragrande maggioranza dei casi ad alzarsi quando il bambino piange è la mamma.
1: Sì.
0: Uomini,
1: donne,
0: uomini,
1: donne,
0: uomini. Teniamo alto il nostro pennone.
1: Sì.
0: Portiamo avanti, ma ci alziamo anche noi.
1: Ma quando mai?
0: A cullare il bambino, a dargli da mangiare.
1: Io ripeto, non sono madre, ma ho le testimonianze di diversi amici che sono madri. No.
0: Cioè l'uomo
1: si alzeranno una volta al mese.
0: Ma sarà scienza, cioè probabilmente
1: scienza.
0: La femmina è più portata a svegliare. La notte.
1: Beh, allora cambia qualcosa? Sì, il sonno si alleggerisce e c'è chiaramente un rapporto particolare tra mamma e figlio.
0: Sì.
1: Però non vuol dire che debba sempre alzarsi lei.
0: Uomini, aspetto i vostri messaggi. Dite che vi siete alzati anche voi a cullare i vostri bambini da piccoli.
1: Sì, una volta all'anno.
0: Beh, una volta all'anno. Beh, tanto fino all'anno, no?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 8 e 16 minuti del mattino gli uomini hanno risposto prontamente al mio appello. Grazie maschi, teniamo alta la nostra bandiera.
1: Probabilmente sono io che ho delle amiche evidentemente che hanno degli uomini che hanno un sonno molto profondo.
0: E d'altronde che uomini avete incontrato nella vostra vita?
1: Per fortuna loro si salvano.
0: Sì,
1: sentiamo qualcuno.
0: Sì, sentiamo gli uomini gloriosi.
2: No, non sono d'accordo proprio per niente. Quando la nostra figlia era piccola mi alzavo anch'io e come facevo i chilometri davanti al letto con lei in braccio per farla riaddormentare, quindi sempre statistiche, ma
0: vedi,
2: non dire che tutti siamo stati così, mi raccomando.
0: Ma la statistica dice che la maggioranza, cioè non che tutti gli uomini restano a dormire mentre la donna si alza, ma qui stanno arrivando degli uomini gloriosi.
1: Sì, molto bravi.
3: Ciao ragazzi, Moreno. Nel mio caso, dopo il terzo mese, io dovevo dormire da mezzanotte alle due perché erano due ore che mi faceva morire, se no ero rinco tutto il giorno. Okay. Dopo il terzo mese, che mia moglie, ex moglie, non ha più allattato, lei neanche si alzava, io mi svegliavo, preparavo il biberon, lo cambiavo, lo cullavo e lo rimettevo sulla sua culla.
0: Vedi?
3: Quindi magari sono un extraterrestre, però per mio figlio ho fatto questo e farò anche altro. Quindi sì, non è niente vero che sono solo le donne che fanno le mamme, per carità, ci mancherebbe.
1: No.
3: Loro hanno il suo ruolo, ma anche i padri non sono da meno.
1: No,
3: ciao Moreno.
1: Sono fondamentali,
0: sì,
1: anche papà.
0: Sì, queste testimonianze mi stanno riempendo di gioia, il mio spirito mascolino gauda.
1: Sentiamo lei.
4: Buongiorno qua. Allora, io sono mamma di due bambini. Con il primo, nei primi mesi, ovviamente mi alzavo sempre io. Con il secondo ha iniziato ad alzarsi molto più spesso il papà.
1: Ha imparato.
4: Ora che hanno 8 anni e 6 anni, quando di notte si svegliano per chiamare acqua o perché non trovano il cuscino, si alza il papà. Io non mi sono mai più alzata. Si arrangia il papà.
0: Vabbè.
4: E lui alle 5:30 di mattina si alza.
0: Ok. Vabbè, ma a 8 anni.
4: Buongiorno.
0: L'acqua se la vanno a prendere da soli.
1: O gliela metti sul comodino.
0: Sì, che se no arrivano a 18 e chiamano ancora acqua.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: percepisco che c'è molta partecipazione su questa storia dei figli. Statistiche dicono che sono le madri ad alzarsi la notte quando il figlio piccolo piange, ma qui a Buongiorno Unca stanno venendo fuori le vere notizie.
1: La vera notizia è che probabilmente tutti quelli del resto del mondo, i papà del resto
2: sono
1: del
2: qui.
1: Mondo, non si alzano. Quelli italiani sono bravi.
2: Sì, quelli italiani, gli ascoltatori di Buongiorno Unca, quelli dell'altra radio no.
1: Ah, dici?
2: Sì, sì, no.
1: Robertino infatti dice: io mi alzavo sempre.
2: Tutti
1: per
2: tre.
1: Tutti e tre i figli.
2: Là.
1: Vedo che anche il figlio con la bimba di 3 mesi si alza sempre lui. La differenza è che le mamme hanno un orecchio particolare per i neonati. Sentono anche il minimo respiro diverso.
2: Può essere.
1: Sì, è vero, si sviluppa questa cosa.
2: Nasce,
1: lo dice
2: questo
1: anche
2: collegamento.
1: La mia
2: sì.
1: amica. Ma tra i miei molteplici conoscenti e anche sentire una ragazza che gestisce un asilo nido di 30 neonati. È un mito da sfatare, dice, che i papà non si alzano. Anzi, sono 60 loro, 40 le mamme in percentuale.
0: Sappiate, mamme, che qui state entrando e state diventando in minoranza. Sembra che noi uomini siamo molto, ma molto, ma molto più bravi.
1: Cristina dice: mio marito con 2 figlie non sa neanche che cos'è il biberon. Lasciamo perdere.
0: Ecco, qua c'è un uomo che però mi fa perdere qualche punto. Cioè, finora ero molto orgoglioso dei nostri ascoltatori, adesso mi cade
1: Cristina,
0: tutto.
1: Un Cristina, un abbraccio a te.
0: Te lo sei scelta tu, però.
1: Sì, ma come poteva sapere che non si sarebbe alzato?
0: Bisogna fare sai come fai i colloqui di lavoro?
1: Sì.
0: Colloqui di lavoro. Prima dei colloqui di lavoro ti chiedono: ma lei come si vede fra 5 anni? La stessa cosa dovrebbero fare le donne con i loro mariti potenziali. Dice: ma tu come ti vedi fra 5 anni, quando nascerà un bambino e dovrai cullarlo?
1: Ma lo sai, tra dire e fare c'è di mezzo al mare.

0: cosa fai stasera? Ti alzerai quando tuo figlio piangerà oppure assolutamente no?
1: Scopriremo i vostri. Sono arrivati 1 miliardo di messaggi, questa cosa qua. Bello, mi piace.
0: Sì.
1: Scopriremo tutto però fra poco, perché siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a Eolo.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
15: Quando siamo in vacanza.
16: A casa tutto bene.
17: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
18: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
15: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Quando
20: fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
21: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
22: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
24: Radio Bella e Monella.
25: Bella e Monella, tutta da cantare. Bella.

0: con Businessman qui su Radio Bella Monella.
1: Un po' di tecno la mattina fa bene alla salute, ti carica, ti dà l'energia.
0: Poi è venerdì, quindi sì, ci sta.
1: Venerdì c'è un famoso detto. No, vabbè, lasciamo stare, no, non te lo dico.
0: No, ce n'è più di uno.
1: Sì, sì, ma tu conosci quelli che edulcorati, io conosco quelli sporcaccioni.
0: No, conosco anche gli altri. È come quando uno va in un paese, no, impara le parolacce.
1: Le parolacce sono le prime cose che impari, ovviamente. Ma attenzione, torniamo per un attimo ai figli e a chi si sveglia quando la notte i figli...
0: E gli uomini di Buongiorno Un Cazzo sono bravi,
1: meravigliosi, bravi.
2: Ciao
1: uomini.
2: Ragazzi, ma allora io sono veramente diverso da tutti, perché di solito mi alzavo sempre io, a parte quando c'era da dare il latte, perché io la teta non ce l'avevo, ce l'avevo lei, quindi... Ma se no le altre volte mi alzavo io, ma praticamente quasi sempre. C'erano delle volte che probabilmente era talmente fatto che non riuscivo a alzarmi, lei mi svegliava e diceva vai a vedere cosa c'ha. Cioè praticamente 8-9 volte su 10 mi alzavo io, a parte il periodo dell'allattamento.
1: Okay.
2: Ma veramente, veramente sono veramente diversi.
1: Bravi,
2: sono veramente maschi.
0: Maschi, questi uomini che vanno a lavorare, non dormono
1: la notte,
0: giocano con i figli,
1: facciamo tutto, siamo meravigliosi. Ma adesso dobbiamo parlarvi di un appuntamento che ormai è dietro l'angolo.
0: Eh sì ragazzi, più appuntamenti, perché dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso a Rosolina, Rosland. Siamo pronti, prontissimi per far rumore. Con una serie di appuntamenti.
1: Mercoledì 8 c'è 2000 in spinta, giovedì 9 c'è la notte tutta da cantare di Bella Monella, non mancate. Venerdì 10 c'è il Peter Pan Super Impatto e sabato 11 c'è Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini.
0: Tutto questo dall'8 all'11 luglio in Piazzale Europa a Rosolina.
1: Ma gli amici di Rosland mi presentano Elettra Lamborghini, non perché, cioè mi piacerebbe conoscerla perché la trovo molto simpatica.
0: Non lo so, devi andare lì giovedì 9
1: amici
0: luglio.
1: Amici di Rosland?
0: Sì, giovedì 9 luglio alle 21 vai anche tu insieme a Monica Morgan che condurrà la serata e avvise che seguirà tutti gli artisti con tutto lo staff.
1: E gli chiedo se posso tornare l'11 anche.
0: Sì, anche se vuoi, sì, volentieri. Allora, Shade, Dolcenera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind e Sonico, China Style, Shinobi saliranno sul palco della notte tutta da cantare, dovete esserci assolutamente.
1: Attenzione, ripetiamo, giovedì 9 luglio dalle 21 Bella e Monella con la notte tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Pronta per il rumorazzo?
1: Io sì, spero anche loro.
2: Il rumorazzo.
1: Eccoci qua, ritorna il rumore, quello che nessuno ha indovinato la volta scorsa.
0: Io conto di portarmelo avanti anche per questo fine settimana e di riproporlo ai nostri ascoltatori soltanto lunedì mattina, perché secondo me abbiamo azzeccato veramente un rumorazzo difficile da indovinare.
1: Sì, sei stato molto crudele.
0: Ah, vabbè, ogni tanto crudele.
1: Farebbe paura. Vabbè, detto questo, siamo pronti per farvi sentire il rumorazzo protagonista di oggi e voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
0: Ne abbiamo provate già tante perché ve l'abbiamo proposto mercoledì e nessuno è riuscito ad indovinare. Chissà se queste 48 ore saranno servite a portare buon consiglio.
1: C'è gente che non ha dormito, sai.
0: Immagino, oltre che per i figli, anche per il nostro rumorazzo. Vabbè,
1: andiamo a sentire.
0: Sentiamo. È difficilissimo. Senti che è un po' denso? Si sente. Come è buono. Dai, è facile. Stamattina ho anche aiutato un po'.
1: Sì.
0: Senza volere.
1: No, è una cosa buona.
0: Qual è il rumorazzo che vi abbiamo fatto appena sentire? Fate attenzione perché oggi è venerdì, di conseguenza nel caso siate tra coloro che indovinano un rumorazzo, il nostro meraviglioso premio, cioè
1: la gloria eterna
0: vi accompagnerà per tutto il fine settimana.
1: Vai, impegnatevi.
0: 393 73 66 170.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Ai ai ai.
2: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Secondo me battiamo il record questa volta. Ci eravamo riusciti qualche mese fa, sì, con il verso dell'ornitorinco, sì, ti ricordi? Che sì, sì, siamo andati avanti quasi una settimana con il verso dell'ornitorinco, ma questa volta il nostro rumorazzo è ancora più difficile.
1: Allora facciamo
2: me
1: risentire un pezzettino.
2: Pezzettino piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Allora, molti però sono caduti nella trappola dell'olio, che però avevamo già detto mercoledì che non era, per cui bisognava stare attenti.
1: Dai, sentiamo qualche messaggio, sì, a caso.
3: Fatti d'arcade, il rumorazzo potrebbe essere un lavandino che non sgorga bene.
2: Neanche il lavandino che non sgorga bene, mannaggia.
4: Mi sembra sia lo svuotamento di una tanica, di un bottiglione di olio, di qualcosa del genere.
2: No. L'olio è escluso.
5: Sembra, sai quando si travasa l'olio nella bottiglia?
1: Tutti, cioè, tutti.
2: Ma effettivamente avrebbe potuto essere, ma l'avevamo già escluso a prescindere.
1: Un cane che beve acqua.
2: No, il cane che beve acqua diverso.
1: Quando esci dal mare perdi le gocce dal costume.
2: Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare. No, non era neanche quello.
1: Sentiamo qui.
6: Buongiorno, secondo me il rumorazzo è la polenta.
2: La
6: che bolle dentro la pentola.
2: Originale, buono, ma no. Originale, ma no.
1: Borsa dell'acqua calda.
2: Ah sì, che quando la premi fa. Ma no.
1: Quello
2: no.
1: Per fare il burro, no.
2: No, niente da fare, ragazzi. Non,
7: non avevo inviato il messaggio. Per me è l'olio travasato.
2: No. L'avevamo già escluso mercoledì, mannaggia.
1: Non siete riusciti ad individuare il rumorazzo corretto.
2: Questo significa che ci riproveremo lunedì.
1: Diamo qualche indizio, dai. Allora,
2: dolcezza.
1: È un qualcosa. Allora, dolcezza. Avete individuato perché lui ha detto è una cosa buona,
2: sì,
1: quindi qualcosa che.
2: Beh, basta, però hai detto troppo!
1: L'hai detto tu prima quella cosa.
2: No, ma
1: non l'ho neanche detto io, tra l'altro, scusa.
2: Dolcezza.
1: Sì.
2: È l'unico aiuto che mi sento di dare.
1: Una cosa che.
2: Lunedì alle 8:45 torneremo a giocare. Chissà se
1: ti
2: ce
1: la. Ma puoi far sapere se indovinano.
2: Certo, ti mando un messaggio.
1: Grazie. Radio Bella e Monella.

0: finito, abbiamo finito anche per oggi.
1: Continuano ad arrivare ipotesi sul rumorazzo. E diciamo che
0: qualcuno si avvicina.
1: Sì, possiamo dire che è un oggetto. Perché noi abbiamo detto una cosa buona, eccetera. Sì. Però c'è l'oggetto.
0: C'è l'oggetto, però adesso non posso aiutare più perché vorrei portarla fino alle mie vacanze. Questo rumorazzo. Così non devo, pensare ad altri rumorazzi.
1: No, dai, già c'è. Già... dobbiamo dare degli indizi, no? Ah, cioè, adesso li abbiamo dati, però nel corso delle prossime settimane, se uno non indovina.
0: Finisce qua, buongiorno Luca, per la puntata, per questa settimana, per la puntata del venerdì, appuntamento lunedì, sarò solo perché la nostra principessa se ne va in vacanza in luoghi di persone molto ricche.
1: Persone molto ricche.
0: Va in un resort 26 stelle.
1: Magari.
0: Per cui la ritroveremo.
1: Vado sotto i ponti a dormire.
0: Sì, immagino,
1: perché principessa, allora esatto, è vero.
0: Tentina canadese.
1: No, in tenda non mi ci porterete mai.
0: Vedi la nobiltà. Ci risentiamo lunedì mattina con l'anteprima e poi con Buongiorno un caldo alle 6.
1: Io rimango qui.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno un
3: ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Radio Bella e Monella.
9: Se luce la mattina,
10: me gustas tú.
9: La mia serotonina,
10: me gustas tú.
9: Mi fa alzare l'autostima,
10: me gustas tú, me gustas tú.
2: Radio Bella e Monella.
11: Mi spiace però, non vedo se è un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: 9:02.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Esther Roletto. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SEF per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Mondiale di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Tennis Wimbledon, approdano al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi Sinner contro Brooksby. Queste le breaking news di TGCom 24.

canzone da cantare. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Baby K con Tuca Marena qui su Radio Belle Manella, con me Elisa in questa ultima puntata per quanto mi riguarda, perché poi tornerà Monica, andrò in ferie io. Sapete che è un periodo di cambiamenti, un po' anche di palinsesto in questo periodo. Allora, sapete che c'è una giornata mondiale praticamente per qualsiasi cosa. Oggi però, 3 luglio, c'è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, e quindi oggi vogliamo parlare un po' proprio di ecologia. Io non so se siete tra quelli bravi, ogni tanto vado a fare la spesa e vedo le persone che si portano dietro il loro sacchetto, che hanno tutte le loro cose ben messe. Io invece sono un po' cialtrona sotto questo punto di vista, perché parto con tutti i buoni propositi, cioè di avere il sacchetto mio, di non utilizzare di quelli di plastica, di utilizzare una borsa apposita della spesa, magari anche quella di Radio Belle Modella che abbiamo, cosa succede? Me la dimentico o in macchina o a casa, e quindi ogni volta mi ritrovo alla cassa a utilizzare i sacchetti che sono in dotazione, che sono e si trovano appunto alle casse. Quindi vediamo se voi siete più bravi di me o se siete un po' cialtroni come la sottoscritta. Al 393-7366-170 vi chiedo di raccontarmi un attimino come siete abituati, se voi quando andate a fare la spesa vi portate il sacchetto da casa, oppure se usufruite di quelli che sono in dotazione, che poi si pagano comunque, adesso non so se siano 10 centesimi o qualcosa del genere. Sono molto curiosa.

0: Sì, su Radio Belle Monella oggi siamo un pochino più seri. Oggi parliamo della giornata internazionale senza sacchetti di plastica, che è questa bellissima iniziativa globale che è nata chiaramente per sensibilizzare sull'inquinamento che provoca la plastica in generale, quindi anche i sacchetti che utilizziamo per andare a fare la spesa. E allora vi sto chiedendo se siete indisciplinati come la sottoscritta per una questione di teresina, di dimenticanza, oppure se siete ligi, se siete bravi. Quali sono un po' le vostre abitudini? Quando andate al supermercato, ci andate con la vostra borsa oppure prendete ancora il sacchetto, la borsa monouso alla cassa? E come mai? È perché siete smemorati come la sottoscritta, la dimenticate dappertutto, cioè partite con i buoni propositi, oppure non siete d'accordo, oppure non vi ricordate proprio e la lasciate a casa? Insomma, raccontateci un po' quelle che sono le vostre abitudini, come lui.
1: Io sono riuscito a comprarmi degli scatoloni di sacchetti di plastica, quelli che non ci sono più, che girano, e ne sto ancora usando.
0: Sì.
1: Ho ancora 3 scatoloni pieni, quindi vado avanti altri 10 anni di quelli usa e getta, e un po' li riciclo, un po' li uso e li getto, e uso ancora quelli con la stessa scritta del supermercato in cui vado.
0: Quindi lui ha fatto un acquisto precedente un po' di tempo fa, un po' di anni fa, ha detto io utilizzo quelli. Voi invece quando andate al supermercato vi portate la vostra borsa oppure prendete la borsa alla cassa? 393-7366-170, mi è arrivato anche il momento di cantare. Se c'è una bella canzone con una bella ritmata che volete ascoltare in questa mattinata, è il momento di cantarne un pezzettino, purché sia bella, purché sia italiana, purché sia di un artista che non è passato recentemente. Quindi al 393-7366-170 è arrivato il momento della canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: domanda, stiamo parlando dell'utilizzo dei sacchetti di plastica, sì, no, perché oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica e quindi vi sto chiedendo, quando andate al supermercato, ci andate con la borsa che vi portate a casa, quindi con la vostra borsa, oppure prendete il sacchetto alla cassa? E stanno arrivando diversi messaggi di ascoltatori che sono bravissimi, tra l'altro, sentiamo lei.
1: Ciao, ciao, io ho le mie borse, ne ho tipo 10 nel baule, sì. Quindi faccio 10 spese finché non le lascio tutte in casa e all'11esima devo farmela dare dal supermercato, fino a quando non ricordo poi di rimetterle nel baule per la nuova ricarica. Ciao.
0: Ecco, il problema che ho io, nel senso, io vado con tutti i buoni propositi al supermercato con la borsa, quella mia, poi però quando svuoto sono talmente pigra che non torno in macchina a riporre la borsa e poi me la dimentico e quindi non sono bravissima sotto questo punto di vista. Michela invece sì che è brava, perché dice: vado al supermercato, mi porto sempre le mie borse e anche la borsa frigo per i surgelati, quindi lei è a livello pro, come si suol dire. Allora ragazzi, quando andate al supermercato vi portate il sacchetto da casa oppure lo prendete direttamente alla cassa? Siete un po' cialtroni come me? 393 7366 170, vediamo tra le richieste che sono arrivate chi si è aggiudicato la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella Monella, ci piacerebbe ascoltare questa canzone.
4: Vorrei darti la mia parola, perché non vedo l'ora di dimenticarmi tutto quanto. Io vorrei dirti che non ho voce per non dover parlare e non scegliere più.
3: Grazie, ciao!
0: Ma che bravi, che bella squadra!

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un po'.
21: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: puntuale come sempre il nostro Antonello Cerri, che è svizzero. Baby K e Giusy Ferreri con Roma Bangkok e subito estate. Dargen D'Amico con Ubriaco di te. E poi Big Fish ed Esa con Resta Ancora. Grazie al nostro Antonello Cerri, che tornerà anche più tardi a trovarci.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Oggi è una giornata interessante ed è la giornata internazionale senza i sacchetti di plastica, e quindi stiamo parlando delle vostre abitudini al supermercato. Quando ci andate, quando andate a fare la spesa, vi portate la vostra borsa da casa oppure prendete il sacchetto alla cassa? E se sì, perché? Perché c'è gente che si dimentica come la sottoscritta, cioè parte con tutti i buoni propositi o dimentica il sacchetto a casa oppure l'auto utilizzato una volta. Vi portate la vostra borsa da casa oppure prendete il sacchetto alla cassa? E se sì, perché? Perché c'è gente che si dimentica come la sottoscritta, cioè parte con tutti i buoni propositi o dimentica il sacchetto a casa oppure l'ha utilizzato una volta, due, poi non l'ha rimesso per esempio in automobile.

0: poca roba riesco a fare con quella, mentre se faccio una spesa importante rimetto tutto nel carrello e in macchina ho 4-5 borse di quelle di plastica dura da parecchi anni e adopero quello. Cerco di non comprare borse per cercare di salvare un po' questo pianeta. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Questa però si chiama organizzazione. Lui invece ci fa presente di quello che accade all'estero.
2: Ciao da Belle Monella, sono Giovannino da Jesolo.
1: Ciao.
2: Io voglio dire la mia. Io sì, di solito mi porto sempre il sacchettino a casa, quello di utilizzo. Però posso dire anche la mia avventura che mi è successo anni fa in un paese di Bogen dove lavoravo. Il comune di... diciamo siamo nella regione del Bayer.
1: Sì.
2: E il comune, in questo comune che si chiama Bogen, questo paesino, davano in dotazione proprio a tutti i cittadini delle borse di juta.
1: Hai capito?
2: Per fare la spesa, e quando queste si usuravano, te andavi là, gli buttavi questa borsa e te ne davano un'altra. Cioè, sono avanti 20 anni.
1: Questa è una bellissima iniziativa.
3: Radio Bella e Monelli. Da cantare.
4: Cantero.

0: Guardi che romanticismo. Stiamo parlando di borse della spesa, ve la portate da casa oppure no? Io vedo, sento tutti ascoltatori bravissimi. Elena dice: ciao ragazze, borse da casa sempre a portata di mano, comprese quelle per i surgelati, soprattutto in questo periodo caldino. Se non ho la spesone in programma, comunque due borse di stoffa sempre dentro in borsa, così se ho cose da prendere sono preparata. Non mi piace usare troppe borse di plastica se si ha l'opportunità di riutilizzare delle borse. Anche Ivana è bravissima, io rigorosamente ho le mie borse da spesa che tengo sempre nel bagagliaio dell'auto assieme al gettone che poi serve per prendere il carrello. Dove non vi serve la borsa della spesa ma vi serve soltanto divertirvi è qui.
1: Messaggio promozionale.
0: Eh sì, da Queen ci siamo, stiamo portando un po' di allegria, un po' di musica, un po' di spensieratezza nelle varie sedi. Il 10 luglio alle 17:30 saremo a Vicenza in piazza Castello 19 per un appuntamento davvero speciale. Tutta l'energia, tutta la musica in console con voi Monica Morgan e Andrea De Luca, e quindi vi aspettiamo con i gadget, omaggi, musica e poi tante tante occasioni di shopping e tante sorprese. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
2: Radio Bella e Monella,
3: estate tutta da cantare.

0: Nuvole Lenzuola, è l'organizzazione di casa qui a Radio Belle Modelle. Abbiamo degli ascoltatori bravissimi. Rosita dice: sono almeno 7-8 anni che tengo sempre in borsa 2 o 3 borse di tela che si chiudono a pallina, e in auto ho sempre una borsa frigo oppure delle borse più grandi. Ho trovato, dice, anche i sacchetti per prendere frutta e verdura riutilizzabili in retina. Questa cosa mi manca. Per fortuna c'è qualcuno che è un po' meno organizzato come la sottoscritta.
1: Io che sono la regina della disorganizzazione,
0: sì.
1: Ho le borse di plastica, riciclabile, quelle rigide, che dimentico sempre perennemente a casa, per cui quando vado a fare la spesa sfrutto gli scatoloni che ci sono direttamente nel supermercato,
0: sì,
1: pregando Dio che ce ne siano a disposizione. Li porto a casa perché poi da me si riutilizzano un po', tipo ho il cane che adora dormirci dentro, lo uso come tiragraffi per i gatti, quindi, e se capita che per sbaglio non ci sono scatoloni a disposizione, butto tutta la spesa nel bagagliaio, poi una volta a casa con un po' di pazienza scarico tutto e avanti col Cristo. Però le borse riutilizzabili ce le ho a casa.
0: Ma le hai? Sì, come me. Allora ragazzi, stiamo parlando proprio di questo. Nella giornata internazionale senza i sacchetti di plastica, quando andate a fare la spesa, vi portate il sacchetto da casa? Siete abituati in questa maniera oppure lo prendete ancora alla cassa? 393 7366 170.

0: con ossessione, ma quanti ascoltatori meravigliosi. Non riesco a mettere tutti quanti i messaggi perché siete davvero in tantissimi, ma chiudiamo con lei e io mi ci rivedo tantissimo.
1: Ciao bella Salamarica. Ciao. No ragazze, io sono bravissima perché io le carico in macchina, fino a lì ci arrivano, e poi invece entro sul mercato e me le dimentico in macchina. E puntualmente non è che da sveglia dico no beh aspetta un attimo che carico tutto in carrello, no, e poi fuori in macchina o le borse, no le compro ogni volta che vado al supermercato, e poi mio marito mi riempie di parole e a casa sono piena di borse, perciò se fate la raccolta sapete che le scambio come le figurine. Ciao, buona giornata a tutte.
0: Anch'io le compro tante volte, quindi me ne ritrovo un sacco a casa. Bravi comunque, perché i nostri ascoltatori ci hanno dato l'input per essere un pochino più attenti sotto questo punto di vista. Piccola pausa e torniamo. Bella e Monella, tutta da...
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
12: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 10:01.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buona giornata. Congresso della UIL a Padova, si va verso la riconferma del segretario Bombardieri. Ieri alla giornata di apertura, ospite d'onore la presidente del Consiglio Meloni, che ha parlato di intelligenza artificiale e di nuove tecnologie.
17: Non sono convinta che il bivio sia tra innovazione e regolazione. Io penso che il bivio sia tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e un'innovazione che finisce per condizionarlo. La tecnologia deve essere uno strumento della libertà, non un fattore di dipendenza o di concentrazione del potere. Noi abbiamo bisogno di un autentico umanesimo tecnologico, cioè un modello nel quale il progresso continui ad avere al centro la persona, i suoi diritti, il suo lavoro, la sua dignità.
8: La regione aumenta le capacità di stoccaggio della plastica riciclata dagli impianti del Veneto, consentendo la realizzazione di depositi temporanei. In questo modo, spiega l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini, sarà possibile continuare a ricevere il materiale raccolto dai cittadini, evitando il blocco della filiera in attesa che il mercato torni ad assorbire questi quantitativi.
18: Anche questo appuntamento con le notizie flash termina. A risentirci al prossimo.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: L'inflazione.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protect, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

parlare. Sorry, scusa, lo sento che è iniziata un'altra ora con me, Elisa. Pronti per partire, pronti per giocare insieme alle notizie vere, notizie false. Ormai sapete come funziona. Vi racconto tre cose, possono essere tutte vere, tutte false, alcune vere, alcune false. Insomma, dipende, sta a voi individuare la sequenza corretta. Ma siamo importanti, ci diamo un po' di tono con la nostra sigla. Subito dalla prima notizia. Secondo una ricerca, le persone sono più produttive in base a diversi fattori: l'età, la professione, la cultura. L'Italia, ragazzi, è la prima in classifica mondiale per persone più attive al mattino. Circa un 52% dice di essere bello attivo, bello reattivo nelle prime ore del mattino. Seconda notizia: la NASA ha aperto le selezioni per una missione simulata di un anno sulla Luna e su Marte. I partecipanti vivranno isolati, ricreando tutte quante le condizioni di una vera missione spaziale. Sarà vero o sarà falso? Andiamo alla terza notizia. C'è un sondaggio che è uscito su speedvacanze.it su 1000 single che rivela che gli accenti del sud sono considerati i più seducenti. Al primo posto troviamo il napoletano col 28% delle preferenze, al secondo posto il siciliano con il 25% delle preferenze e al terzo posto l'accento toscano con il 17% delle preferenze. Sarà vero o sarà falso? Quali notizie saranno vere, quali false? Saranno tutte vere, tutte false? Sta a voi individuare la sequenza corretta al 393 7366 170.

0: tre notizie, saranno tutte vere, tutte false. Quali saranno vere, quali false? Lo scopriamo insieme. Sentiamo se siete riusciti ad individuare la sequenza corretta. Buongiorno.
1: Vero, falso, vero. Ciao belle monella da Tamara.
0: Ciao Tamara, ma non è quella la sequenza corretta.
2: Buongiorno, le risposte di oggi sono vero, falso, vero. Rosa da Cornuda.
0: No Rosa, niente.
3: Ciao da Barbara, ci provo.
0: Vai.
3: Falso, falso, falso.
0: No! No, no, no, assolutamente no.
4: Ciao, sono Carmela da Montichiari. Secondo me oggi la sequenza è giusta, vera, falsa, vera.
0: No!
4: Ciao.
0: Niente da fare, che difficile.
5: Falso, vero, vero. Ciao da Mari.
0: Niente, niente, qualcun altro.
6: Vero, vero, falso, Pasqualino.
0: No! Ai ai ai, difficile, difficile oggi.
7: Allora, oggi penso di centrarla.
0: Vai.
7: Vero, vero, vero. Saluti da Dennis, ciao.
0: Esattamente, vero, vero, vero. Brava anche Chiara, brava Romina, bravi coloro che hanno risposto correttamente. Tutte e tre le notizie erano vere. L'Italia è il popolo di mattinieri. Il 52% dice che è molto più reattivo alle prime ore del mattino. È vero che la NASA ha aperto le selezioni per una missione simulata di un anno per prevedere poi la vita o comunque un viaggio spaziale verso la Luna e Marte. Ed è vero anche che gli accenti del sud sono considerati più seducenti. Bravi coloro che hanno risposto correttamente, ma bravi tutti per aver partecipato. Ma adesso c'è un'altra occasione. È il momento di cantare, è il momento della canzone che fa.
8: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-173. Cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, canzone che fa estate, canzone che fa mare. A proposito di mare, giovedì 9 luglio alle ore 21 vi aspettiamo a Rosolina Mare all'interno di Roseland con La Notte Tutta da Cantare, un sacco di ospiti, un sacco di divertimento: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind e Sonico, China Style, Shinobi, e quindi sicuramente ci sarà modo di divertirsi, di conoscersi. Poi tra l'altro a presentare la serata sarà la nostra Monica Morgan, ci sarà prima il DJ set di Andrea De Luca e tantissime interviste esclusive a cura del nostro Alvise. Quindi non perdete questo appuntamento, giovedì 9 luglio a partire dalle ore 21 vi aspettiamo a Rosolina Mare in Piazzale Europa. E adesso alzate il volume della radio perché si canta
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa
2: Monella, a fine settimana, e vorrei ascoltare la canzone che fa Il cielo d'Irlanda è una donna che cambia sempre d'umore. Grazie, ciao!

0: 1992, quando Fiorella Mannoia intonava Il cielo d'Irlanda. Questa era la canzone che fa. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Proloco! Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: canto dell'Innocerrima, che mix estivo! Vinaya Walk con Abbronzatissima, Piero Focaccia con Stessa spiaggia, stesso mare. E Amadeus con Tutti al mare, a mostrare anche le chiappe chiare. Bravo il nostro Antonello Cerri, che tornerà a trovarci anche più tardi, sempre sul pezzo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora permettetemi di salutare anche chi sta andando in vacanza. Sapete, questo è il periodo, tanti fortunati vanno al mare, in montagna o vanno a visitare qualche città, e quindi un saluto a Loredana, Giancarlo, Sabina, Luisa, insomma buona vacanza a tutti quanti. Fra pochissimo giochiamo per aggiudicare dei super biglietti, quindi 393-7366-170 sarà il numero per giocare con noi.
2: Radio Bella Molesta.

0: 1980, Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino, e adesso siamo pronti per giocare insieme.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il concerto di Noemi, che sarà live martedì 8 luglio, quindi manca pochissimo al Castello di Udine. Questa è l'unica data in programma in Friuli Venezia Giulia e sono gli ultimi due biglietti che possiamo aggiudicare quest'oggi, quindi ci vuole un po' di impegno per assegnare questi due biglietti. Se volete assistere al live di Noemi, che ripeto si terrà l'8 luglio al Castello di Udine, cosa dovete fare? Al mio via, al 393-7366-170, vi chiediamo di cantare, perché siamo la radio tutta da cantare, un pezzettino di una delle grandi hit di Noemi. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Radio

0: per assegnare i biglietti del concerto che si terrà mercoledì 8 luglio al Castello di Udine con protagonista Noemi. Siete stati in tantissimi, però Anella da Ronchis è stata la più veloce, ha cantato alla grande, quindi è lei la vincitrice dei nostri biglietti. Quando andate ai concerti mandateci poi un feedback, se partecipate taggateci anche nelle vostre stories, così vi ricondividiamo. Siamo una bellissima famiglia tutti quanti, assolutamente. Altra cosa che vi dico, che non giochiamo soltanto adesso, giocheremo anche nelle prossime ore, giocherete anche nei prossimi giorni, quindi assolutamente rimanete sintonizzati, perché ci sono parchi acquatici, ci sono parchi divertimento, ci sono un sacco di live, di concerti su tutto il territorio, quindi rimanete sempre con noi. Arriva Madame con Mama non mama.
1: Radio Bella e Monella.

Mamma su Radio Belle Manella, siamo arrivati alla fine anche di quest'ora, ma ne ho un'altra. Ormai faccio la maratona. Arriva la signorina Paola e quindi inizierà fra pochissimo Cugine Diverse.

0: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
1: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
0: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Radio Bella e Monella.
6: Lascia stare, fammi fare tempo, la sento, la canzone che mi piace, la pubblicità.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora, le 11 in punto.
8: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Ecco un aggiornamento delle ultime notizie, ben ritrovati. La Regione Veneto ha raggiunto e superato il target europeo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulla bonifica del suolo dei siti orfani. La Regione, al 30 giugno, ha riqualificato quasi 128.000 metri quadri di terreni, pari al 93,45% delle aree ammesse a finanziamento, superando ampiamente l'obiettivo del 70% fissato dall'Europa.
10: L'ippodromo Padovanelle, fondato nel 1901 dall'imprenditore Vincenzo Stefano Breda e acquistato nel 2023 dalla famiglia Stefanelli, diventerà uno spazio eventi multifunzionale. Le corse dei cavalli resteranno il cuore pulsante dell'attività, ma accanto al calendario ippico prenderà forma un programma di eventi pensato per restituire ai padovani un luogo che, per oltre un secolo, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità.
9: Treviso si conferma il capoluogo col maggiore riciclo di rifiuti in Italia. Secondo la classifica Comuni Ricicloni, durante la 13ª edizione dell'Ecoforum nazionale di Legambiente sono stati presentati i dati che confermano come a Treviso la differenziata superi l'84%.
5: Gli spettacoli.
9: Domenica in Piazza San Marco a Venezia, omaggio a Ennio Morricone con l'orchestra del teatro La Fenice. Il concerto si aprirà alle 21, sono ancora pochi i biglietti rimasti.
10: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Bella e Monella.

0: Belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Belle e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: È arrivata, eccoci, ma buongiorno Paola.
2: Buongiorno amici a casa, disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia, versione cugine, ma insomma sempre un rapporto ufficiale c'è.
1: Certo.
2: Allora, c'è una tregua del caldo, sì, ma ritorna.
1: Non è che faccia così tanto freddo fuori.
2: Però insomma, ritornerà il caldo afoso, quello terrificante.
1: No.
2: E allora, quando fa caldo, il 90% degli italiani diventa improvvisamente fan della anguria XXL. Ieri non sono riuscita a trovarne una, anche perché io single vorrei una porzioncina da single, non mi puoi vendere un'anguria da 20 kg. Va bene. Cosa mangiamo quando fa caldo? Da non voler neanche accendere il fornello, piatti veloci che non richiedono cottura o quasi, no. Gli italiani in estate noi cambiamo abitudini alimentari, preferiamo cibi freschi, leggeri e veloci. E allora con Elisa scopriamo i tradizionali e più consumati piatti anti-afa. Senti,
1: dai,
2: qua
1: sono quelli che facciamo tutti quanti. La caprese è un grandissimo classico, buonissima, facile da fare, eccetera. L'insalata di riso è quella che ne fai sempre in abbondanza, poi la mangi per 3 giorni.
2: È vero.
1: Anche il couscous,
2: non
1: più o meno
2: capace
1: la cosa di fare l'insalata di riso.
2: E il couscous.
1: Ah, il couscous.
2: Non è che piace tanto.
1: Poi l'insalata di quinoa mediterranea, anche qui parliamo di altri cereali.
2: Sì.
1: La pasta fredda con le verdurine per star leggeri, mi raccomando. L'insalatona, quella col pesce, col pollo, poi chiaramente frutta fresca, macedonia, l'anguria come dicevi tu, lo yogurt con cereali, frutta,
2: sì,
1: anche a colazione, il sorbetto alla frutta a fine cena.
2: E allora adesso indaghiamo un po' sulle vostre sperimentazioni, perché io sto sperimentando sempre piatti freddi anti-afa, ma abbinamenti del cazzo, tipo faccio bollire le pesche insieme alle albicocche, diventa una purea, e poi le verso nel basmati freddo
1: ed è buono.
2: È un piatto anti-afa, secondo me. Allora, raccontateci le vostre ricette segrete, piatti anti-afa che vi inventate o quelli che mangiate più spesso, tra quelli che Elisa vi ha elencato, che sono quelli che mangiamo tutti, no?

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Mahmood Sottomarini, sì, stiamo parlando di quelle ricette che vi accompagnano durante il periodo estivo.
1: Anti-afa,
0: anticaldo, quando uno non vuole mettersi davanti ai fornelli.
1: Le fai solo d'estate, quegli abbinamenti strani, di solito frutta e verdura, no? Io seguo un cuoco su Instagram e fa gli abbinamenti, no? Frutta e verdura.
0: Anche quello che hai detto.
1: Ha fatto anche la roba che ho detto io, l'ha fatta meglio, magari con ingredienti anche di una qualità diversa, però succede, no?
0: Il riso con le pesche, diceva.
1: Esatto, il riso basmati con le pesche. Qualcuno mi ha scritto: ma che cazzo mangi? È una roba da neonati, da vecchie sdentate.
0: No,
1: siccome
0: no,
1: mi sto facendo dei denti, devo mangiare cose molli, non devo, hai capito, caricare sui molari.
0: Senti, vai di crescenza, quindi, crescenzina.
1: Il formaggino, no, la caseina mi fa male. Ma
0: cielo,
1: porca miseria, ma che cazzo,
0: non
1: ragazzi.
0: Una Paola.
1: Allora, diteci un po' che abbinamenti del cacchio fate voi, perché no, a volte fai così, no, da matta.
0: Sì.
1: E poi viene fuori anche roba buona. Tu avevi una ricetta che fai sempre.
0: La faccio sempre perché è leggermente laboriosa. Se voi tagliate a cubettini fini fini le carote e le zucchine, le fate saltare in padella, poi a parte cuocete il riso nero.
1: Ah sì, venere.
0: Mettete tutto quanto insieme e sopra scottate due gamberi.
1: Sì.
0: E viene fuori un risottino, un'insalata fredda. Davvero gradevole.
1: Ah, bello, quindi un po' pesce, un po' verdura.
0: Un po' verdura e un piatto completo.
1: Esatto. Beh, ma è un classicone, insomma.
0: Sì,
1: lo
0: sì.
1: Vedo spesso, un po', no? Anche nei ristoranti te lo propongono. Vogliamo sentire un po' i vostri abbinamenti per salvarvi a livello gastronomico e rinfrescarvi con il caldo, ragazzi. Avrete qualche idea strana?

0: Baci con Maledetto Me. Sì. Io direi di salutare anche tutti quanti i ristoratori che invece davanti i fornelli ci devono stare con il caldo, col freddo, sempre.
1: Esatto, bravissimi. Poi aggiornano anche il menù in base alla stagione. Allora, abbinamenti veramente fuori di testa ce ne saranno di ascoltatori che mangiano robe strane perché hanno caldo d'estate. Sentiamo, da Fogliano Rita, cosa mangia a pranzo?
2: A pranzo? Quando ho fame mangio un'insalatina con albicocche, anguria, lattuga e un po' di semini vari.
1: Bello!
2: Quando non ho fame non mangio, bevo tantissimo, 2 litri di acqua al giorno, io che non bevevo mai.
1: Sì.
2: E poi la sera una bistecchina, un'insalatina e tanta verdura cotta mangio.
1: Brava, allora lei, capito, fa l'insalata dove ci mette anche la frutta.
0: Beh, una dieta comunque dietetica, come si suol dire.
1: E rompiamo gli indugi, un dolce che sta bene sempre, fa da pasto completo e puoi fare dolce e salato, Isabella da Mira, no?
3: Buongiorno. Beh, direi che per l'afa e il caldo, il gelato.
1: Gelato, dai.
3: Sì. Gusti in tutte le maniere.
1: Madonna.
3: È la cosa migliore sull'anguria, nella frutta, in ogni dove.
1: Sì.
3: Gelato.
1: Isabella, posso dirti, non so te, ma a me il gelato con la frutta non mi piace.
0: No.
1: Cioè, mi piace da solo,
0: no,
1: sai?
0: No, io lo mangio.
1: A volte te lo portano, svuotano il melone o svuotano l'anguria, ci mettono dentro il gelato.
0: Non
1: a me queste robe qua mi urtano.
0: Mm-mm.
1: Mi piace la mia coppa gelato anni 80, la coppa Melba. Te la ricordo? No, tu non eri nata. La coppa Melba, quei gelati, no? Che veramente mangiavano. Quattro persone enormi, noi ragazzini, quando la domenica pomeriggio si andava a fare il giretto con la famiglia, dove ti portava il babbo? Il mio mi portava con l'alfetta color amaranto in gelateria a Treviso.
0: A prendere la coppa.
1: Si passava il pomeriggio così, ti sedevi fuori e prendevi questa, ognuno prendeva una sua coppa, gli spaghetti gelato, io prendevo la coppa Melba, che era predominante il colore arancione, no?
0: Quindi con l'albicocca,
1: queste robe qui, hai capito? Ma erano veramente dei gelati enormi, con il cucchiaione e anche la cannuccia, che ricordi?
0: Il problema è che la coppa Melba, se la mangi adesso, va nei posti dove non vorresti.
1: Lo so, e ti melba tutto, sei nella melma più che nella melba.
0: Sì, direi
1: vai,
0: che
1: Elisa.
0: Sì.
4: Radio Bella e Monella.

0: parlando di abbinamenti particolari per l'estate, per chi non vuole mettersi ai fornelli.
1: Allora, la Franca da Caldogno, perché abbiamo mandato il gelato che sta bene sempre, però il gelato, tu mi insegni, ha tante calorie, no? Cioè, voglio dire, non se ne può abusare. Lei ci scrive la crema fredda di cetrioli con yogurt. Basta frullare i cetrioli, metterci un po' di yogurt greco, olio, e un cubetto di ghiaccio e un po' di aneto per servirla ghiacciata. Frulli tutto e può essere un pasto o comunque un dessert. No, un dessert no. Cosa può essere?
0: Beh,
1: una cosa, sì, una crema fredda.
0: Sì, se frulli tutto quanto, lo metti sui crostini,
1: ecco,
0: sicuramente
1: ma c'è il pane, capito? E quindi,
0: vabbè, ma il pane
1: però
0: non è sdoganato dalle diete.
1: Hai
0: ci
1: ragione.
0: Può stare.
1: Da Quinto Vicentino, Adriana fa l'insalatona. Adri,
2: comunque Paola, io il riso lo faccio con il melone e il prosciutto crudo o lo speck. Una fettina grossa tagliata a piccolissimi pezzi,
1: a cubetti.
2: Il melone tagliato a piccolissimi pezzi e condito con la maionese, è buonissimo.
1: Aia, andava bene tutto, mi è caduta sulla maionese
0: per la prova costume, ma pazienza,
1: ma perché
0: ormai
1: non me lo vedo il riso con questa
0: con
1: bella
0: la maionese.
1: Io non me la vedo, però sarà buonissima. Adri, grazie.
0: Noi stiamo prendendo appunti e torniamo fra poco.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoniche, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su Coworking Padova .net 0423 73 66 12.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco, si zuccherà la fila, va giù.
7: Antonello Cerri suona in Italia.

0: Valdec con quando?
1: Non lo so, vabbè, dai, buttiamolo lì, Irama.
0: Irama?
1: Sì, in attesa.
0: Ti vedevi già sul cubo, pam.
1: Sì, esatto, sulle mani!
2: Italiamo, la musica italiana tutta,
1: allora,
2: da ballare.
1: Come ogni estate abbiamo fatto la lista dei piatti anti-afa preferiti degli italiani. Vince l'insalata di riso, cioè il riso freddo, sì, assolutamente al primo posto, che ti risolve un po' tutto e piace a tutti, anche i bambini.
0: Ed è anche svuota,
1: esatto,
0: dispensa, perché ci puoi buttare,
1: esatto,
0: dentro, è un po' come le torte salate, ci butti dentro con l'acqua
1: di tutto. E poi vince anche la caprese, no?
0: Sì.
1: Cos'è? La mozzarella col pomodoro e la salvia.
0: Sì, beh, no, salvia,
1: ah,
0: o
1: no?
0: Ci metti dell'origano, a me piace anche con il basilico.
1: Ah, col basilico,
0: però
1: basilico.
0: Vabbè, insomma, qualcosa
1: va
0: che
1: bene.
0: Profuma.
1: Allora vi chiediamo i vostri piatti preferiti anti-afa, se avete anche qualche abbinamento particolare. È arrivato un messaggio da Soligo, la tua patria.
0: Eccomi qua.
1: Da Diego, che dice: io faccio, sì, le pesche al tonno. Mamma mia, allora,
0: cosa vuol dire le pesche al tonno?
1: Ci scrive la ricetta, raga.
0: Ma cosa mangiate nel mio
1: paese?
0: Cioè,
1: veramente, sì, ma imbriagatevi piuttosto che fare questi abbinamenti.
0: Siete anche sul territorio giusto. Allora, prende le pesche.
1: Patrimonio dell'UNESCO. Allora, lui prende, sì, le pesche, le nettarine gialle, le taglia a metà, toglie il picciolo, vabbè. Poi riempie la cavità con una crema fatta frullando il tonno sott'olio con un po' di maionese e anche 2-3 capperi. È la variante estiva del vitello tonnato.
0: Non ho meglio il vitello tonnato.
1: Però guarda che non
0: è. Guarda, Diego, abbiamo una cugina qui che viene a mangiare le pesche al tonno. Io
1: Le pesche al tonno, ma secondo me è una roba.
0: No, la salsina ci sta, ma mettici una fetta di pane, mettici qualcos'altro.
1: Esatto.
0: O fai il vitello tonnato, anche quello è un piatto che si fa d'estate.
1: Esatto,
0: no?
1: Io lo compro già fatto al banco a gastronomia, hai capito?
0: E ti risolve la vita.
1: Sì, me ne danno 2 fette con un bel capperone. Se non c'è il capperone sopra, non lo prendo, perché sono fissata col,
0: sì,
1: capperone. Però il vitello tonnato è un salvacena anche quello.
0: Voi invece parlateci dei vostri abbinamenti strani, abbinamenti estivi, quelli salva cena, quelli che non vi portano davanti ai fornelli.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
3: E ciao,

0: Cristicchi, vorrei cantare come Biagio su Radio Belle Manella. Sì. Stiamo parlando di ricette salva estate, salva caldo.
1: Antiafa, sentiamo da Caorle Igor, lui è al mare, no, Igor.
2: Ma dai! Va bene l'anguria, va bene tutto, ma dopo una bella grigliata carne.
1: Cioè, ma non è che... Sì.
2: Proteine,
1: ho capito, ma stiamo parlando di robe veloci. Igor, stai sul pezzo, anti-afa, che vai a casa, non è che ti metti a fare la grigliata, su, via, ceo, non diciamo cagate. Allora, a proposito di anguria, volevo leggerti, ecco qua, un disagiato da Roverbella Loris che ci ha mandato, perché vi stiamo chiedendo anche, no, di abbinamenti strani.
0: Sì, sì.
1: Lui fa la pasta fredda con l'anguria, come ti suona?
0: Insomma,
1: fa cagare. A me?
0: Io sono un po' scettica. Sarà che sono tradizionalista di gusti, mi piacciono le cose classiche.
1: Lui fa le pennette.
0: Dai, convincimi,
1: le pennette fredde, perché poi c'è scritto le ricette. Le pennette fredde con cubetti di anguria senza i semi.
0: Sì.
1: Poi ci sbriciola sopra la greca, la feta greca. Ci mette le olive nere e una cascata di menta fresca. La dolcezza dell'anguria e il salato della feta sono una bomba.
0: No, dai, questo potrei, che piuttosto che la pesca al tonno, potrei provare la pesca pasta fredda con l'anguria.
1: Hai visto? Nel mantovano, capito? Sono avanti, no? Loris, bravo! Questa l'abbiamo data così a usufrutto di tutti gli ascoltatori. Secondo me qualcuno la fa stasera.
0: Sì, se qualcuno la fa, ci sappia dire qualcosa.
3: Radio Bella e Molè.

0: messaggio
1: sì,
0: al volo?
1: Dai, veloci, siamo in chiusura. Abbiamo da Udine la Nadia, dice che fa l'insalata fredda di melone con la cipolla rossa tagliata finissima e lasciata prima in acqua fredda e aceto per non farla pesare, no? Poi ci mette anche un po' di peperoncino fresco e foglie di coriandolo. L'insalata di melone tagliate a fette sottili. La Nadia Scorzani in provincia di Venezia. La Camilla fa il carpaccio di zucchine crude, zucchine tagliate sottili con la mandolina, le marina 10 minuti prima con succo di lime e olio, poi le tira fuori dal frigo e ci butta dentro i mirtilli freschi interi e le mandorle a filetti. Bella questa, mi piace, no?
0: Ma è particolare, particolare. C'è questo connubio tra salato e un po' dolciastro.
1: E dopo per la serie facciamoci riconoscere direttamente dalla montagna, c'è Matteo. Matteo,
2: una bella trippa.
0: La trippa riscalda.
1: Ma la trippa fredda.
0: No, neanche calda.
1: Ma stai scherzando? Una volta
0: fredda.
1: Si faceva, insomma, piatto prelibatissimo. E la mia nonna la faceva, vabbè, trippa calda, poi facevi la scarpetta col pane.
0: Sì, calda, ok.
1: Però era buonissima anche fredda, la tiravi fuori dal frigo e raffreddata aveva quella gelatina del brodo, no, del sughetto. Era una roba buonissima da mangiare a mezzanotte per sfondarsi quando ti venivano i 5 minuti di fame. Che ricordi, ragazzi, ecco perché sono diventata così. È colpa della trippa fredda.
0: Colpa della nonna.
1: Va bene, grazie. Ciao. Elisa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdere!

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 12 e 2 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Esther Oletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. Il vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiali di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Deghi a ridare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non deghi, non ci credi!
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2

0: però anche no, mette inizio la nostra pausa pranzo
1: Paciarotta e scrocchiarella
0: di che giorno?
1: Di venerdì
2: dalle 12 alle 15 su Bella e Monella. La pausa pranzo è Paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon venerdì 3 di luglio, 8 minuti dopo mezzogiorno, pronti per le nostre 3 ore insieme fino alle 15 da Mianamente, là dall'Ann.
1: Che bello, è una bellissima giornata, abbiamo appena iniziato luglio, voi potete cantare tra pochissimo al 393-7366-170 mandando un messaggio vocale.
0: Che canzone vorresti ascoltare oggi?
1: Io vorrei ascoltare gli Eiffel.
0: Gli Eiffel?
1: Sì, una canzone
0: tipo,
1: degli Eiffel.
0: Come quella volta.
1: No, no, non quello. Oppure vorrei ascoltare, vediamo, Alexia. Vorrei ascoltare qualcosa di carico.
0: Bello,
1: capito?
0: Bello, bello. Quindi Dall'An in cerca di carica. Vedete sì. Voi se accontentarla o meno. Il numero è sempre quello: 393-7366-170.
1: Adesso ci andiamo ad ascoltare uno dei gruppi corali più importanti e conosciuti a livello italiano. Loro sono i Neri per Caso. Era il 1995. Sentimento, pentimento.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: finita.
1: Ne parlavamo con la Ele nel fuori onda, che quando parte questa canzone alle feste, nei DJ set, tutti
2: impazziscono appena sentono. E magari non sarà. Magari sarà il momento invece adesso di cantare, perché c'è la canzone che fa.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: il 3 di luglio si canta qui su Radio Bella e Monella per la canzone che fa.
1: Niente Eiffel, ma comunque c'è un gruppo che ha fatto la storia, gli 883.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno, vorrei ascoltare la canzone che fa. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mano, forse la pubblicità.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Chiude così la nostra prima mezz'ora insieme. Preparatevi perché nella prossima ci sono due ingressi all'acquestate di Noale.
1: 393-7366-170. Salvate il numero, giochiamo al gioco della parola misteriosa.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: No! Sì! Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su trattinoones.com. eOnes, smart, green, always on. eOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Lascia

0: anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Amerai il finale. Era questa la canzone di Cesare Cremonini, si intitola Buon viaggio.
2: Gianni Morandi, Banale Lampone, che ci ha fatto tanto cantare. Gian Nannini con Suicidio d'amore. Signori, si gioca!
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca con Damiano Mente, la Dallan. Fa caldo, vi diamo la possibilità di avere due ingressi per l'acqua estate di Noale, validi ovviamente fino alla fine del mese di agosto, sì. Quindi potete andare quando volete, quando vi pare. Mi raccomando, occorre solo una cosa: essere veloci ad indovinare la parola misteriosa di oggi.
2: Anche perché è facilissima, quindi vi do un altro secondino di tempo per preparare il numero 393-7366-170. Le parole di oggi sono... Gigante.
1: Festa.
2: Record.
1: Limone.
2: Classica. Le ripetiamo?
1: Quale sarà la parola di oggi?
2: Gigante. Festa. Record.
1: Limone.
2: Classica. 6170. Le parole di oggi sono gigante.
1: Festa.
2: Record.
1: Limone.
2: Classica. Le ripetiamo?
1: Quale sarà la parola di oggi?
2: Gigante. Festa. Record.
1: Limone.
2: Classica. 393-7366.

0: Sì, omaggio per l'acqua estate di Noale, quindi se volete andare a fare il bagnetto, volete portare i vostri figli, è il momento giusto per giocare insieme a noi.
1: Le parole di oggi sono gigante, festa, record, limone e classica. Come sempre, giocate in tantissimi, iniziamo a leggere e ascoltare un po' di audio. Allora, c'è Elisa che ci prova con musica.
0: No.
1: Ciao, la parola potrebbe essere canzone, ci prova Manuel. No, sentiamo anche qualche audio. Pronto?
2: Laura di Belle Monella.
0: Ciao.
3: Chitarra!
2: Chitarra! Ciao Giulia e Anna!
0: Ciao Anna, grazie per aver giocato!
1: Con chitarra!
0: Beh, una chitarra classica, la famosa chitarra al limone. Ah, magari lo spaghetto alla chitarra.
1: È vero.
0: Comunque, può essere albero la parola di oggi. No, poi chi c'è? Pronto?
4: Ciao Belle Monella, sono
0: Ciao.
4: Federica.
0: Ciao.
4: Una parola misteriosa può essere granita?
0: Non è granita, può essere coppa, gioca Alessandro. Ciao Ale, niente da fare, mi dispiace.
1: C'è chi ci prova con fiera gigante, la fiera è una festa, fiera da record, la fiera del limone è una fiera classica, molto forzato questo. C'è Monica da Piove di Sacco che ci prova con slalom, qualcun altro ha detto, posso leggere questo?
0: Vai.
1: Ciao, la parola è Guinness, Cristina da Udine, poi dice, no è impossibile, che associazioni che ho fatto, infatti.
0: Cristina, beh, si è corretta da sola.
1: Si è resa conto di aver sbagliato.
0: Beh, una Guinness gigante, la festa della Guinness, il record della Guinness.
1: Ma la Guinness al limone, ma chi l'ha mai bevuta?
0: Vabbè,
1: la
0: nuova versione magari.
1: Va bene.
0: Comunque, gigante, festa, record, limone e classica.
1: Chi si porta a casa due ingressi per l'acqua estate di Noale?
5: Radio Bella e

0: Claudio Baglioni, mille giorni di te e di me qui su Radio Bella e Monella. Mentre noi stiamo giocando al gioco della parola misteriosa, abbiamo detto gigante, festa, record, limone e classica. Veloci che c'è poco tempo.
1: Allora, altre risposte arrivate al 393-7366-170. C'è Sonia che ci prova con show.
0: No, non è show la parola di oggi, mi dispiace Sonia.
1: Ci provano con ottimo oppure buono. No, coppa, neanche. Monte, potrebbe essere monte.
0: Niente da fare, sentiamo, pronto.
2: Ciao, sono il Pordenone.
1: Ciao. Ciao.
2: Potrebbe essere birra la parola?
0: Non è birra, ciao, non è birra.
1: Senti, abbiamo un coro adesso.
3: Ciao Damiano, grande Damiano, numero uno Damiano.
4: Ciao Dallan, bella Dallan, stupenda Dallan, che voce là Dallan.
0: Ciao.
4: La parola di oggi è, ditelo voi ragazzi.
0: Vai, vai.
3: Danza.
0: Danza.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, mi dispiace. Mi avrei fatti vincere soltanto per la coordinazione.
1: Ma che intonate. C'è chi ci prova con conca, musica, slalom. Tanti hanno detto slalom. Ciao Bella Monella, la parola potrebbe essere brioche. No,
0: no.
1: Kevin ci ha provato anche con sfera e ha finito le idee. No. C'è chi dice la parola è dolce oppure strepitoso. Discografia, cuore. Ragazzi,
0: ragazzi, niente da fare. Dovete essere un pochino più facili, ecco. Un pochino,
1: cioè,
0: più facili.
1: Cosa vi viene in mente con la parola? Vediamo. La, con festa.
0: Ma no, è classica, limone, la, l'aiuto limone più grande che potevamo dare. Comunque, le ripetiamo: classica, limone, record, festa e gigante. Ci sono in palio i biglietti per l'acquestate di Noale. So che

0: biglietti per l'acqua estate di Noale.
1: Al foto finish avete mandato messaggi, messaggi vocali tipo questo, sentiamo.
2: La parola di oggi è torta.
0: Dovevi arrivarci prima, Loris.
1: Capito, una torta gigante, la torta, la festa, la festa della torta,
0: la torta della festa.
1: Ma la festa della torta è bellissimo. La torta da record.
0: La torta da record, una
1: torta al limone
0: e una torta ovviamente classica. Chi è il vincitore, chi è che si porta a casa questi due biglietti per l'acqua estate?
1: È un ragazzuolo, si chiama Alessandro e lui è di Torreglia, provincia di Padova. Bravo,
0: bravo
1: Alessandro.
0: Bravo Alessandro, complimenti.
3: Bella e Monella. Un'estate tutta da cantare.
4: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Radio Bella e Monella.
7: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
3: Radio Bella e Monella.
7: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 13.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Ben ritrovati. Un uomo di 50 anni è stato arrestato stamattina in via Dalmazia, nel quartiere Arcella a Padova, dopo aver accoltellato un uomo di 36 anni. La vittima, un tunisino irregolare, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale civile e sottoposta a un intervento chirurgico. Gli agenti delle volanti hanno trovato l'aggressore, un senegalese, ancora con il coltello in mano.
10: Il Veneto si conferma la regione con le migliori performance sanitarie, e quanto emerge dal rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano di Crea Sanità, presentato a Roma, la presidente di Crea Sanità, Daniela D'Angela.
11: Quello che è emerso è come sulle aree più consolidate, come l'assistenza ospedaliera piuttosto che la specialistica ambulatoriale, sembra esserci una miglior soddisfazione al migliorare dei livelli di tutela della salute che si sono registrati in quelle regioni, cosa che non avviene su aree relative all'assistenza domiciliare, la non autosufficienza, dove invece ci sarebbe più bisogno, e se proprio su queste aree, che anche le regioni più performanti fanno fatica a decollare, e peraltro c'è una bassa percezione di miglioramenti da parte dei cittadini.
9: Nel Veneto in un anno sono state svaligiate 18.561 abitazioni, pari a una media giornaliera di 50 furti. Il numero maggiore di intrusioni è stato denunciato a Padova, circa 4.000, seguita da Verona, Venezia e Vicenza, tutte sopra i 3.000 colpi. A Belluno ne sono stati denunciati 254.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
12: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
13: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
12: Radio Bella e Monella, per Italian People.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: argomento, un gesto che rimarrà nella storia perché è stata fatta una follia, per raggrupparla anche una follia per amore.
1: Sì, allora sicuramente ne avete sentito parlare perché ne hanno parlato telegiornali, sui social. Non si vede altro perché poi ci sono tutti i meme con le scritte diverse rispetto a quello che hanno messo loro. Stiamo parlando di questi due ragazzi che hanno scalato l'Empire State Building insieme fino alla cima, vestiti di nero e oltretutto anche mascherati.
0: Esatto, 440 metri di altezza, e hanno srotolato uno striscione. Questa scritta bianca su sfondo nero era un inno, ed è ovviamente perché è ancora presente, un inno all'amore e alla pace. E la traduzione è: quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace.
1: E che chapeau, va bene. Comunque super carini, a parte che forse ne sono stati anche multati, non lo so.
0: Ma loro sono dei professionisti comunque. Sono Angela Nicolau e Ivan Berkus, che sono una coppia molto conosciuta per un documentario che hanno pubblicato, Skyworkers, A Love Story. Cioè loro sono abituati a fare queste pazzie, scalano i grattacieli, arrivano ad altezze allucinanti.
1: I due comunque che hanno trovato l'amore poi appunto con l'arrampicata, con il loro mestiere.
0: Hanno scalato gli edifici più alti del mondo, ovviamente in modo illegale.
1: Vedi, volevo arrivare da quelle parti. Comunque tra poco approfondiamo perché vogliamo entrare un po' nelle vostre life, nelle vostre vite. Intanto è tempo di musica, 2023 l'anno con Da Sap e Tedua.
0: Questo è il titolo di Dimmi che c'è.

0: di quanto successo a New York, perché poi i due hanno fatto una proposta di matrimonio, cioè bellissimo. Hanno fatto, lui si è inginocchiato, ha chiesto ovviamente alla donna di sposarlo, le immagini sono andate subito virali e mostrano appunto la coppia che poi si abbraccia,
1: capito?
0: E si bacia con tutta New York,
1: capito, donne, poi fanno fatica ad andarci a prendere un gelato perché sono stanchi, eh? Questi qua, questo si è fatto 440 metri e le ha chiesto,
0: no,
1: la
0: si
1: mano,
0: si sono fatti, si sono fatti,
1: però le ha chiesto di sposarla sopra l'Empire State Building.
0: Comunque non è chiaro come siano riusciti a raggiungere la cima del grattacielo, pare che poi ci fosse stato anche un elicottero della polizia che è intervenuto e ha seguito la discesa per
1: non ho visto cosa è successo, però è interessante farvi anche questa domanda, no? Beh, cari sposati all'ascolto, care coppiette da un sacco di anni, tra l'altro tra poco i miei genitori festeggeranno l'anniversario,
0: quanti?
1: L'11 luglio, 34 anni,
0: 34, complimenti,
1: se non sbaglio,
0: complimenti,
1: sì.
0: Complimenti.
1: Ma voi vi ricordate la vostra proposta di matrimonio?
0: Che spettacolo, secondo me verranno fuori di quei discorsi, di quei racconti che sicuramente ci commuoviamo, sicuramente.
1: Sì, secondo me no.
0: No?
1: No,
0: sì,
1: no.
0: Ci sarà qualche romanticone.
1: Dai, speriamo. Allora, vogliamo vedere e sentire la prospettiva sia della donna, quindi la proposta che vi è stata fatta, ma anche l'uomo, tutta la preparazione, un po' di ansietta, no? Glielo chiedono, glielo chiedo. Ma che anello compro?
0: C'è mai la proposta al contrario?
1: Sì.
0: Cioè, succede?
1: Succede, in una percentuale più bassa.
0: E cosa si fa? Si inginocchia a lei e apre l'anello per lui.
1: Ogni coppia ha le sue, no?
0: Ma raccontateselo, lo vogliamo sapere, se c'è qualcuno di diverso.

0: pausa pranzo di Bella e Monella, dove parliamo di richieste, come si può dire?
1: Proposte di matrimonio.
0: Ecco.
1: Che avete ricevuto, che avete fatto, o addirittura anche che non sono state fatte.
2: Buongiorno, ciao. Bella e Monella, sono Luciana.
1: Ciao Luciana.
2: Allora, nessuna proposta, esco fuori dal cosiddetto romanticismo.
0: Ok.
2: In quanto con il mio attuale marito, con cui faremo 11 anni di matrimonio domani.
0: Complimenti a voi.
2: E stavamo organizzando un semplice viaggio dopo 3 anni e mezzo di convivenza, mentre eravamo davanti al computer per programmare itinerario e quant'altro. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma senti, questo viaggio costa tanto, ma se aggiungiamo un pochino di soldini e invece ci sposiamo? Quindi nessun romanticismo e soprattutto sottolineo nessun anello, perché a me gli anelli non piacciono. E indosso la fede, ma per il resto anelli zero.
1: Niente.
0: Che carini.
1: Vabbè, oggi ci commuoviamo.
0: Perché di anelli sono fatte le catene.
1: La citazione di che canzone?
0: Beh, Fedez. Quella con cui poi lui oltretutto ha fatto la proposta a Chiara, no? E poi è andato tutto alla grande.
1: E poi c'è stato lo sfalcio della famiglia Pandoro Gate, vabbè, i figli non più messi nei social. Che macello. Hai visto cosa succede a fare le cose plateali?
0: Grande, vedi?
1: Ecco, a me non piace sta cosa. Cioè, se un giorno prendo una botta in testa e decido di sposarmi con qualcuno, non voglio ste robe esagerate.
0: Niente maxi schermo.
1: No.
0: Niente ristorante che inizia a dire sì.
1: No, per carità.
0: Quindi,
1: per carità.
0: Una cosa privata.
1: Sì, se dovessi prendere una botta in testa, ripeto, perché non ho intenzione di sposarmi.
0: Si parla di proposte di matrimonio, quindi tirate fuori le vostre al 393-7366-170. Noi vi abbiamo anche messo la canzone proprio.
1: Io l'ho sentita 2 settimane fa a San Siro proprio con lei, Laura Pausini, La solitudine. Marcus.

0: Marcomi, facci piano, qui su Radio Bella e Monella abbiamo parlato di questi due ragazzi che sono saliti in un grattacielo di New York, si sono fatti la proposta e noi vogliamo sapere le vostre.
1: Esatto, quindi mandateci un messaggio vocale, un messaggio scritto al 393-7366-170 raccontandoci un po' com'è andata, se ve l'ha chiesto lui, l'avete chiesto voi a lui, chi lo sa?

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
15: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
16: Non potete perdervelo!
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
19: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
20: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Massima e Anna Mena con 200.000 ore. Grazie al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Tutta da ballare, tutta da cantare. Stiamo parlando di proposte di matrimonio. Vi ricordate la vostra, se l'avete mai fatta, anche se è andata male, siamo nel posto per ricordare tutto. Qualsiasi cosa è accettata.
0: Grazie, grazie.
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Allora, lui mi ha fatto la proposta, mi siamo andati in vacanza dai suoi.
2: Ok.
3: Mi ha portato sul lago. Il pomeriggio mi aveva portato a fare shopping. C'eravamo vestiti tutti carini, mi ha portato su questo lago del paese. Purtroppo dentro in macchina perché diluviava. Poi ci ha dato un po' di tregua.
0: Mi
3: ha detto
0: giorno.
3: Apri il cruscotto della macchina, prendimi una cosa lì.
0: Oddio.
3: C'era questo cofanetto in velluto verde con dentro questo porta confetti che avevamo preso insieme.
2: Okay.
3: Con i confetti dentro il ciocco arancione, che è il mio colore preferito.
0: Amore.
3: E l'anello. E mi ha preso le mani e mi ha detto: vuoi sposarmi?
2: Che carini che siete. Continuate a raccontarci le vostre proposte di matrimonio.
0: 393 7366 170. Io saluto tutti i single all'ascolto.

0: poi io pensavo che la cosa del matrimonio si stesse un po' perdendo. In realtà in Italia i dati lo smentiscono, cioè ancora la gente si sposa.
1: Guarda, finché si sposano e io lavoro, sono contenta.
0: Ah, tu lavori per andare a suonare il loro matrimonio?
1: Certo.
0: Cioè, certo che sei proprio.
1: E sono anche brava.
0: Dico, il primo pensiero che gli è venuto in mente, non è che
1: certo.
0: ha detto che bello l'amore, il romanticismo.
1: Per me i matrimoni sono soldi buttati.
0: Ha solo pensato alle sue tasche. Beh, allora, visto
1: non alle mie tasche,
0: no,
1: cioè
0: io... Però, visto che sono effettivamente.
1: Hai mai fatto un matrimonio dalla mattina alla sera? Guardate che è pesantissimo.
0: Visto che stai dicendo che sono soldi buttati, il prossimo matrimonio fai a 100 euro.
1: Ma i soldi del matrimonio?
0: No, ma
1: per organizzare il matrimonio, se tu vuoi fare la festa, io vengo volentieri.
0: Però
1: in generale del matrimonio.
0: Però gliela fai a prezzo mio.
1: Io faccio un buon prezzo per il matrimonio. Io do disponibilità tutto il giorno, faccio dall'entrata degli sposi alla vocalist.
0: Ma cosa? La vocalist.
1: Canto, vocalist, presento, faccio quello che volete.
0: Se c'è da fare qualche drinks?
1: Anche quello.
0: Anche i drinks? Vabbè, allora prendetela.

0: proposte di matrimonio, ne avete mandate tante per motivi logistici e di arrabbiatura anche del nostro direttore Marco Baxo, non possiamo metterle tutte, quindi sentiamo questa.
1: Sentiamo.
2: Ciao.
0: Penso
2: che la proposta di matrimonio più romantica in assoluto l'abbia fatta mio marito.
0: Sentiamo.
2: Ero incinta di nostro figlio. Stavamo parlando dell'organizzazione del battesimo.
1: Sì.
2: E niente, lui a un certo punto mi guarda e mi dice: beh, ascolta, ma siamo in chiesa a fare il battesimo, cosa dici? Ci sposiamo?
0: Lì.
2: Questa è stata la mia proposta di matrimonio. Di sicuro non me la scorderò mai.
1: Subito al confessionale, subito. Ma posso dire un'altra cosa? Cosa pensate delle proposte di matrimonio nei matrimoni? Cioè, state festeggiando matrimonio di un vostro amico o vostra amica e il vostro amico va a chiedere la mano, quindi chiede di sposare alla vostra amica, togliendo l'attenzione su di voi.
0: Non si fa, non
1: vero?
0: Si fa, brutto.
1: Neanche
0: brutto,
1: a me piace.
0: Non si fa. A meno che tipo
1: non vi siete messi d'accordo.
0: Esatto, esatto. Quindi messo d'accordo, migliore amico storico, vuoi anche avere questo momento di celebrazione insieme, un altro paio di maniche, se no non si fa.
1: Comunque io parlo tanto, poi vedrai se un giorno mi innamoro se non dico sì. Vedrai.
0: Ma tu palese ti sposi.
1: Ma che niente.
0: 100%.
1: Ci vuoi poi scommettere?
0: Voglio scommettere. Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 14.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design. È l'esposizione proposta tra Gorizia e la vicina Gradisca di Sonzo, in cui si racconta un decennio di riferimento nel contesto dei linguaggi creativi. La co-curatrice Raffaella Sgubin.
7: Il decennio degli anni 70 si porta dietro una fama un po' sulfurea e naturalmente non ci nascondiamo le criticità del decennio che lei ha evidenziato. Però abbiamo voluto individuare noi curatori, Carla Ceruti, Lorenzo Micheli, Enrico Migno Capucci ed io, nella creatività l'antidoto per i mali del decennio.
6: In dettaglio, quali sono le sedi di questa mostra e quante sono le testimonianze di quel periodo storico?
7: Le sedi della mostra sono due, principalmente a Gorizia, a Palazzo Appel-Spettenstein, dove si svolge Italia 70, e Gradisca di Sonzo, la Galleria Spazzapan, dove si svolge, articolato diciamo in più fasi, l'evento FVG 70. Ecco. E gli oggetti all'interno di Italia 70 sono più di 170, e all'interno di questa mostra c'è anche una sezione dedicata allo sport, perché gli anni 70 hanno visto degli atleti leggendari come la Valanga Azzurra, come Adriano Panatta.
6: Grazie a Raffaella Sgubin, co-curatrice dell'esposizione Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design.
7: Grazie, vi aspettiamo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ray J, Flamenco Paranoia, terza ora insieme, 6 minuti dopo le 14 nel post lunch time di Radio Bella e Monella.
1: Allora, noi tra poco cantiamo di nuovo assieme, sì, e tra poco arriveremo anche a parlare di un disco novità, anzi lo sentiremo in anteprima Gianna Nannini e Marrakesh. Che figo, che bello.
0: Bello, bello, bello, ci piace, ci farà sicuramente cantare e ballare.
1: Allora, di che parliamo oggi?
0: Oggi poi parleremo anche di una certezza, almeno per noi italiani, ma che oltre il confine si sanno sempre, le cose cambiano un po', no? Step by step. Provate ad immaginare cos'è quella cosa che qui in Italia è una certezza, sì, e che dall'altra parte del mondo prova a pensare.
1: Che non c'è?
0: Dall'altra parte del mondo non è che non c'è, non lo utilizzano, ecco, mettiamola così.
1: È il bidet.
0: Radio Bella

0: L'America, Gianna Nannini in Marrakesh, si chiama America Inc.
1: Qui su Belle Monella adesso è arrivato il momento di cantare anche voi, tra poco poi continuiamo il discorso ovviamente riguardante il bidet, ma voi fuori la voce al 393-7366-170.
0: È il momento di cantare, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Belle Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella, la canzone che fa.
3: Quando mi rubi il cuore mai.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: erano i Finlay, diventerai una star qui su Radio Bella e Monella. L'anno era il 2006.
1: Ma tu lo sai quanto l'ho cantata questa canzone?
0: Ti credo.
1: Poi il numero iniziale 0, 2, 5, 6, 1, 3. So quel numero ma non so quello di mia mamma.
0: Va bene, è arrivato il momento invece di cantare. Sappiamo noi quella che è stata la canzone scelta per la canzone che fa.
1: Andiamo a cantarci Alfa con il filo rosso.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella Monella, sono Asia, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ma quest'amore ci fa dormire male 5 ore. Ciao!
4: Dimmi perché.

0: spettacolo Alfa, il filo rosso chiude quella che è la nostra ennesima mezz'ora sulla pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella.
1: Esatto, tra il filo rosso e balorda nostalgia cosa scegli?
0: Balorda nostalgia.
1: Anche io. Però tanti baci ad Alfa, perché ovviamente la

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso
16: va. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Tocca a Matteo Monti, anche lui nella selection degli anni di Bella e Monella.
2: Abbiamo ascoltato Renato Carosone con O Sarracino.
1: C'era Achille Lauro con Me ne frego.
2: E Claudia Modi all'inizio con Non succederà più.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, ultima mezz'ora insieme. Stavamo parlando di bidet, poi abbiamo fatto anche la canzone che fa, ci siamo un po' persi. Questo articolo del Washington Post ce l'hanno sempre tutti col bidet. Intanto una domanda personale, diretta.
2: Vai.
1: Ti capita di fare dei
2: il
1: bisogni?
2: Bidet?
1: No, dei bisogni non all'interno di casa tua, ecco.
2: Sì.
1: Nei locali, quindi.
2: Ma certo.
1: Ti capita di andare in bagno?
2: Ma certo,
1: e
2: sì.
1: E non c'è il bidet, comunque.
2: E non c'è il bidet.
1: Quindi tutte le persone che fanno
2: salviettine.
1: No, ma tutte le persone sai, no, ma il bidet fanno superi fiscali. Quante volte capita però anche che magari succede che siete in giro e il bidet non lo fa.
2: Esatto, infatti sì, si utilizzano altre modalità. Io porto sempre le salviettine umidificate.
1: Quindi gli italiani che fanno tutti che puntano il dito sempre contro gli altri paesi, non c'è il bidet, non c'è il bidet, perché non mettono i bidet anche nei locali, nei bar, nei ristoranti? E chi più ne ha più ne
2: è stato molto raro, ma è capitato che ne abbia trovati. Ma uno su 100.
1: Sì, sì, anche a me è capitato qualche volta ed è però una cosa bellissima, no?
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Ti fa benessere mentale.
2: Perché
1: quasi.
2: Quella volta che stai male riesci a sistemare la situazione.
1: Che
2: no?
1: Poi ti senti anche a casa in qualche modo,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, l'importante è che sia sempre tutto pulito. Radio Bella e Monella.

0: entra sicuramente tra quelle canzoni che sono sempre tutte da cantare. È il tappeto di fragole dei Modà qui su Radio Belle Monella.
1: Ci scrivono al 393-7366-170: piuttosto di farmi bidet in un locale pubblico, resto con il sedere sporco.
0: Beh, complimentoni.
1: Beh, è lo stesso ragionamento di fare la pipì in un water pubblico. Che poi preferiamo il water o la turca? Rispondi?
0: Allora, ovviamente il water. Posso dire che.
1: Ma come ovviamente il water?
0: Cioè, tu preferisci fare.
1: Ma è molto più igienica la turca, perché non ti devi sedere.
0: Ma non me ne sbatte niente, mi siedo volentieri.
1: Ma come ti siedi volentieri?
0: Sto sereno. Ma no, la turca è il più grande trauma, anzi, visto che tu sei sempre quella che
1: difende. Ma la tavolozza del water.
0: Visto che tu sei sempre
1: sporca.
0: Quella che attacca i diritti di qua, di là, le donne, le cose. Perché noi uomini dobbiamo avere sempre la turca e voi donne avete sempre il bagno reale?
1: Perché noi ci mettono sempre con il bagno dei disabili.
0: Questa è una discriminazione per noi.
1: No, è una discriminazione per noi. Noi siamo sempre associate al bagno dei disabili. Ovviamente non è una discriminazione. Dico sempre che c'è il water per noi e anche per voi.
0: No, beh, tante volte nei locali c'è la turca per gli uomini e il trono reale per le signore.
1: Ma non è vero.
0: Ma è vero.
1: Comunque,
0: ma dai,
1: io preferisco la turca tutta la vita.
0: Beh, se vuoi possiamo cambiare. Andiamo nei comuni a dirlo.
1: Andiamo a spaccare con il picco. Togli sto water che è troppo.
0: È scomoda la turca.
1: Ma perché è scomoda?
0: Ma perché ti fa sentire anche a disagio mettersi in quella posizione lì, strana.
1: È comodissima, è come se la facessi all'aperto.
0: Ah sì, infatti di solito la faccio sempre all'aperto. Radio Bella e Monella, tutta

0: Era il 1996, ringrazio sempre mia mamma per avermi fatto conoscere questa canzone. Era Lucio Dalla con Canzone.
1: Noi vi ricordiamo un evento importante, perché c'è la notte tutta da cantare a Rosolina Mare ed è arrivato il momento di segnare la data sul calendario.
0: Giovedì 9 luglio alle 21 Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte tutta da cantare.
1: Siamo all'interno di Roseland Festival, il grande evento dell'estate di cui Radio Bella e Monella è media partner ufficiale. Sul palco di Piazza d'Europa saliranno alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana.
0: Ci saranno Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind e Sonico, China Style e Shinobi. Ad aprire la serata ci sarà il DJ set di Andrea De Luca.
1: Presenta Monica Morgan e sul track ci sarà anche il buon Alvise, pronto per le interviste esclusive appunto ai cantanti.
0: A proposito di Roseland, dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate. Sarà mercoledì 8 luglio 2000 in spinta, giovedì 9 ospiti con la notte appunto tutta da cantare di Bella e Monella, venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con un secret guest, sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini.
2: Radio Bella e Monella.

0: Avete idea di quei bei discorsi che abbiamo fatto fuori onda, di scagazzate in giro per il mondo, per l'Italia?
1: Mamma mia. Salutiamo questa bella ascoltatrice che dice: anch'io confermo turca tutta la vita.
0: Ma
1: ciao,
0: no,
1: ragazzi, da Laura. Poi dice: a volte mi capita anche di andare nel bagno degli uomini,
0: sì,
1: e chi se ne frega. E le ho detto: pure io, anche se soprattutto c'è fila nel bagno delle donne,
0: ma
1: io
0: forse,
1: vado in quello degli uomini.
0: Forse posso dire, forse voi signorine siete più comode nella turca rispetto a noi.
1: Ma quante volte te lo devo dire?
0: Perché la mettono sempre noi uomini?
1: Perché tanto voi non mi sedete, pisciate in piedi.
0: Ho capito, se c'è l'emergenza di fare la cacchina.
1: Allora in qualche modo dovete sedervi. Ci sentiamo lunedì.
0: Ciao.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
5: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: pochi secondi alle 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Arti Grafiche Castello è l'azienda di cui ci occupiamo oggi, si trova a Viadana, provincia di Mantova. Benvenuta al responsabile dell'area commerciale e marketing, Elisabetta Zangel.
4: Dunque, l'azienda risale come attività alla fine dell'Ottocento. Come Arti Grafiche Castello viene rilevata nel 1952 da Paolo Bini, ora purtroppo scomparso, padre di Massimo di Alfredo, che sono oggi a capo dell'azienda. Era una piccola bottega del centro cittadino di fronte alla nostra chiesa di Santa Maria in Castello, da cui si pensò di dare nome all'azienda, e allora si stampavano biglietti da visita, gli inviti ai matrimoni, alle sagre di paese, i primi Bethlehem delle attività che andavano ad animare il dopoguerra, anche stampati un po' meno allegri come i necrologi. E da allora, insomma, sono trascorsi più di 70 anni, un'era geologica, se si pensa che il settore di riferimento è quello della comunicazione. Ad oggi abbiamo avuto ovviamente un cambio di passo per andare nel settore della industria grafica. Da allora, insomma, sono passate davvero tante cambiamenti, tante rivoluzioni all'interno del nostro settore.
3: Questo era un assaggio, l'intervista completa disponibile sulla sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Bella e Monella.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara, come sempre, come al solito. Poi insomma, verso la fine della nostra puntata vi racconterò tutto quanto il fine settimana, quando poterci ascoltare o riascoltare. Detto questo, siccome sono le 15 e 6 minuti, è tempo di riequilibrarci con questo pomeriggio. Tanti di voi stanno per finire la settimana lavorativa, alcuni invece la stanno iniziando, chi è nel mezzo, insomma, come al solito ci prendiamo questi 3 minuti di tempo per riequilibrarci. Quindi facciamo tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi nel 99!

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Nuovo singolo di Cioffi, Carmela, su Radio Bella Monella. Tra l'altro ve lo voglio ricordare, Cioffi sarà nostro ospite alla notte tutta da cantare giovedì prossimo, ovvero il 9 luglio alle ore 21 saremo a Rosolina Mare, in quel di Roseland, questo incredibile evento, l'evento più atteso per quanto riguarda l'estate di Rosolina. Non sarà l'unico nostro ospite, perché ci saranno anche Shade, Dolce Nera, Mida, Luke 3, Blind e Sonico con China Style e Shinobi, quindi insomma veramente un sacco di persone. Alla conduzione dell'evento ci sarà Monica Morgan con il DJ set di Andrea De Luca, e ci sarò anche io, che avrò il piacere di intervistare tutti i ragazzi presenti, ovviamente i nostri magnifici ospiti, sul nostro Radio Track. Quindi insomma veramente un grande evento, vi attendiamo giovedì 9 luglio alle ore 21 a Rosolina Mare, quindi insomma veramente preparatevi uno spettacolo meraviglioso. Ma non solo Cioffi è uscito in questa giornata per quanto riguarda con i nuovi singoli, perché è venuto fuori un terzetto d'assi non da poco: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana, una canzone che va insomma a così elogiare quella parte della nostra Italia. Ma attenzione, perché è uscita una cover della canzone America di Gianna Nannini, cantata proprio da Gianna Nannini, ne parlavamo nei giorni scorsi, con Marracash. E picchia molto, sicuramente l'avete sentita, se non l'avete ancora fatto, tra poco in onda su Bella Monella ci sarà, quindi preparatevi. Ma è così molto molto interessante, perché è una rivisitazione di questa canzone in chiave moderna, ok?
1: Radio Bella Monella.

0: Irama con Cabana su Radio Bella e Monella. Arrivano invece delle bellissime notizie per quanto riguarda album in uscita in futuro, perché è abbastanza fresca la notizia di un cantautore milanese che in quel del 25 di settembre farà uscire un suo nuovo album di inediti. Beh, preparatevi, perché stiamo parlando di Biagio Antonacci, che ha annunciato Mustang. Quindi insomma un graditissimo ritorno, tra l'altro è anche nelle varie rotazioni radiofoniche per la canzone che ha fatto con Giuli, ovviamente è nell'album di Giuli, chissà se magari Biagio la inserirà anche nel suo Mustang, potrebbe, è una canzone molto molto bella, quindi perché non farlo? Quindi segnatevi la data, 25 settembre, nuovo album di Biagio Antonacci che si intitola Mustang.
1: Radio Bella e Monella.

0: Andrea Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e subito dopo giochiamo per mettere in palio un bel gadget.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: No, sì!
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Se cerchi dolcezza
13: o se preferisci un gusto più deciso,
12: ci pensa Salumificio Zare, salame dolce o affumicato.
13: Sono entrambi buonissimi!
12: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Basileghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
12: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Cosmo con Troppo Forte, The Human League versus 883, Don't You Tieni il Tempo, e in conclusione Cesare Cremonini con Grey Goose. Grazie ancora Antonello, adesso preparatevi perché come promesso su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta targata Bella Monella. Come si gioca? Quattro indizi sono quelli totali. Due difficili, due facili. Le vostre risposte al 393-7366170 possono arrivare in qualsiasi momento. Attenzione, perché oggi, secondo me, non è né troppo facile ma neanche troppo difficile. Quindi bisogna stare molto molto attenti con gli indizi. Forse, secondo me, però siete molto bravi voi. Allora, il primo indizio è: nasce in Toscana 70 anni fa circa, ok? Non vi dico il numero esatto, se no indovinate subito. Questo personaggio ha lavorato anche come regista, va bene? Questo personaggio che stiamo cercando ha vinto un Oscar e con Troisi ha fatto un film che si intitola Non ci resta che piangere. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da...

0: Quindi tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Belle Monella abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta. Allora, gli indizi del personaggio di oggi: era nasce in Toscana 70 anni fa, erano più di 70 anni fa, però non potevo dirvi assolutamente il numero preciso, sennò diventava troppo facile. Adesso però lo posso fare, ovvero 74 anni fa, li compirà ad ottobre. Ha lavorato anche come regista, questo personaggio ha vinto un Oscar e con Troisi ha fatto Non ci resta che piangere, un film veramente incredibile. Sentiamo cosa avete risposto voi al 393 7366 170. Dica.
1: Ah, secondo me è Diego Abatantuono. Ciao, Michela.
0: No, non è Diego Abatantuono, perché Diego Abatantuono è milanese doc. Ma attenzione, perché non è neanche Giorgio Panariello, cosa che ci avete anche scritto.
2: Francesco Nuti potrebbe essere.
0: No, è nato in Toscana, ma non stavamo parlando di Nuti. Dica.
3: Ciao, Pieraccioni. No. Jessica da Mantova.
0: No, non è neanche Pieraccioni, perché mi pare abbia meno di 70 anni, ecco, dovrebbe essere ancora molto più giovane di 70. Detto questo, facciamo le congratulazioni a tutti voi che avete indovinato, perché stavamo parlando del grandissimo Roberto Benigni, e però bisogna fare le congratulazioni a colei che si è aggiudicata la nostra maglietta, ovvero Elisabetta da Belluno, che è stata la più veloce. Brava, brava!

0: PK, Tuca Macarena su Radio Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna fino alle ore 18 anche con Andrea Ferrara. A tra pochissimo.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha canoniche, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking.com. Padova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio sull'autostrada A1. A causa di un incidente il traffico è rallentato fra Guidonia, Montecelio e Bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Milano. Ci sono code a tratti più a nord tra Carenzano e Bivio con la 1, variante di Valico in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. Coda anche sul Bivio della A22, l'autoprennero per chi proviene da Bologna in direzione di Milano. Code a tratti poi tra Modena Nord e Reggio Emilia per traffico intenso. Per un incidente si è formata una coda di 4 chilometri tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano Svincolo. In A4 per un veicolo in avaria, code fra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa verso Torino. Code tra Cormano e Pero per lavori, sempre verso Torino. Code invece tra Pero e Milano Est verso Venezia. Sulla A7 coda di 1 chilometro tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. In A8 ci sono code tra Bivio A9 e Castellanza verso Varese. Per traffico intenso sulla A14 code tra Bologna, Borgo Panigale e Imola. È iniziato l'esodo estivo, segnaliamo code prima di chiudere al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix, attesa prevista in questo momento di 15 minuti. È tutto, buon viaggio!

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Cante

0: Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Belle Monella aprono ufficialmente queste ultime due ore della settimana con Andrea e Alvise.
1: È incredibile, ma è già venerdì.
0: Ah, sì, che bella sì, emozione, sì. Signori, comincia il weekend e noi cominciamo questa

0: bentornati, bentornati, due ore insieme dalle 16 fino alle 18, poi un'altra ora, quella in solitaria con me fino alle 19, insomma un pomeriggio tutto bello agghindato, pronti per voi. Tra poco abbiamo già tirato su la nostra incredibile ruota della fortuna, che ormai
1: sì,
0: è nostra.
1: Quella,
0: No, è nostra ormai, mi sa che l'abbiamo acquistata.
1: Dici?
0: Sì, sì, sì, sì. Perché loro adesso con la nuova stagione ne prendono un'altra e noi la teniamo.
1: Ma guarda che non si ferma Gerry Scotti, continua ad andare avanti per tutta l'estate.
0: Ma no, ma è registrato.
1: Adesso. No, registrato.
0: Ma fatelo riposare.
1: Noi siamo registrati.
0: Fatelo riposare quest'uomo, ma perché in continuazione?
1: Non si molla un beneamato, assolutamente. Vabbè. Quindi tra poco ritornano anche i nostri titoli di notizie casuali. Nel frattempo la musica, ci sono i Negramaro. Radio.

0: Mamma mia, su Radio Belle Monella è arrivato il momento, signori miei, dei nostri titoli di notizie casuali.
1: Giriamo la ruota,
0: vai! Gira!
2: Etichette, abbiamo implementato pure il bastoncino, eh?
0: Bisogna, certo.
2: Sì, per forza.
0: 5 giri in più.
2: Capito?
0: Eccoci qua.
1: Numero 382.
0: Bene, tenetevi forte, amici. Francesca Cipriani.
2: Eccola.
0: Il personaggio studiato a tavolino. La crisi con il marito Alessandro e il desiderio di maternità.
2: Mi stai dicendo che la Cipriani non è un personaggio vero?
0: No.
2: Veritiero?
0: No.
2: Lei no. Inventa quando dice quelle cose?
0: È costruita.
2: È costruita?
0: Pare. Dicono così, eh.
2: Quindi poi non ci è, ma ci fa?
0: Questo me lo devi dire tu.
2: Se è costruita.
0: Non lo so. Magari c'è facendo.
2: C'è facendo, potrebbe anche essere questa la situazione. Però di base, qualche volta,
0: sì.
2: Ho notato qualche arte attoriale non troppo perfetta, in effetti. Però.
0: Però posso dirti: è giusto creare qualche sbavatura per rendere il personaggio ancora più veritiero.
2: Certo, però non capire il gioco.
0: Ma è proprio quello il personaggio.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. We'll be right back.

0: Amoroso Hit Parade su Radio Bella Monella, è arrivato il momento del secondo titolo di notizia totalmente casuale.
1: Rigiriamo questa ruota incredibile.
0: Vada. Vai.
1: Sentiamo un po'. Dopo la Cipriani, cosa arriverà fra noi? Andiamo, vediamo, vediamo.
0: Ta-da-da!
1: Zero verde, signori. Oh. Gira, gira, ce ne va più.
0: Perfetto. Attenzione, Elodie e Francesca Nuredini, fuga in Cilento dopo il Pride di Milano.
1: Che bello.
0: Relax e cena gourmet al lussuoso castello. Marcondiro di Rondello.
1: Non credo.
0: Ah, no, non
1: posso dire che è una notizia assolutamente inutile, però buon per loro. Cioè, non è che
0: allora, intanto, perdonami se ti correggo, è un titolo.
1: Giusto, okay. Perdonami, è vero.
0: Quindi...
1: è un titolo di notizia assolutamente inutile. Ma perché non ci facciamo una valangata di fatti nostri ogni tanto?
0: Perdonami, cioè... quindi tu stai elevando il titolo sulla Cipriani di prima?
1: No.
0: Eh sì, perché tu hai detto questo titolo riferito ad Elodie è totalmente inutile. E quindi quello della Cipriani ha anche uno 0,1% in più di
1: C'è un po' più di controllo, un po' più di gossip, un po' di cosa nuova. Questo qui invece sono una coppia che è andata a fare una cena in un castello. Brava!
0: Vacanza! Incredibile!
1: Cioè, nel senso, non è una cosa. Domani facciamo subito un bel titolone, Andrea. Con Alvise va in vacanza, mangia souvlaki in mezzo al mare.
0: Esatto, cioè. Sì. Potrebbe anche essere, certo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Amico, onda alta su Radio Bella Monella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Archiviamo i titoli di notizie casuali e archiviamo anche la nostra giravolta, perché fra poco parliamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
19: È quando suona la sveglia che esordisci con
20: Buongiorno Unca!
19: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
20: Non potete perdervelo!
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Ringraziamo questo trittico degli anni straordinario con Noemi. Ti amo, non lo so dire.
2: Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.
1: E a cominciare Luca Carboni con Bologna è una regola.
2: Grazie.
0: Bella e Monelli.
2: Amici, attenzione perché adesso parliamo in maniera seria, però ovviamente poi la domanda che vi facciamo è inerente a metà dell'argomento che stiamo per proporvi, ok?
1: Metà, ok.
2: Perché parliamo di curriculum, ma parliamo di truffe legate ai curriculum.
1: Ai ai ai.
2: Okay, perché ultimamente, lo sapete, ci sono questi cattivoni che ti chiamano e fanno dei finti reclutatori, ok? Per quanto riguarda il curriculum, ti arriva il messaggio che dice: ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum,
1: è vero.
2: Eccetera, eccetera. Ma attenzione, perché poi il tutto potrebbe portarsi anche su WhatsApp.
1: Ah, vedi?
2: E questa cosa non va bene.
1: E lì non dovete cedere, ok? Non dovete cadere nella trappola.
2: Esatto. Dopo WhatsApp cosa succede? Conto svuotato per chi magari sta cercando lavoro, quindi magari è in una condizione economica che non gli permette di fare eventuali passi in avanti e si ritrova il conto totalmente a zero. Ma tra poco vi raccontiamo come accorgersene, quali sono i rimedi e quant'altro.
1: Ma vi abbiamo detto che noi ci saremmo concentrati su metà di questa informazione,
2: esatto,
1: ossia sul lato curriculum.
2: Sì, esattamente. Quindi fate mente locale nell'anno in cui avete consegnato il vostro primo curriculum.
1: Qual era quell'anno? 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Daniele Silvestri, Gino e l'Alfetta su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum.
1: Abbiamo un'analisi molto accurata di tutta la vita del nostro Alberto. Sentiamo un po' cosa da dirci, vai.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Il mio primo curriculum l'ho

0: consegnato nel 2016.
1: Altro ieri,
0: non che non lavorassi prima, okay. Okay. Ho iniziato a 14 anni nel lontanissimo 1986.
1: Okay.
0: Però prima volta nel 86 in nero.
1: No, no, no,
0: seconda
1: no.
0: volta
2: questa la tagliamo.
1: Passa parola, questa possiamo tenerlo.
2: Gerry Scotti.
0: Amico, conoscente, chi è di qua, quindi passa parola ancora.
1: Certo.
0: Quindi 2016 il vero e proprio curriculum.
1: Va
0: l'ultimo
1: bene,
0: che ho consegnato, mandato via mail la domenica pomeriggio alle 3:30, lunedì già colloquio, perché cercavano assolutamente un patente CE.
1: Vedi? Vedi?
0: E mi hanno chiamato subito, immediatamente.
1: Era ricercato, capito?
2: No,
1: bravo,
2: non era ricercato.
1: Ancora per il primo lavoro con il nero,
2: assolutamente
1: sì.
2: No. Amici, 393-7366-170, in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum?
3: Radio Bella e Monotone.

0: L'uomo sogna di volare in Egrita a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: In che anno hai consegnato il tuo primo curriculum? 393-7366-170, piccola pausa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare, ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
6: Mare, che voglia di arrivare lì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 in punto.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. Si è arrampicato sul tettuccio di un vaporetto in piena navigazione a Venezia, è stato filmato, il video è diventato in poco tempo virale, poi è riuscito momentaneamente a eludere l'intervento della polizia locale che si è affiancata al natante. La bravata è avvenuta all'interno del bacino di San Marco, nella zona tra i giardini della Biennale San Zaccaria.
9: A Farra di Soligo l'Istituto Bombozzolla ha attivato una nuova iniziativa assistenziale denominata Zampe in Visita, che consente l'ingresso regolamentato degli animali d'affezione e dei residenti all'interno della struttura trevigiana. Il progetto ha preso il via su richiesta di un anziano ospite che desiderava incontrare la propria cagnolina, un pastore australiano di 7 anni rimasto a vivere con i familiari dopo il trasferimento dell'uomo nella struttura.
8: Non è da ricercare nella nostalgia la ragione profonda della scelta di una sezione come Venezia Classici, perché il cinema di domani non può che alimentarsi della linfa vitale dei film del passato. Lo dice Alberto Barbera, direttore artistico della mostra del cinema di Venezia, che tornerà dal 2 al 12 settembre. Saranno presentati in Venezia Classici, in anteprima mondiale, 19 film restaurati.
9: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Mare. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bella e Monella, tutto.

0: Minacci, maledetto messo, Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Allora amici, stiamo parlando con voi al 393-7366170, in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum, ma siamo partiti da una notizia fondamentale, ovvero di fare attenzione al discorso truffa regato ai curriculum.
1: Ok, sì, perché? Perché fanno, ti portano insomma a condividere informazioni importanti. Questa è una messa in scena, appunto, ve la spieghiamo un attimo, no? Che in cui non esiste alcuna opportunità lavorativa.
0: Esatto,
1: cioè, assolutamente non esiste questa cosa qui. Praticamente loro, l'obiettivo perlomeno dei truffatori è il furto dell'identità.
0: Esatto, quando vi chiamano e sentite la voce che dice ciao, è arrivato il tuo curriculum.
1: Ah, ma... qui, sì, è vero, ma ormai, dai, lo sapete che non dovete fare nulla, no? Però, per WhatsApp, loro possono contattarvi nel momento in cui passano a una chat, lì è un attimo a mandarvi un link, che voi cliccate magari, e
0: per
1: lì
0: sbaglio.
1: Perdete tutti i dati, i vostri dati personali, l'accesso all'account WhatsApp e, purtroppo, molto spesso, anche tutti i soldi, che poi, in realtà, è la ciliegina sulla torta di un danno incredibile, perché prima sono i dati la parte importante.
0: Beh,
1: che
0: certo.
1: Loro prendono. Poi i soldi, diciamo che sono un... ma sì, dai, prendiamo pure
0: diciamo
1: quelli.
0: Che alla fine, appunto, una ciliegina che presa a tutto tondo è proprio presa alla grande sostanzialmente.
1: Poi, per carità, ve lo dico, nulla, non disperatevi troppo, queste cose qui si risolvono in qualche modo, ok? Quindi calma, calma,
0: certo.
1: Calma, però è una rottura di
0: tra poco vediamo anche dei consigli su come anticipare questa possibile trappola. Nel frattempo però voi al 393-7366170 continuate a raccontarci in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum.
2: Radio Bella Monella.

0: I gemelli diversi con Desiderio su Radio Bella Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum.
1: Sentiamo lei, vai. Via.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Sono Silvia.
3: Ciao Silvia.
2: Io non ho mai mandato un curriculum.
1: Hai capito? Vedi?
2: Mai.
1: Mai.
2: Ho sempre trovato lavoro al primo colpo, a parte che sono entrata a 17 anni nella prima ditta. Vabbè. Dove appena smesso gli studi.
1: Altri anni.
2: E fino a 10 anni fa. Poi 10 okay. anni fa sono stata assunta sistematicamente in una famiglia. Ma non ho mai fatto il curriculum.
1: In una famiglia?
0: Beh, allora qui, qui senso, è da capire, sai che in molti casi sì, anche alle feste aziendali, in tanti posti, quando dici con questa azienda è come una famiglia.
1: No, tanto, no, non in quel
0: no,
1: senso.
0: Se hai inteso
1: no.
0: quello, o se magari.
1: No, credo fosse letteralmente una famiglia.
0: Anche adesso, perché non ci ha detto che tipologia di lavoro fa, quindi è anche inutile così azzardare.
1: Credo che sei qualcosa. Attento.
0: Sai com'è? Ci raccontano le loro storie, gli ascoltatori, mi sembra il minimo.
1: Assolutamente, assolutamente. Comunque devo dire che questa storia mi dice semplicemente che non ha mai mandato un curriculum. Ma noi dobbiamo domandare invece il vostro primo curriculum. In che anno lo avete mandato?
0: 393-7366-170.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mauro, comuni immortali su Belle Monelle, è incredibile come gli ascoltatori di Belle Monelle in gran parte non abbiano mai consegnato del curriculum, è
1: infatti,
0: incredibile.
1: Infatti, incredibile, anche Roberto ci dice, fatti 60 anni il primo maggio, mai consegnato un curriculum.
0: È incredibile, fortunatissimi, tra virgolette?
1: No, credo che fossero altri anni, cioè nel senso in passato era meno obbligatorio, diciamo, era meno importante mandarlo, di solito lavoravi per passaparola, appunto per conoscenza, certo, cose di questo genere, quindi il curriculum poteva anche non arrivare. Lui stesso non l'ha mai mandato, però per una motivazione diversa.
0: Ah, di che?
2: Ciao Giovanni da Udine, volevo rispondere a un sondaggio su quanto riguarda il curriculum.
1: Non è un sondaggio.
2: E
1: comunque,
2: niente, anche io non ho mai dato un curriculum, okay, perché io dopo 20 anni ho lavorato per 10 anni in una ditta.
1: Ok.
2: E adesso è 25 anni che lavoro in proprio, quindi alla fine curriculum zero.
1: Hai capito?
2: Ciao.
1: Vedi, però, se diventi imprenditore di te stesso, diciamo, a quel punto lì non devi mandare curriculum, però calma, mandi proposte magari, progetti, mandi preventivi,
0: sì, che o comunque
1: è un po'
0: sicuramente ne starai ricevendo magari a livello aziendale di,
1: bravo,
0: di curriculum.
1: Bravo, bravo. Andiamo dalla parte opposta, perché Marina dal 2000 dice di aver consegnato migliaia di curriculum.
0: Ok.
1: Spediti, okay, e consegnati.
0: Perfetto. Okay? Perché una volta ti dicevano, almeno per quanto mi riguarda, quindi parliamo di io ho fatto la maturità nel 2009, tendenzialmente,
1: certo,
0: dal 2009 sono nel mondo del lavoro, mi dicevano sì, tu mandali, però è molto più apprezzabile da parte di un datore di lavoro presentarti lì e farti vedere vis-à-vis.
1: Certo, poi
0: a Venezia,
1: dove?
0: A Venezia in centro storico era molto più facile anche consegnarli porta a porta.
1: Scendevi le scale ed eri arrivato.
0: Esatto, bravo. 393-7366-170. In che anno hai consegnato il tuo primo curriculum?
3: Radio Bella e Monella.

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono su Belle Monella chiudono anche questa nostra mezz'ora insieme.
1: Attenzione, attenzione, perché la domanda è quella: in che anno avete consegnato il vostro primissimo curriculum?
0: 393-7366-170. Piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. La
16: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italia.

0: nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare i 99 posse con Quello che.
1: Mango con Bella d'estate.
0: E Rocco Anti in conclusione con Non litighiamo più.
1: Grazie, grazie, grazie Antonellone.
0: Non litighiamo.
1: Non litighiamo più, ma questo signori era Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Andiamo in conclusione dell'argomento. In che anno hai consegnato il tuo primo curriculum?
1: Allora, c'è chi ci spiega che una volta si spedivano per posta, parlo degli anni 99-2000, quindi non c'era, c'era anche il costo del francobollo, quindi non è che si facesse così facilmente,
0: certo,
1: no? In qualche modo. Però da quando ho cominciato a inviarli per mail era tutta un'altra storia, quindi
0: abbiamo cominciato
1: a fare tipo invii multipli totali. Giovanni ci manda questo, sentiamo. Dica.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Niente, anche su questo voglio dire la mia. Niente, io tutte le volte che ho mandato i curriculum non ho mai trovato lavoro.
1: Eccolo.
3: Anche se io ho cominciato a lavorare molto presto, nonostante abbia fatto una scuola e poi dopo faccio un'altra professione.
0: Vabbè, ci sta.
3: Però io con i curriculum non ho mai trovato lavoro. Ho sempre trovato lavoro o per amicizia o porta a porta o per conoscenza.
1: Hai capito?
3: Ci sta. Niente, volevo dirti solo questo.
1: Bravo.
3: Alla fine viva la figa.
1: Oh,
3: ciao.
1: Bene.
0: Che vuol dire? Scusami.
1: Ci sarà una festa di Sant'Eusebio in questi
0: non
1: giorni?
0: Non può essere.
1: Però c'è sempre il dubbio, no? La sagra delle costine di Sant'Eusebio, una cosa del genere.
0: Questo
1: tipo.
0: Tecnicismo di Giovanni ogni volta ci sorprende.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2, go!

0: IPIO, però anche no, su Bella e Monella si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca per due biglietti. Vi portiamo a Castello di Udine martedì 7 luglio, quindi prendete appunti. Sì. È martedì prossimo, per andare a vedere Siegfried Ranucci.
2: Ok, giornalista Rai, sì, sì, quindi lo conoscete tutti quanti. Molto molto semplice, al nostro via, al 393 7366 170.
0: Cosa devono dire?
2: Siegfriedo per me.
0: Complicato, però.
2: È molto complicato, ve lo ricordiamo, martedì 7 luglio a Castello di Udine.
0: Ok, dico 3,
2: 2,
0: 1,
2: via!
1: Radio Bella e Monella.

0: Buona domenica su Belle Monella, abbiamo giocato con voi per regalarvi dei biglietti per Sigfrido Ranucci.
1: Castello di Udine, martedì 7 luglio, bisognava rispondere Sigfrido per me, sì. Dopo il nostro via. In tanti avete risposto, qualcuno, attenzione, anticipando.
0: Non 3, va bene.
1: Al 2 o all'1, ma chi è che si porta a casa i due biglietti?
0: Lei è Raffaella da Monfalcone, che quindi andrà a Castello di Udine, brava, brava, congratulazioni. Adesso torniamo indietro nel tempo.
1: Brava Raffa, torniamo nel 1991 e arriva il Ligabue Nazionale, libera, non sa mai. Hello.

0: 1991, Ligabue libera Nossa Malo su Radio Belle Monella, chiude questa nostra settimana insieme.
1: Di già, come vola il tempo, ragazzi.
0: Allora, io ritorno domani dalle 12 alle 14 con le Belle Monelle in solitaria, poi domenica dalle 8 a mezzogiorno al posto di Damiano.
1: Bene, lunedì se non succede qualcosa ci sono anch'io.
0: Va bene, salutiamo voi in replica.
1: Un salutone, ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
8: Non ho cambiato, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: 18 in punto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buona serata da Federica De Boni. La Procura di Roma apre una inchiesta dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, potente oppioide sintetico, all'ospedale israelitico della capitale. Era chiuso in una cassaforte. Avviata una indagine interna, in arrivo in AS. A Palazzo Chigi convocata una riunione d'urgenza. Il 28enne peruviano ha negato dopo essersi tuffato la scorsa notte in una piscina pubblica a Milano che era chiusa. Indagati per omissione di soccorso i tre amici che, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Nelle prossime ore si chiudono i sedicesimi con Australia-Egitto alle 20, Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Questo è il breaking news di TGcom 24.
11: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
13: Lead. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
14: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Bella e Monella, tutta da casa.

0: Le voci di Mace e Salmo con la pesce Cattive Abitudini qui su Radio Bella e Monella aprono finalmente quest'ultima ora insieme con l'insolitario dalle 18 fino alle 19, ultima ora per quanto riguarda questa settimana per me, Andrea Ferrara. E signori, dopo lo sapete, ci ritroviamo il lunedì dalle 16, però siccome abbiamo ancora un'altra oretta, c'è un po' da fare, va bene? Un mare di cose da fare, come diciamo sempre. Abbiamo le news sotto sopra fra pochissimo, quindi andremo un po' in giro per il mondo, andremo ad Astrakhan, andremo in Cina, gireremo parecchio. Poi più avanti vi dico invece dove andare in queste settimane, va bene? Nel frattempo andiamo avanti con la musica. 1997, Nicolò Fabi, Capelli.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 13 Pietro con Uomo che cade qui su Radio Belle Monella. Signori, il momento della nostra seconda, anzi prima, secondo momento, ma primissima news sotto sopra, l'abbiamo presa. Sono due i robot umanoidi che abbiamo visto correre in queste due aziende cinesi, che appunto li hanno mostrati, corrono fino a 10 metri al secondo. Questa è la notizia che arriva dalla Cina. Il modello si chiama Unitree H1, ok? E ha raggiunto velocità vicine a quelle di un atleta olimpico nei 100 metri, quindi anche al nostro Jacobs. Il riferimento resta comunque uno dei migliori, anzi forse il migliore, Usain Bolt, con una media di gara superiore ai 10 metri al secondo e picchi ancora più alti chiaramente. Anche Mirror Me ha presentato appunto un robot chiamato Bolt con prestazioni simili, quindi sono i due robot, sono questi qua. La corsa allo sviluppo della mobilità bipede, così viene chiamata robotica, accelera rapidamente negli ultimi anni e sta accelerando ancora di più, quindi vedremo qualcosa di incredibile tra poco. Tra l'altro ho visto anche giocare a calcio dei robot bipedi, non bravissimi, correranno bene, ma ancora a calcio ne manca un po', ne devono mangiare di pasta asciutta.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: Hit, qui su Radio Bella e Monella. È il momento adesso veramente della seconda news sotto sopra. Ci spostiamo in Russia, ci spostiamo nella regione russa di Astrakhan. Si trova, a quanto pare, una cosa importante, un monumento incredibile, un faro. E fin qua direte, vabbè, sti cazzi, cioè, un faro mica. Ecco, peccato che sia a circa 30 km dal Mar Caspio e sia parecchio distante da altri mari, ok? La struttura oggi è nel deserto, però è originariamente nata per essere utilizzata, era costruita in un'area costiera attiva, ok? 1741 durante il regno di Pietro il Grande, poi nel 1876 è stata riaggiustata la struttura, era crollata una parte in legno, è stato fatto di nuovo in pietra, quindi ancora era utilizzato, e il faro ha funzionato fino al 1930, quindi non è una cosa del tipo 300 anni dopo siamo in mezzo al deserto, meno di 100 anni, ok? Poi adesso è diventato chiaramente un monumento e un'attrazione turistica, è comunque un faro in mezzo al deserto, sembra quasi un qualcosa di metaforico.
1: Radio Bella

0: The Colors Partenope per chiudere questa nostra prima mezz'ora in solitaria. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e fra poco vi dico dove andare, eh? Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

Con il Lorenzone Giovanotti DNA, l'hanno detto un paio di volte, ad aprire questa nostra ultima mezz'ora. Adesso ve l'ho promesso, vi dico dove andare, non questo, ma il prossimo lunedì. Eh sì signori, arriva il Bella Disco alla sagra di San Benedetto Abate, campo sportivo parrocchiale. Siamo a Scorzè, provincia di Venezia, via Roma, così sapete dove andare, insomma l'area parrocchiale dedicata ovviamente alla festa. Lunedì 13 luglio alle ore 21 ci sarà il Bella Disco con Andrea De Luca DJ e Damiano Amenta. Scorzè si prepara finalmente a vivere una delle sue tradizioni più sentite, la sagra di San Benedetto Abate, e noi ci saremo con lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi che unisce tutte le generazioni, sport, tornei, spettacoli, musica, musica live chiaramente, e il celebre Palio dei Rioni, una notte per stare insieme, cantare, divertirsi e vivere la magia della sagra sotto le stelle con la radio tutta da cantare. Quindi non perdetevelo, lunedì 13 luglio dalle 21 il Bella Disco arriva a Scorzè. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Molesta. Tutta da cantare.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche. La cosa più stupida

0: sola.
1: È Annalisa con Ragazza Sola a chiudere questa nostra ora in solitaria con me, Andrea Ferrara. Noi ci risentiamo lunedì dalle 16. Fra poco vi lascio con Rocky e Greta, però prima c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Un saluto da Andrea.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Musica, pazza musica, pazza musica, e si è proprio pazza questa musica che ci fa ricordare effettivamente delle estati passate, delle cose belle che abbiamo vissuto qualche anno fa. Lo facciamo attraverso la musica. Effettivamente sarà capitato anche a voi che quando ascolti una canzone poi ti vengono in mente subito quelle cose belle di quell'estate. Come dicevo appunto, pazza musica, perché ascolteremo quel bel tormentone di

0: stand, per cui pronti per le vostre serate, che siano sagre, feste, quello che volete voi, in giro per il mondo, perché comincia il weekend, quindi vi auguro ufficialmente buon weekend. Poi abbiamo ascoltato anche Mengoni e De Lodì con Pazza Musica, quindi appunto ve l'ho già anticipato, buon weekend, e naturalmente che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Bella.

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 19.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina ricercata per l'attentato a Monaco è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3-7 lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero 1 del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Buonasera.
5: Oh, siamo contentissimi. Esta noce del fuego, perché è venerdì. E finalmente per due giorni non ti rivedrò più.
4: Che bello.

0: la nostra.
1: Solo nostra.
2: Io sono solo tuo invece.
1: Sì, assolutamente.
2: Mettimi fai di me quello che vuoi in questo venerdì 3 di luglio 2026. Anche perché siamo a metà anno, eh. Cavoletti.
1: Sì. Cavoletti.
2: Sta volando questo anno. Poi vabbè, da quando sono insieme a te qui in questo mese.
1: La tua vita risplende di gioia.
2: Ma sì, soprattutto dalle 19 alle 21. Pieno di novità, di gossip, pieno di tante cose curiose da raccontarvi. Anche di un sacco di eventi. Perché poi oggi. Porca miseria, giocheremo pure per assegnarvi due biglietti per Max Angioni.
1: Ma l'hai spoilerato così?
2: Certo.
1: Ma io volevo creare un po' di hype, come
2: no,
1: si dice. La suspense. No, zero.
2: No,
1: vabbè.
2: Non serviva. Noi siamo diretti, precisi, siamo i veri professionisti di questa radio.
1: Più o meno.
2: Io appena arrivato penso già di essere chissà chi.
1: No, ma è incredibile come noi d'estate siamo particolarmente generosi qui su Radio Belle Monella, perché con tutti gli spettacoli che ci sono, i concerti, e noi regaliamo biglietti come se fosse roba nostra.
2: No, ma sì, ma infatti, passate per di qui, vi diamo anche qualche gadget, tanto
1: sì,
2: comunque offre la casa.
1: Anche un bacetto in fronte.
2: Ma come volete, anche in bocca, magari prendiamo anche un po' più di confidenza.
1: Poi l'aperitivo lo portate voi però.
2: Beh, ci mancherebbe, scusa.
1: Se passate di qua con una bottiglia di vino, noi non diciamo mai di no.
2: Noi vi diamo i biglietti e cosa volete? Pure che vi offriamo l'aperitivo.
1: E dai, dopo una fetta di...
2: Ma perché ci avete preso, scusa?

0: c'è da cantare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: Max Angioni. L'hai detto ormai.
2: Giochiamo con lui. Ci è venuto in mente lui, quindi giochiamo con lui. E come si gioca? Molto semplicemente. Prima vi spieghiamo.
1: Allora, tu che giochi fai con Max Angioni? Non lo so.
2: Allora, non mi ricordo l'ultima volta che abbiamo giocato assieme al parco di nascosto. Hai presente che dovesse
1: col buio?
2: L'amore nelle casette del parco.
1: Avevate le parrucche in testa?
2: Ma io sì, molto lunga, anche se posso. Ho fatto io la donna, le ho fatto l'uomo. Però vabbè.
1: E fu così che ci arrivò una diffida anche da Max Angioni.
2: Banda le ciance, che con che cosa si gioca? Appunto per vincere due biglietti per il show di Max Angioni. Quindi il primo che risponde.
1: Aspetta, ma quando sto spettacolo?
2: Vabbè, giovedì 9 di luglio al castello di Udine. Quindi se siete disponibili, se avete voglia di andarci, potete giocare insieme a noi. Molto facile.
1: Altrimenti Roghi vi fustiga.
2: Esatto, si spoglia nudo come sempre. Al 393-7366-170 il primo che invia un messaggio vocale dicendo io ci vado.
1: Oppure vado io.
2: Andiamo insieme.
1: Io vado. C'è una variante di queste.
2: Esatto.
1: Anche divertente.
2: Qualsiasi cosa. Quindi il più veloce si aggiudica questi due biglietti.
1: Il primo ovviamente che manda il messaggio al 393-7366-170. Si vedrà Max Angioni
2: gratis.
1: Davanti. Gratis.

0: yoga non è solo il titolo, è importante specificare che io e te siamo così di pura natura.
1: Esattamente.
0: Non c'è niente di...
1: Anche se ogni tanto può sembrare diversa la cosa, eh.
0: Però
1: può
0: no,
1: sembrare
0: siamo
1: che
0: puliti.
1: Siamo sotto effetti di stupefacenti, ma in realtà...
0: Disponibile per il test del capello.
1: Ma sì, quando volete.
0: Quando volete.
1: Tanto Greta ne ha tanti da darne.
0: Sì, sono piena, c'è la tinta, ma sono piena.
1: Comunque abbiamo appena giocato per darvi la possibilità di andare allo show di Max Angioni, che ricordiamo la data sarà il 9 di luglio.
0: 9 luglio
1: sbaglio.
0: Al castello di Udine.
1: Esatto, il più veloce doveva semplicemente mandare un messaggio vocale al 393-7366170, ma sì, esatto, in italiano, dicendo io ci vado,
0: o vado io,
1: o come vuoi te, basta che la tua voce sia stata un po' arrapante.
0: Ne è uscito di tutto e di più.
2: Io cioè, ci vado!
0: Con meno. Decisione.
1: Più o meno.
3: Io vado!
1: Beata te.
4: Vado io.
1: Vado io, lei
0: l'ho molto, sentita vicina.
1: Molto preciso, lei ci teneva un sacco comunque, però mi dispiace, ma non avete vinto. Cioè, quelli che stiamo mettendo in onda adesso, senza dire il vincitore,
0: non hanno vinto.
1: Non hanno vinto niente.
5: Ci vedrà Max Angioni.
0: Questi siamo noi.
1: Certo.
6: Io ci vado!
0: Lui tra i miei preferiti, ma è arrivato tardi, sì. Tardi.
6: Dai, ci vado io, ci vado io!
1: Sei sicuro?
0: E invece no, non ci va.
1: E invece non ci vai. E invece colui che ci andrà si chiama Thomas, da Padova. Bravo, bravo Thomas.
0: Bravo, non dire anche il codice fiscale.
1: Beh, che non me lo ricordo.
0: Abbiamo già la diffida di Max Angioni, non possiamo prendere anche quella di Thomas da Padova.
1: Thomas, vuoi mandarmelo che lo dico in diretta?
0: No,
1: se ti va,
0: no,
1: il numero è sempre quello.
0: Lascia stare, va?

0: Rocky, oggi sei l'uomo spoiler. Prima ci hai spoilerato il gioco, ci vuoi spoilerare anche la nostra chiacchierata in arrivo?
1: Allora, praticamente, anzi, in pochissime parole, perché adesso c'è la pubblicità che ci trattiene per un attimino assenti qui da Radio Bella Monella, parleremo di un trend che è esploso in Inghilterra, dove praticamente tantissime persone stanno partecipando a una maratona e una te ne parlerò molto.
0: Dove lo dici dopo,
1: pochissimo.
0: Va bene. Bella e Monella, tutta da...
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni Shore Version.
2: Che ricordi che ci ha fatto vivere Matteo Monti con il disco What's My Destiny, Dragon Ball di Giorgio Vanni.
1: Nel mezzo Maranza.
2: E ad aprire Ligabue con Libra No a Malo.
1: No a Malo?
2: No,
1: no
2: malo.
1: Al male.
0: Bella e Monella.
1: Anche se male non lo vogliamo.
2: Anche se ogni tanto serve anche un po' di male, perché siamo troppo buoni, secondo me.
1: Per fare una citazione colta, male necessario.
2: Esatto.
1: Masini Fedez, è una citazione colta.
2: Invece non fa proprio male agli inglesi farsi una bella camminata di 30 minuti. Perché?
1: Ah,
2: sai cosa è successo in Inghilterra?
1: 30 minuti ogni quanto?
2: 30 minuti al giorno entro fine dell'anno. Perché ti spiego, è nata questa iniziativa in Inghilterra che si chiama Una Maratona al Mese, che è stata istituita da, appunto, dal governo inglese assieme ad un...
1: al Servizio Sanitario Nazionale.
2: Esattamente.
1: L'NHS.
2: Ed in collaborazione
1: pensa
2: con...
1: Pensa che si chiama NHS.
2: Esatto.
1: Dentro ai...
2: E in collaborazione con Brandon Foster, che è praticamente un campione di atletica.
1: Sì.
2: Un vero campione, adesso non lo conosco molto bene nel dettaglio, però hanno deciso di prendere questa iniziativa per fare gli inglesi a muoversi di più. Quindi devono praticamente riuscire a percorrere 42 chilometri entro fine anno.
1: Ah.
2: E se ce la faranno in questi mesi qui, avranno degli incentivi, degli sconti anche sulla parte della sanità.
1: Ma quindi hanno tipo, non lo so, dei contapassi in qualche modo?
2: Esattamente,
1: che
2: hanno un'applicazione che dovranno scaricare all'interno della loro smartphone. E se riusciranno a raggiungere questi obiettivi, avranno sconti, incentivi e anche tante ricompense. È una cosa molto carina, soprattutto per farli muovere anche un pochettino.
1: Sì, perché se stai chiatto lì,
2: esatto,
1: ti
2: anche
1: devi muovere un po'.
2: Poi è consigliato da un grande atleta, mezzo campione. Quindi, comunque,
1: sì, ma sai cosa? Che finché ti consigliano, funziona fino a un certo punto, però se metti premi.
2: Esattamente, poi secondo me è anche un bellissimo trend da seguire, anche perché ormai va di moda, sai, vedi anche sui social.
1: Guarda,
2: gente che prende le bici.
1: Adesso noi balliamo perché la prossima canzone ci fa ballare, poi mi spieghi un po' nel
2: okay.
1: dettaglio.

0: È proprio bella la vita, soprattutto quando ti godi una bellissima camminata all'aperto, ma soprattutto quando anche hai degli incentivi, perché è quello che sta succedendo in Inghilterra, che praticamente è nato questo progetto e i partecipanti loro puntano a raccogliere 100.000 iscritti, anche se comunque è difficile far muovere la gente dal divano. Però se entro fine anno loro riusciranno a fare 30 minuti di camminata in 30 giorni entro fine 2026, l'anno successivo verranno premiati appunto con incentivi, premi eccetera eccetera, quindi anche benefit per quanto riguarda il servizio sanitario.
1: Però dicono 30 minuti al giorno, nel senso che tu devi arrivare a un obiettivo finale, quindi esatto, se oggi non puoi
0: li vai a fare anche il giorno dopo,
1: fai un'ora domani, oggi non fai niente, cioè, sei libero,
0: puoi farti anche 8 ore di fila se ce la fai, che pensando alla mia salute,
1: certo, se uno c'ha 8 ore che gli avanza si porta avanti.
0: Io faccio 2 scalini, mi gira la testa, figurati. Mi alzo dal cesso, allora, e vedo nero, cavolo, quindi figurati
1: quando ci si alza troppo in fretta.
0: Esatto.
1: Però in Inghilterra non so come siano in questo momento le temperature, ma mi risulta non troppo favorevole, cioè fa caldo anche là.
0: Non troppo, però anche loro dicono che una persona risulta effettivamente inattiva a livello sportivo quando pratica meno di 30 minuti al giorno di qualsiasi tipo di sport.
1: Ma chi è che trova mezz'ora al giorno per fare sport?
0: Scusa, Madonna, guarda capire, che c'è il tempo e basta
1: mezz'ora
0: pensare
1: al giorno.
0: Basta pensare anche alle persone che magari in queste belle giornate dicono piuttosto di andare a lavoro in bicicletta o in macchina, perché
1: non vado a lavoro.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Ancora meglio.
1: Sovversivi, sarebbe una bella idea.
0: Infatti.
1: Ma cioè tipo io in questo momento sono a 4.700 passi.
0: Ma chissà quanti, chissà i battiti a quanto saranno. Con 2 passi
1: a 72. No, sono nella norma ancora.

0: così generale in questa serata salutista dove scopriamo come gli inglesi si tengono allenati.
1: Sì, dovrebbero tenersi allenati, perché poi non è detto che tutti si iscrivano a questa iniziativa, che comunque può servire anche, cioè basta pensare, 30 minuti al giorno di camminata non fa mai male a nessuno.
0: Sì.
1: Non servono secondo me delle iniziative per costringerti ad alzarti da quel divano, però insomma,
0: no, perché
1: è bello.
0: Togli i giorni in cui magari d'inverno c'è troppo freddo piuttosto che piove, ma anche d'estate banalmente dopo cena una mezz'oretta di passeggiata digestiva la fai senza problemi.
1: Esatto, poi come abbiamo detto anche prima, se ci sono anche degli incipit in mezzo, se ci sono anche dei benefit, degli, comunque delle cose che ti
0: che finiscono in it,
1: che ti premiano, ovvio che la gente lo fa. Certo.
0: Allora, sì.
1: E secondo un'indagine di Sport England, ovvero questa ente pubblica sportiva, nell'ultimo anno quasi un quarto degli adulti inglesi, quindi circa 12 milioni, venivano considerati pigri, quindi che non si allenano. E di conseguenza cosa succede a livello di salute? Che stai male! Perché è quello che succede, perché poi.
0: Ma non è vero!
1: Se non fai attività fisica o ti senti spossato, almeno a me succede spesso questa cosa
0: qui.
1: Davvero?
0: Cioè, le analisi perfette, non muovo un mignolo, manco.
1: Ma
0: per
1: se sei sempre pallida, sei.
0: Ma perché sono, mi mantengo come i vampiri. Ma sono in ottima forma.
1: Beata te, guarda.
2: Radio Bella e Monella.

0: ci vuole una laurea. Ci vuole una laurea. A volte sembra di sì.
1: A volte sembra di no, soprattutto quando parli di gossip. Una laurea non ci vuole.
0: Eppure guarda che nel mio gruppo WhatsApp dove commentiamo Temptation Island siamo tutti laureati.
1: Guarda,
0: pensa te.
1: Spero di non essere mai aggiunto a quel
0: braccia
1: cavolo di gruppo.
0: All'agricoltura.
1: Meglio se io e te non diventiamo troppo amici. No.
0: Pubblicità e poi gossip. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
2: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: bella, tutta da cantare. Ora.
1: 20 minuto.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Bella e Monella. Nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale in questo weekend, un weekend quindi di stabilità, di tempo soleggiato, poco nuvoloso, un po' dappertutto, solo a ridosso dei rilievi prealpini, qualche disturbo pomeridiano, classici brevi e locali temporali di calore. Altrove tempo soleggiato con il caldo che tornerà a farsi sentire, anche se non raggiungeremo quei picchi estremi dei giorni scorsi. Comunque in vista di domenica, molte zone della pianura padana raggiungeranno i 33-34 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidare. Darti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Bella e Monella, tutta

0: Heart e diamo il via ufficiale con Francesco Gabbani, Summer Funk qui su Radio Bella Monella. Ormai la tradizione lo sappiamo benissimo, sono già le 20 passate e inizia ufficialmente il gossip. Mamma che bello!
1: Io parto da quello più succoso, da quello più interessante di oggi.
0: Facci divertire, dai!
1: Perché Matteo Berrettini, bravissimo tennista,
0: certo.
1: E non solo, cioè nel senso...
0: Anche a letto, sì, dai, dito.
1: No, beh, ma che ne so, no, tante altre qualità, anche un ragazzo molto educato, insomma, voglio dire, hai qualcosa di cattivo da
0: dire. Di buona famiglia, ecco.
1: Di buona famiglia, bravo ragazzo. Ecco, pare ci abbia la fidanzata nuova, perché allora sappiamo che con la ex è finita, che la ex è Vanessa Bellini, che è una ballerina in tour con Tiziano Ferro.
0: Vedo la foto che è strappata in lacrime,
1: sì,
0: quindi probabilmente
1: sui social.
0: Non è andata molto bene.
1: E ha smesso di seguire non solo Berrettini, il fratello pure, quindi c'è aria di rottura. Pare che lui però si sia già consolato con niente po' di meno che Peggy Gu.
0: Peggy Gu.
1: Peggy Gu è una DJ sudcoreana,
0: sì,
1: che ha collaborato anche con Madonna, insomma è una DJ sulla cresta dell'onda, come si suol dire, e cioè la gente sai che unisce i puntini,
0: certo.
1: Colpevole è la foto di un tiramisù che hanno pubblicato entrambi e sembra lo stesso tiramisù. Ne fanno miliardi nel mondo, ma la gente è convinta che sia lo stesso tiramisù.
0: Stranamente succede sempre tra gente famosa questa cosa qui. Se lo facessi io con una ragazza, guarda, che mi piacesse, col cavolo.
1: Ma se io e te pubblicassimo la foto della stessa pizza, la gente si porrebbe delle domande?
0: Se ne fregherebbe il cavolo. Posso dire il pizzè? Quella cosa lì, quella che ci abbiamo in mezzo alle gambe noi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dimmelo te invece di cosa parleremo adesso. Qual sarà il nostro prossimo gossip che andremo a scoprire insieme?
1: Allora, è qualcosa di internazionale.
0: Ok.
1: Perché oggi è uscito il nuovo album di Madonna.
0: Confession 2.
1: Sì, che hanno fatto campagna promozionale da 3 mesi che non si parla d'altro.
0: Ovvio.
1: In particolare dentro quest'album c'è una canzone che si intitola Bizarre.
0: Ok, quindi bizzarro.
1: Bizzarro, che sarebbe una frecciatina all'ex marito Sean Penn.
0: Hai capito.
1: Cioè, questi hanno divorziato negli anni 80.
0: Ok, e lei ci ha ripensato ancora. Non le manca, poverina, sai com'è?
1: Hanno divorziato nell'89. Sono 37 anni che sono divorziati.
0: Madonna, sono passati un po' di anni.
1: Allora,
0: comunque,
1: non c'è niente di grave. La traduzione, vi faccio la traduzione direttamente. Lei parla di occhi azzurri profondi. Lui era il premio perfetto. Poi dice: guidava troppo veloce, la Shelby Cobra non era destinata a durare. E tu, guarda caso, proprio lei aveva regalato a lui questa macchina.
0: Infatti.
1: Quindi, una volta è un caso, due è un indizio, la terza diventa una prova. Ma poi dice anche: stendi il tappeto rosso per noi, ma non vuoi condividerlo. Credo che tu ti senta minacciato da me, anche se non lo ammetterai. Quindi sta dicendo: noi ci siamo lasciati perché lui era intimidito dalla mia fama.
0: Ecco, in poche parole, comunque le manca un pochettino.
1: Ha serbato un pochino di rancore.
0: Sì, un pochettino, sì. Vabbè, può andare a letto con Martin Garrix, visto che il pezzo l'ha fatto, mi sembra, con lui.
1: Sì, non so se abbia ancora quel moroso. Stava con. Ma ne cambia.
0: Ma sì, tanti soldi, quei soldi
1: ma
0: per
1: che
0: fare
1: te frega,
0: qualsiasi
1: Madonna.
0: Cosa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: cosa fai questa sera? Perché noi questa sera ancora non lo sappiamo, però sappiamo di quello che parleremo adesso, perché parleremo di Temptation Island. Assolutamente no, almeno per oggi non si fa.
1: Almeno per oggi hai detto.
0: Grande Fratello nemmeno, ma parliamo di The 50.
1: Certo, perché è uscita la prima stagione, è già disponibile integralmente, ma si parla già della seconda.
0: Ok.
1: Perché dovrebbero registrare a fine luglio, inizio agosto.
0: E all'interno del casting c'è praticamente questa influencer venezuelana, giusto?
1: Venezuelana,
0: giusto?
1: Sì, parrebbe. Cioè, Oriana Marzoli, okay, l'abbiamo vista già al Grande Fratello. Ha detto
0: del 2023,
1: che...
0: giusto?
1: Sì, okay. Lo ha detto in una diretta su Instagram, che sta per tornare in Italia per partecipare a un reality. Okay. Ora, fai 2+2, il Grande Fratello lo fanno d'estate?
0: No.
1: Temptation Island
0: l'hanno già registrato, lo stanno registrando.
1: L'Isola dei Famosi
0: nemmeno,
1: lo stanno registrando. The Traitors l'hanno già registrato, cioè voglio dire, non è che rimangano tante altre cose.
0: Quindi l'hai scritto te questo articolo qui, mi sembra di aver capito.
1: No, però siamo in connessione io e l'autore, probabilmente.
0: Immaginavo, sì.
1: E quindi ecco, parrebbe ci possa essere Oriana Marzoli. Si era già vociferato anche di Lucia Ilardo, perché okay, era piaciuta al Grande Fratello. E poi se c'è Oriana, magari si trascina dietro tutto il cucuzzaro che c'era il Grande Fratello, tipo Daniele Dal Moro, Spina Albese, la Fiordelisi. Sarebbe bello rivederli nuovamente insieme. Poi con Dal Moro si prenderebbero
0: a schiaffi.
1: Probabile.
0: Però ogni tanto sceglietene qualcuno con un cervelletto un po' più grande. Perché...
1: Ma no, poverino, dai.
0: Cavolo, lo conosco pure lui, lo conosco. Ma
1: cioè, conosciamo sempre qualcuno, siamo ammanicati.
0: Porca miseria, siamo pure poveri.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao, sono Nicole, questa è la canzone che fa. Quest'amore ci fa dormire male 5 ore.
2: Dimmi perché.

0: da sconosciuti a sconosciuti siamo rimasti invece noi. Noi come dice Alfa con il filo rosso qui su Radio Belle.
1: Ma guarda, ormai potrei ordinare la cena al posto tuo perché conosco i tuoi
0: ancora
1: gusti.
0: Ancora basta ordinare la cena.
1: No, per te. Ormai per conosco te. I tuoi di gusti.
0: Ma vabbè, dai, ordina all'Alfa, visto che dovrebbe essere un sushi, se non sbaglio. Non so di quale posto, però mi viene da pensare a un sushi. Buono, eh. Buono. Anche perché ti piace, giusto?
1: Certo.
0: Vabbè, ce lo ordiniamo adesso in pausa pubblicitaria.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio. Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla fila.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ed Antonello Ceri non molla proprio mai, anche il venerdì sera che ci ha fatto ascoltare il disco di Alessandra Amoroso con Una strada per l'allegria.
1: Nel mezzo Fedez, Bimbi per strada.
0: E ad aprire Elodie con Bagno a mezzanotte, anche se puoi fartelo un po' prima al bagno.
1: Per
0: comunque.
1: Strada.
0: Ovvio. Ma se vai Bimbi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Dichiarazioni problematiche.
0: E come sempre abbiamo esagerato.
1: Però esageriamo sta. Però anche il 9 di luglio, vero?
0: Esatto, perché vi ricordiamo un appuntamento molto importante targato Radio Bella e Monella a Rosolina Mare, perché si trasformerà in una serata tutta da cantare. Aprirà la serata Andrea De Luca assieme a Monica Morgan, poi ci sarà Alvise con il track con le sue interviste. Però sul palco Piazza d'Europa a Rosolina troverete tantissimi artisti italiani, per esempio Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind, Sonico e China Style, e si aggiunge anche Shinobi, un po' all'ultimo lui ci ha ripensato.
1: Quindi una serata esageratissima, ma non è l'unico appuntamento.
0: Ovvio.
1: Perché anche venerdì 10 luglio dalle 17.30 vi aspettiamo nello Storco Indie Vicenza in Piazza Castello 19 per un altro appuntamento speciale di Ciao Estate. In console Monica Morgan e Andrea De Luca, i nostri gadget, potete fare shopping, insomma, Coine, Radio Bella e Monella festeggiano l'estate come si deve.
0: Proprio bravi.
2: Tutta da cantare. Estate. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.

0: hai capito, Biagio Antonacci, che è follemente innamorato di Iris?
1: Per lo meno nel 98.
0: Per lo meno non della nostra collega. Faccia troppo ridere questa cosa. Però mentre cantavo, me la stavo immaginando, mi sembrava troppo strano.
1: Molto bene, ti do una notizia in conclusione, direbbe Tiziano Ferro. Notizia è l'anagramma del mio nome. No, dopo l'addio di Amadeus al 9, che abbiamo detto basta, dopo 2 anni ha chiuso il contratto perché non si tirava fuori un ragno dal buco.
0: Una Renault? Perché?
1: Un ragno dal buco. Okay. Fabio Fazio raddoppia.
0: Ok.
1: Quindi che tempo che fa? Cioè la domenica sera, dal prossimo autunno avrà anche un nuovo appuntamento. Il mercoledì si chiamerà il tavolo di che tempo che fa.
0: Ma,
1: se non è zuppa pan bagnato,
0: se vuoi passare anche per di quanti, diciamo subito che tempo fa fuori, cioè.
1: Ma si chiama così il programma.
0: Sì,
1: però,
0: so.
1: Però bisogna veramente spiegarti tutto.
0: No, basta, poi la chiudiamo qui. Radio Bella e Molesta.

0: cacciato? Sì, signor, ce l'ho fatta. Sono riuscita a chiuderlo fuori dalla porta, ma tanto torna domani mattina, mentre Rocky e Greta insieme lunedì 19-21. In ogni caso, io vi auguro una buona serata e anche un buon weekend. Bella e monella, tutta da
1: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
5: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.

0: Più Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 21.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare.
6: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico!
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella.

0: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. La
0: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

Rosa, te è un fratello ma siamo letali anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: piani da cantare.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
8: 5K per Ibiza, sì, per...
7: Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
9: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner Radio Bella e Monella.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
11: Musica vera.
10: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
3: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?
5: Non si vive rallentato. Cassa che spinge come un motor.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: italiane da cantare. Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo, italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: ballare e da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Antonello Cerri suona Italia.